Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

Hai il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci, è venerdì! Radio Studio Più. Ci siamo?
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.
1: Sì.
2: Studio Più. Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
2: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea Catavolo. Siamo?
3: 6-9, siamo qui.
1: E si parte, signori, è venerdì!
4: 5-6 alte kek.
1: Silenacht.
4: Gutenacht. 1-2 poli.
1: Andiamo, signori, Domenico, buongiorno! Il Falco, il Mago e la Steffi, andiamo!
4: Gutenacht. 1-2 poli.
1: 3-4 prega Dio.
4: 5-6 alte kek.
1: Silenacht. Gutenacht.
4: 1-2 poli. 3-4 prega Dio. 5-6 alte kek. 7-8 Gutenacht.
1: Andiamo, signori, è venerdì 24 luglio. Sì, bla bla bla bla. Simone da Sottomarina, Demis da Canneto.
5: Was ist das? Ja, ja, ja, was ist los?
1: Was ist das?
5: Ja, ja, ja, was ist los? Ja, ja, ja, was ist los? Was ist das?
1: Valentina, buongiorno. Max da Nogara. Polizai. Prega Dio.
4: 5-6 alte kek.
1: Silena, godena.
4: 1-2.

vai Polizai, ed eccoci qua ragazzi, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, venerdì 24 luglio, e venerdì ragazzi pronti ad aprire il weekend, ci siamo? Siamo pronti con la nostra mezz'oretta e poi ci sarà anche la nostra sigla del venerdì ragazzi, assolutamente immancabile con il buon Franchino, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari, e poi abbiamo i nostri tre momenti non solo da riascoltare ma anche da rivedere. Io direi che possiamo partire, che dite? Andiamo ragazzi, e benvenuti! E si sente subito. 338 14 11 001.

beh. Carlo Dalla Vis, Federica da Milano, buongiorno. Total chaos, man is resurrected, I'm confused, that things are getting hectic in my... Ara 74, buongiorno. Ora abbiamo Danilo da Torino. Ciao Dani, un abbraccione. Is dead. ...1991 La Style. Nicolas da Pinero Lapone. Giordano, buongiorno. Demis da Canneto, Roberto Colore da Castanedolo. Qualcuno invoca Dario e Marzia, tutti e due insieme. Il codice è Venerdì. Raffa e Steffi da Mondaino, buongiorno. Giordano, buongiorno. Domenico. Ricky da Pian di Rose. Siamo partiti a canna con il Style 1991, adesso arriva un pillolino dal 94, 1 minuto e 50 di It's a Rainy Day, Ice MC. Intanto è arrivato Franco da Serbia. Si va al mare, eh? Babo. È venerdì! Laura da Vobarno, ciao Laura! Questo è per darci ancora di più la carica. Il pillolino degli Ice MC, It's a Rainy Day. Si vola.

Fabio Rappozzaglio, sul volume. Roby da Loganiano. Ah, cosa arriva, signori, preparatevi. Stiamo per salutare il pillolino con gli Ice MC. Gli arrivano gli U96. Andiamo nel sommergibile dell'amore. Alberto da Casteldazzano, sei pronto ad andare in immersione? Andiamo nel 1993, U96, Love See No Color. Mamma mia, è venerdì! Mamma mia! Andiamo in immersione. Fuori il periscopio. Stefina Birichini.

mamma mia. Occhio, occhio! Senti cosa ti combina Ughetto adesso. Senti, la New 96 arriva al dado con gli X-Files. Ah beh, me gusta, vero?

Arriva il buon DJ Dato dal 96 X-Files. Sul volume! Giulio da Comacchio. Cristian dalla Valsabbia. Ezio da Milano. Stefano da Bedizzole, ciao Stesia stasera caro.

Mirko d'Ancona. Trasporto ossigeno. Lo sai che se passi di qua sei ben accetto. È arrivato Adriano da Faenza.

Massimiliano e Roberta dalla Vis, Luca da Bellinzago, ma non lo da Fermo. Ed entriamo nella zona hot. Stefano da Vignola è appena arrivato. Ciao Stefano.

0: Signori, salutiamo DJ Dado. Milena e Giovanni d'Agostago, siete pronti? Andiamo. Ah beh, arrivano i Mesh.
1: So loud. I breathe deep in my chest, feel my heart lighting a bit through the dark. This is the way of the
0: night. Antonio l'ha castrezzato, alza il volume.
1: Music is playing so loud.
0: È venerdì!

0: music is playing so loud.
1: È arrivato Davide. Vogliono che mi agiti.
2: È un venerdì.

0: so loud.
1: Music is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing so loud.
2: Gli è arrivato Luca da Trevenzuolo. È venerdì. Bravo Luca. Daniel da Trento me n'è arrivato.
1: Music is playing so loud.
2: Giuseppe da Casoli ben arrivato.
1: Music is playing

È arrivata Dora da Senigallia. Dora. E il Joker Marco da Gazzoldo. Music is playing so loud. David da Martina Franca, la Puglia operativa. So loud. Music is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing. Luchino il contadino da Ravenna. Signori, non è ancora finita, lo sapete bene, vero? Siete pronti ad entrare nella tempesta, nello storm? Con il vivaista di Paternione. Salutiamo i Mesh. Ah, sì, sì, andiamo nel 98 adesso, ve l'ho detto, questa è Storm con Storm. Signori, si entra in scivolata in Taken nella tempesta. Ora. È arrivato Fra da Milano. Ciao, Fra. Entra anche tu nella tempesta, Storm. Rudy da Bologna, tutti dentro.

0: Che viaggio, signori, è venerdì! Max da Trento dal trattore, Salvatore da Cerea. Si vola! Ale da Fiumicino. Ha bucato una gomma, Ale. Però dice chi se ne frega. E vada bene!
1: Bravo, Ale.

0: da Cerea arriva anche Mirko, da Padova arriva Barrichello. Si vola. Occhio signori, stiamo per uscire dalla tempesta con Storm. Sta arrivando il nostro amico Panda. Occhio al Panda. Occhio al Panda. 1996, My Dimension.
1: Diamo! Diamo! Diamo!
0: Return My Dimension.

Moreno da Vicenza, buongiorno. Simone che saluta Stefano. Pensate, Panda, dopo arriva il grande Ricky e poi Franchino, signori. Che terna meravigliosa, occhio. Renato da Folgheria sul volume. Umberto da Cervia.

Mamma mia, pelle d'oca! Return my dimension.

si vola. Francesco da Monte San Giusto, la Luisella, Angelo da Paratico, tutti dentro.

che volo, ragazzi. Vero? Signori, c'è Dario Adrenalina. È arrivato in zona Cesarini, Dario. Dario, sei in zona Cesarini.

signori, siamo per salutare il panda. È arrivato Gianca da Paolo. E tanto in console sale lui, il grandissimo Ricky Leroy. E poi dalla sua nuvoletta scenderà anche il buon Franchino, che come ogni venerdì ci apre ufficialmente il weekend, signori. Ma in console adesso c'è lui. È arrivato Mogna, eh? C'è lui, signori, c'è lui. C'è Ricky.

0: occhi facci sognare. La mano va al cielo. Volume a canna. Vai, Ricky.
1: Sulle note di Ricchi De Roa facciamo gli auguri a Irene, che compie 14 anni, da papà Paolo di Sossano. Sei la mia vita, dice. Bravo Paolo. Auguri Irene.
0: Si cavalca!
1: State godendo come degli equini, vero?

0: occhio, signori, lo vedo arrivare. Sta scendendo dalla nuvoletta. Sta arrivando Franchino, signori, a ricomporre la coppia magica Leroy Franchino. Occhio. Ricky Leroy rimane in console. Ed eccolo, lo vedo. Il numero uno, The King. Il buon Franchino. Che aprirà ufficialmente il weekend, come ogni venerdì tocca a lui. Aprire ufficialmente il weekend. E allora possiamo dirlo? Lo possiamo dire ufficialmente, tanto lo sapete che poi come di consueto ce lo dice lui. Intanto ce lo gridiamo noi, signori, voi che siete in macchina, giù il finestrino. Signori, è venerdì!
1: Magia. Portami lì.
0: Gridatelo al mondo, venerdì!

0: Franchino.
1: Falli volare.
0: Buon weekend a tutti. Ma ora glielo chiediamo, lo so, vi piace la sua voce. Quando glielo chiedo, sì. Franchino, lo vogliono sapere, come ogni venerdì, senza il tuo lascia passare non andiamo avanti noi. Franchino, è venerdì.

La cantiamo tutti insieme. Giù i finestrini, suonate i clacson, fuori il braccio e gridate la squarciagola. Lo facciamo insieme, tutti, ci state.

0: bravi, tutti di più. Bravi, si vola, vedi? E come ogni venerdì il buon Franchino ci apre ufficialmente il weekend. Susi, Lorenzo, Natascia e Belfiore da Verona. Andiamo. Andiamo con i saluti.
1: Per esempio, ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum, gli amici di Milano,
0: gli amici della mezz'oretta di cannonate,
1: gli amici
0: in generale, bravo Franchino, dai! Mimmo da Milano. E da te! Signori, buon Franchino, come sempre, ad aprire ufficialmente il weekend, ragazzi, venerdì 24 luglio. E siamo pronti ad affrontarlo questo weekend. Intanto vi ricordo che domani saremo in replica, che è sabato come sempre dalle 6 alle 9, mentre domenica in replica abbiamo il nuovo orario dalle 8 alle 10 di mattina, quindi non vi lasciamo neanche non vi lasciamo soli neanche il weekend, quindi mi raccomando. E poi lunedì chiaramente in diretta. Adesso però andiamo in pubblicità e poi primo momento in arrivo.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.

Sì, lo so, ragazzi, non sentivate la pubblicità, immagino. Lo so, stanno cercando di risolvere. Comunque, rimanete lì incollati alla radio, pure usate l'app, va bene? Ok.

0: Roberto Camerini con Rock and Roll Robots. E allora ragazzi, siamo prontissimi con il primo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Ragazzi, chiedo un'informazione, velocissima, se mi date la risposta molto veloce, perché c'ho i carabinieri fuori dalla porta. Come vanno via le macchie di sangue?
0: Ma cosa? Ma che domanda?
3: Cavolo, tu sei veramente un coglione. No, vabbè, sei cretino, cavolo, sei cretino. Non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
0: C'ho
3: i carabinieri fuori. Come vanno via le macchie di sangue? Veloce, veloce. Sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, cretino, non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
0: C'ho
3: i carabinieri fuori. Come vanno via le macchie di sangue? Veloce, veloce. Sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, parliamo di...

0: facciamo gli affari nostri. E no, se avessimo continuato a godere della nostra cultura culinaria, della nostra cultura poetica, di cinema, di arte, che siano un po', noi l'Italia è un paese di una cultura, noi buttiamo via cultura così, sì, l'abbiamo regalata a sti animali che non puoi capire, cioè non, e tutti hanno succhiato dall'Italia, possiamo dirlo, no? Sì, i paesi America hanno tutti succhiato dall'Italia, no? E cosa abbiamo importato noi? Le robe americane. Ti rendi conto? E siamo diventati poveri. Poveri siamo diventati. Mangiamo male, poveri, non capiamo niente. Siamo dipendenti, sì, siamo rincoglioniti. Cioè, tutte queste cose, parole, what's work is work, lo smartwatch, il telefono, il telefono. Ma cacca. Vabbè, lasciamo sta. Se no divento pessimista. Voglio essere propositivo. Esisteva, attenzione, cultura. Esisteva un brano musicale composto negli anni 30, quindi parliamo del
1: 1930.
0: 1830, Ugo.
1: 800 o 900?
0: Ma facciamo 800.
1: Non facciamo, scusa, qual è la data?
0: Non ti preoccupare.
1: Qual è la data?
0: Allora, no, è 600.
1: Ah, 1630.
0: 1630. Nel 1630, insomma, questa è cultura proprio, perché più va indietro più si diventa portata della cultura.
1: Certo.
0: Ieri non è cultura.
1: Ma come no? Scusa.
0: Andiamo avanti. Allora, negli anni 30 del 600, quindi 1630, veniva eseguito questo brano solo nella Cappella Sistina. Cioè, dalla sera chiudevano tutte le porte. Chiudi tutto, chiudi!
1: Chiudi,
0: ciao spiffero! Vai col silicone, vai così.
1: Ma quale non c'era?
0: Mettevano il silicone, non si sentiva niente. E suonavano questo pezzo. Questo pezzo veniva suonato solamente. Musica, signora, musica. Veniva suonato solamente all'interno della Cappella Sistina, solo per pochi eletti, cioè potevano invitare solamente, c'era il Papa, l'ombra del Papa, il Papino,
1: ma chi è?
0: Il Papetto,
1: ma chi sono?
0: 5-6, insomma, nella Cappella. Il Vaticano mantenne segreta la composizione del pezzo, stai attento, per 150 anni, cioè proprio ammazza, quando i preti non vogliono far sapere le cose,
1: dai!
0: Riescono proprio per 150 anni hanno mantenuto questo segreto, e non solo questo.
1: Allora,
0: finché andiamo non mi fate più cattivo di quello che sono. Finché, attenzione, il 14enne Mozart, aveva 14 anni, faceva il crichetto Mozart. Lo ascoltò due volte il pezzo, lo ascoltò due volte perché si era intrufolato, no? C'era il Papa, Papino, Papetto, e c'era il crichetto, c'era sempre, no?
1: Certo.
0: 150 anni di segreto.
1: Allora
0: andiamo avanti. Quanti anni hai? Cioè, 14, per la questura 22, perfetto, puoi entrare.
1: Allora, per favore,
0: finché il 14enne Mozart lo ascoltò due volte, lo trascrisse a memoria e ne realizzò la prima copia non autorizzata. Quindi questo cosa vi fa venire in mente questa cosa? C'è Mozart, 14enne, per la questura 22,
1: dai.
0: Mozart ha sentito questo pezzo segreto per 150 anni, l'ha sentito due volte, l'ha trascritto e ha fatto una copia non autorizzata. Quindi Mozart è napoletano.
1: Ma chi?
0: Abbiamo scoperto che Mozart è napoletano, ragazzi. Questa è cultura, ragazzi. Questa è cultura. Mamma, ragazzi. Questo è come il segreto di Fatima. Lo sapevo, c'ha la faccia un po' da. C'ha la faccia un po' da furbetto. Salutiamo Mozart. Uè, Mozart. È Mozart lui.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Turkey insieme a David Guetta con Just the Way You Are. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle ore 7, ancora una mezz'oretta su per giù, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari, prontissimi ad andare in pubblicità. State lì, torniamo subito, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Onda Club, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, venerdì 24 luglio, le 6.31, abbiamo ancora due momenti non solo da riascoltare ma anche da rivedere, poi cederò la linea dall'altra parte del vetro ad Andrea Cantavolo, poi ci raggiungerà anche il buon Achille Ferrari. Mi raccomando, scaricate l'app per non perdervi nulla e poi seguiteci anche attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo, secondo momento in arrivo, si vola.
1: Andrea
2: Cantavolo
1: Show su Studio Più.
3: Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cultura, adesso un po' di incultura, no?
0: Certo.
3: Ci vuole, sennò dice la gente troppo intelligente questo programma, no, mi piace più, troppo intelligente. Quindi parlate un po' voi, dai.
4: No, io ho sentito che avete parlato di Beethoven, Mozart.
3: Ma vale Mozart,
4: Beethoven.
3: Ma che c'è tra Beethoven o Mozart?
4: Perché ti spiego?
3: Sai
4: perché...
3: di dov'era Beethoven?
4: Siamo in Austria.
3: Penso anch'io.
4: Scusami. No, guarda che allora.
3: Dimmi, Gio Guercio, dimmi.
0: Ma chi è?
3: Strizza l'occhio.
4: No, aspetta.
3: Gio Guercio.
4: Aspetta, no, secondo me.
3: Aspetto.
0: Non è austriaco.
4: Fai
0: Sardo Beethoven. Beethoven.
3: vedi, il livello è sceso in un attimo proprio.
0: L'hai voluto tu.
3: Rifallo.
0: Ma quale austriaco, è sardo Beethoven.
3: Non c'è la pecora, non c'è. Cosa cerchi? Cosa stai cercando?
4: No, perché
3: sei guardato in giro. C'è la pecora.
0: Corri Forest! Corri Forest!
4: No, comunque. Beethoven, se non erro, allora Beethoven
3: una
4: era tedesco.
3: Ma chi è questo che è entrato? Un scemo.
4: Beethoven.
3: Anche Beethoven. No, sarà allora Beethoven.
4: Beethoven. Beethoven era tedesco.
3: Era tedesco.
4: Secondo me, se non ricordo male.
3: Sì.
4: Dei capelli, per me.
3: Dai,
4: capelli, tedesco.
3: Sì. Dai calzini bianchi anche.
4: Mozart.
3: Mozart, napoletano, l'ho detto io, napoletano.
0: Che napoletano.
4: Mozart, austriaco.
3: Mozart, non è Mozart. È Mozart.
0: No, allora. Fermi tutti. Mozart è austriaco sicuro perché lui suona, ha suonato tantissimo, che è un musicista con le palle.
3: Perché a Vienna c'è il cioccolatino con le palle, no?
0: Le palle di Mozart.
3: Le palle di Mozart. È un cioccolatino che si vende a Vienna. Si chiama le palle di Mozart.
0: Ecco.
3: Il cioccolatino.
4: E infatti è quindi simbolo dell'Austria.
3: Che c'è? Le palle di Mozart.
0: Ma è un simbolo.
3: È un simbolo. Scusami, a Vienna si vende sto cioccolatino famoso, chiamate le palle di Mozart. Punto, non è
4: perché
3: un simbolo.
4: Perché è stato il grandissimo simbolo.
3: Anche tu sei un simbolo, pronto?
5: Andrea, c'è il blocco corto.
3: Grazie.
0: No, non ancora, è dopo.
3: Ha sbagliato.
5: Quello di fianco a te è il blocco corto.
3: Quello è cortissimo. Ringrazio.
4: Grazie
3: per il blocco corto.
4: Vabbè, quindi allora Beethoven tedesco, Mozart austriaco e poi un altro sempre di questo genere musicale che tra l'altro io ascolto.
3: Questo genere musicale.
4: Sì, a me piace
3: musica classica.
4: Musica classica molto che a me piace.
3: A te piace, sì.
4: Mi piace l'ascolto
3: perché sono tutti solitari loro, no, come te, no? Erano tutta gente un po' solitaria, si chiudeva nella cameretta, stava lì, componeva. Anche la madre è convinta che lui sia un compositore, capito? Perché lasciamo stare. Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sai perché c'hai ragione?
3: No,
0: perché
3: no,
0: Beethoven era cieco.
3: Perché si ammazzava. Andiamo avanti.
4: Quante sono?
3: Quattro. Lui non. Dai, è sulla buona strada.
4: No, vabbè, dopo Vivaldi.
3: Vivaldi.
4: Invece italiano.
3: Sì.
0: Salutiamo Vivaldi, Andrea.
3: Sì.
0: In piazza del Senzano.
3: La gelateria. Sì. Ciao, fratello. Dimmi.
4: Che tra l'altro, Vivaldi, il nome che è stato dato a Vivaldi, se non erro, secondo me c'era proprio Vivaldi, ma anche proprio anche per la tipologia di musica che lui faceva, perché Beethoven era
3: sai, come te, un po' triste, riflessivo, dentro la camera da solo, sì, la mamma, Beethoven esci fuori ogni tanto, devo comporre, mamma, ho capito, ma vai a giocare, sporcati un po', cadi, fai qualcosa, mamma, che tristezza, quello che gli dice la mamma, esci fuori dalla camera, esci, che la devo pulire.
0: Sai cosa diceva Beethoven alla mamma? Mamma, ho fame. No, ho sbagliato. No, era bello. Vieni a mangiare. Mamma, non ci vedo.
3: Facciamo così. Tu ci pensi. pensi un po', era questo. Dopo alzi la mano e io ti faccio parlare, va bene? Pensala, stavi dicendo, scusalo, eh.
4: No, no,
3: è un ciccione.
4: Certo. No, Beethoven, allora, dei tre era quello più
3: fastidioso.
4: Beethoven, dei tre, praticamente era quello più
3: triste.
4: Serio,
3: serio,
4: sì.
3: Sì.
4: Cioè, nel senso, se dovessimo descriverlo con un colore, secondo me.
3: Ma perché con un colore?
4: Sì, allora, o un grigio.
3: Io c'ho il tuo colore, se vuoi.
4: Io sarebbe un viola.
3: Marrone, più marrone. Andiamo avanti.
4: Grigio?
3: Andiamo avanti.
0: Grigio. Ce l'ho.
3: Attenzione, c'ha la battuta. Vai, ciccione.
0: La mamma Beethoven, vieni che è pronto. Grazie mamma, non ci vedevo più dalla fame.
3: Vabbè, una battuta così, dai, ciccione, vuoi dire?
0: Ciccione,
3: dai,
0: no.
3: Adesso tutti i ciccioni diranno: cavolo, che fai? Offendi noi? Sì, vi offendo, va bene. Non ho capito, io sono cattivo.
4: Quindi c'era Beethoven, sì. il serio.
3: Sì.
4: Il serioso. Poi c'era il Vivaldi.
3: Vivaldi era allegro, era
4: l'allegria.
3: Faceva festa sempre.
0: Sì, sì, certo. Sì.
4: E dopo invece Mozart.
3: Mozart invece.
4: L'estroso.
3: I napoletani sono estrosi.
4: Il punto di riferimento, ecco, insomma.
3: Senti, estroso, possiamo andare avanti? Tanto non interessa a nessuno quello che hai detto. Cioè, non è neanche cultura. Cioè, non, lo sanno tutti, c'era una cosa banale.
4: No, però comunque.
3: Quello bianco è al limone, o yogurt, o limone o cocco, non può essere altro. Non può essere cioccolata, pistacchio o Werderbrenna.
0: Ecco,
3: andiamo avanti.
4: Però c'è la cioccolata bianca. Cioccolata bianca,
3: ragazzi, possiamo andare avanti? Basta, veramente sì, fastidioso, però.
4: È per dire
3: questo, perché le donne non capisci, lui non approccia le donne, è per quello che è così, diciamo, riflessivo, sì. Su se stesso, se dovesse, ma non conclude, capito? Sì. Ma io lo so la sua storia. Lui praticamente è rimasto scioccato perché lui un giorno andò da una donna e gli fece un complimento: che belle gambe che hai. E allora è rimasto scioccato perché la donna gli ha detto: ah, se vedesti a terza. Ecco perché non fa più complimenti alle donne di questo genere, perché ha paura della risposta. Vabbè, poi era chiuso in una camera, quindi chiaramente andiamo avanti, signor giudice, sono qua ancora sofferendo. Vabbè, allora facciamo così, Giopinotto, mandiamo un po' di canzone, ma giusto 20 secondi e poi qua siamo
0: a tavolo
1: show.
3: Mamma,
1: su Studio Più
2: Andrea Catavolo Show.

0: il Four Tops, ragazzi, altro ricordo sbloccato. Colloquio in Acapulco. Va bene, ragazzuoli, dobbiamo andare in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Siete pronti? Andiamo, la pazzia continua.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Purple Disco Machine con Fireworks. E ci siamo ancora, buongiorno. Ugo Palmisano per voi, manca solo il terzo momento ad andare non solo a riascoltare ma anche da rivedere. E poi mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Vi ricordo l'833 su Digitale per tutta Italia. E poi invece solo l'Andrea Catavolo Show su Sky dalle 7 alle 9, 809 GoTV Channel. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
0: Chiedo scusa se entro così.
2: Anche Chiellini entrava così, non ti preoccupare. Anche Maldini, cioè, durante la canzone, così. Scusa, Andrea. Cioè,
0: no, ma sta per finire.
2: Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, sei stato bravo. Sei stato...
0: No, ho chiesto scusa.
2: No, perché... no, devi a chi stai chiedendo scusa? Non ho capito.
0: Agli ascoltatori.
2: Perché... Ma dai, non fare il finto, dai.
0: È tutto finto.
2: Fa il finto umile, fa.
0: Ma no, noi la togliamo quando vogliamo la canzone, quindi non c'è problema.
2: Io la tolgo quando voglio. Mamma, ragazzi, si sta allargando,
0: No, lo sai che non mi allargo
2: ma
0: mai.
2: Stai, tu puoi dire che sei in forma come Cristiano, veramente.
0: Cristiano,
2: ma non Cristiano Ronaldo, l'altro Cristiano, l'altro Ronaldo, come si chiama? Ronaldo il fenomeno.
0: Il fenomeno.
2: Ho sbagliato, tu non puoi, ho sbagliato. Tu devi dire sono in forma come Ronaldo. Uno pensa ah, come Cristiano, no, come Ronaldo quello lì insieme a Madonna nella Jeep.
0: Il fenomeno.
2: Ma per le donne magari gli dai riferimento Madonna mondiale,
0: sì,
2: ci arrivano subito, capito? Vabbè, cosa vuoi? Dimmi.
0: Allora, ti devo portare i saluti di Mauro e Simona.
2: Ma chi se ne frega?
0: No,
2: ma me lo dici dopo fuori onda.
0: No, c'è un fatto che mi ha destabilizzato, Andrea.
2: Che è successo?
0: Sono triste.
2: Ah, ma come mai?
0: Allora, Mauro e Simona.
2: Chi sono?
0: Sono gli ambulanti che lunedì vengono a Sirmione col mercato e io vado a comprare da lì le calze e le mutande, no?
2: Sono morti?
0: No, ci ascoltano.
2: Ci ascoltano.
0: E quindi ha detto la prossima volta, cioè quando vai poi salutami Andrea, ok? Il dramma è nato quando...
2: Attenzione, c'è il dramma. C'è il dramma.
0: Il dramma è nato quando...
2: Quando hai comprato l'ultima mutanda.
0: No.
2: Non ti va.
0: Ho detto, Mauro, mi servono un paio di mutande.
2: XXL.
0: No. Magari.
2: Dietro, davanti meno.
0: Fatto, Ugo, ti ricordi la taglia? Credo che tu mi abbia dato la quinta.
2: La quinta?
0: La quinta.
2: La quinta elementare.
0: Non mi ricordo. L'etichetta la strappo, perché quella se no dà fastidio graffia.
2: Sì.
0: Hai capito? Quindi lo so.
2: C'ha la pelle sensibile.
0: E allora, e qui è nato il dramma. È venuto col sarto da metro Mauro. Ha fatto vieni dietro. No, perché c'è la strada, non poteva fare davanti a tutti.
2: Che schifo, ragazzi.
0: Sono andato dietro.
2: Quando dura il racconto? Perché c'ho da fare, devo fare le unghie a una signora. Se per favore,
0: quella di dietro,
2: dai, forse
0: mi ha messo il metro. Me l'ha messo.
2: Abbiamo già capito.
0: Quando
2: il racconto diventa simpatico, intelligente, diventa spirituale. Quando tu non capisci il finale, ma noi abbiamo già capito il finale.
0: E cos'hai capito?
2: Hai capito che sti luciccione?
0: Ma no, sono 130!
2: Ma è a
0: punto! È un bambino!
2: Sei 1,30 m di...
0: 1,30 m di vita!
2: Di vita!
0: Ha detto Mauro, è come se ci fosse un bambino!
2: Tu lo sai che dai 120, dai 120 in su sei in pericolo di infarto?
0: No.
2: E dai 120 in su c'è proprio un matematico che c'hai proprio a... come si dice?
0: Davvero?
2: Certo, non,
0: non lo sapevo.
2: Scientificamente provato.
0: No, non te lo
2: dai 120 in su sei... come si dice?
0: A rischio.
2: A rischio infarto.
0: Ma
2: il rischio è altissimo,
0: Pure.
2: Dai 120 in su sì. Dai 100 a 120 moderato. Dai 120 ai 130 quello che è altissimo.
0: Mamma mia.
2: Vieni, vabbè. Vabbè, ci lascerai un giorno.
0: Ma che ci lascerai?
2: Vabbè, ci lascerai le penne. Voglio dire. Ma chi se ne frega? Non...
0: Ma come chi se ne frega?
2: E andiamo avanti. Che fa? Ci fermiamo.
0: Ma scusa,
2: e ne prendiamo un altro.
0: Sei proprio terribile.
2: Da 110. Capito?
0: Un altro da 110.
2: Sì. Almeno dura qualche anno poi anche lui.
0: Aspetta.
2: Ugo in forma come Cristiano. Sì, Malgioglio però. Vabbè. Siete cattivi. Ma che poi Malgioglio non è messo neanche tanto male, voglio dire. Rispetto a lui. Cioè, non... Quanti anni ha Malgioglio?
0: Ha un'ottantina sicuro.
2: Sembra più giovanile, ti rendi conto? Ma metti che tenga una parrucca in testa. Ti metti la pelle di una zebra, che ne so, non fai qualcosa. Va bene, allora, in tanti mi state scrivendo cose che non vorrei leggere. Quando parla Ugo è meglio se non parla, ma non è vero, dai.
0: Ma che sono cattivi.
2: No, siete cattivi, insomma. Lui c'ha questo modo di raccontare le cose come se le cose... Come quando racconti una favola a un bambino di 4-5 anni, no? Tu racconti una favola, come la racconti? Il bambino non ci arriva subito al finale, quindi gli puoi raccontare la favola con molta calma, molta tranquillità, insomma, giri intorno al finale, ma il bambino non l'ha ancora capito. Ma non ci sono solo i bambini all'ascolto, Ugo.
0: Ma ragazzi, vabbè, volevo condividere con voi.
2: Lascia stare, non condividere niente. Non condividere niente. Allora, c'è uno che mi ha mandato una notizia che a Canneto, sai dov'è Canneto?
0: Canneto? Sì, in bacio all'acqua.
2: A Pesaro, tutti nudi nel Canneto del Cesano. Il Canneto del... io pensavo Canneto il paese. Invece tutti nudi nel Canneto del Cesano, a Pesaro. Scattano le multe per atti osceni a 10 naturisti. I carabinieri chiamati dai turisti e residenti. E i tedeschi non si fanno gli affari loro. Poi voglio dire, sei in un Canneto, è normale stare... È normale, cioè, è un Canneto. Ah, papà, conta le canne. Una, due, che grossa, qua. 4, 5, non andate in giro. I naturisti sono quelli che vanno in giro nudi, completamente nudi. E poi voglio dire, una certa età, voglio dire, ci può stare. Ma quando passano come per lui 120, no? Cioè, a una certa età poi dopo diventa tutto complicato da portare in giro la natura. Cioè, o vai in giro con la paletta, quella per i secchieri, quella per fare formine, quella. Perché sennò veramente come fai? La scia, cioè i bambini dietro ti seguono perché hai fatto la pista delle biglie, cioè non è una cosa inguardabile, cioè non ha una certa età, meglio di no, ragazzi, non esageriamo. Cadavolo, io ti ascolto da quando andavi in onda con Marco Corni. Sono passati un po' di anni, mamma, si vecchio veramente. Allora, c'è una storia bellissima che vorrei raccontarvi, se stai attento. Anita Lebrun, sai chi è?
0: No.
2: Famosissima attrice.
0: Ma chi?
2: Non è vero. Anita Lebrun ha 82 anni, 5 nipoti e una grande passione, il suo bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo. Quindi non un'alcolizzata come potete pensare tutti, però lei quando c'è l'aperitivo si voleva fare il bicchierino di bianco e ci può stare. 82 anni. Quando si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota, ha scoperto che la struttura non poteva servire alcolici ai residenti per un problema di licenza. Così Anita ha deciso di non lasciar perdere, è diventata la portavoce di una campagna per cambiare la legge e ha testimoniato davanti all'Assemblea Legislativa dello Stato. Il risultato, la sua battaglia ha portato alla nascita della cosiddetta legge l'Happy Hour dei nonni.
0: Ma che legge è? Che legge è?
2: Che ora permette alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali. Una piccola evoluzione partita da una richiesta molto semplice: poter continuare a godersi le proprie abitudini anche a 82 anni. Un bel bicchiere di vino. E facciamo i complimenti a Anna De Brun. Come si chiama? Anita De Brun. E voglio dire, cioè, ma un bicchiere di vino. È abituata. E dai, che fai? Glielo neghi. Ha fatto una battaglia, ha vinto. Cioè, ha cambiato la legge, ti rendi conto? Quindi anche noi possiamo scendere in piazza. Ok, ci siamo stati.
1: Su Studio Più.
2: Beh, complimenti, veramente. Mamma mia, ragazzi. Cioè, la forza di una signora di 82 anni. Complimenti, veramente.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Se sentite ogni tanto la balena che sfiata, è Ugo, eh? Cioè,
1: ma c'è il microfono chiuso.
0: Ma no, si sente.
1: Ma non ero io.
0: Ma come no? Sei anche basso stamattina, come mai?
1: No, non sono basso.
0: Ah, è la pancia, non si avvicina, capito?
1: No, è quando la musica è alta, è chiaro che non si sente.
0: Ah, ho capito, ok. Devi fare un buco. Fai un'insenatura per la pancia, una, capito? Alla scrivania, fai una conca.
1: Una conca.
0: Porto il seghetto domani. Night, bellissimo pezzo, Jennifer Lopez, adesso andiamo in pubblicità, ragazzi.
1: No, c'è il meteo.
0: C'è il meteo. Andiamo, ragazzi. Andiamo, schiacciamo.
2: Show. Su Studio Più.
3: Studio Più. News.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con ancora pressione atmosferica alta sulla nostra penisola, residua variabilità dovuta a correnti settentrionali dal nord Europa, sul Salento e sulla Calabria, sul resto del territorio e dal pomeriggio ovunque tempo asciutto ed assolato. Clima ancora caldo nelle ore centrali del giorno, ma decisamente più sopportabile poiché vi è un basso livello di umidità, con anche temperature più vicine alla norma. Fresco nella notte e all'alba, in molte zone del nord non andremo oltre i 19-21 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e vi anticipo che assisteremo ad un cambiamento a partire dal nord Italia, vi rimando all'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Garage del Garda,
3: Andrea Cattavolo Show.
5: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Non ho capito, Andrea!
1: Catavolo!
0: Show! Ah, catavolo, catavolo!
2: Pensa, il nome me l'ha dato mio padre, cioè. Il cognome me l'ha dato mio padre! Ma tu capisci quando parlo?
1: Ma certo!
2: Ah, capisci! Il cognome c'è dato dai nostri nonni, i nostri avi. Pensa, uno che è il primo che l'ha messo. Cioè, qualcuno se lo sarà inventato, no? Cioè, qualcuno avrà detto Putignano, no, scusa, Palmisano. Palmisano, lo sai chi? Lo sai chi?
1: No, non lo so.
2: Ebbene, che non ti interessa.
1: Cosa?
2: Io lo so chi è stato il primo.
1: Ma lo sai?
2: Un pirata greco.
1: Addirittura?
2: Addirittura, sì. Pirata buono, però, eh. Rubava i ricchi per dare ai ricchi. Cioè, una roba.
1: Ma che pirata è?
2: Pirata.
1: Pirata,
2: Tipo un Robin Hood greco, no? Non so come mai. Uno scemo, non è...

0: Allora, come canzone di prima mattina alle 7 è un po' pesantina, lo so, però insomma, se tenete il volume basso non sembra neanche così aggressiva. Allora, uno ha scritto: a proposito di movimenti strani che dovevamo segnalarti, ieri mi sono piegato in avanti e ho preso il colpo della strega, perché ieri ho detto fate dei movimenti che non fate mai e lui ha fatto un movimento strano e colpo della strega. Vabbè, può succedere, voglio dire, cioè non, io sono rimasta incinta, vedi, ha fatto un movimento strano, è rimasta incinta, un attimo. Io ho smesso di allattare mia figlia, dopo 75 mesi.
1: Ma come?
0: Ammazza. Oh, ma 75 mesi di allattamento, anche perché saranno cresciute anche a lei le tette, cioè anche alla figlia 75 mesi, quanti santi io sono, ma tantissimi, è un conto alla rovescia. mamma, vabbè, andiamo avanti ragazzi. Allora, buongiorno, ben trovati. Innanzitutto io sono Andrea Catavolo, quello con la faccia da bara è Ugo Palmisano.
1: Bara,
0: non so come mai, io mi giro, vedo una bara.
1: Ma vedi sempre male quando ti giri.
0: No, vedo una bara che cammina.
1: Ma che bara che cammina?
0: Mamma, che brutta impressione. Ma. Di qualcosa.
1: Mogano.
0: No, devi dire qualcosa, sennò veramente da fermo così. Che
1: sono
0: non
1: vivo, sono vivo, altro che bara.
0: Muoviti.
1: Ma mi muovo.
0: Bravo. Rifallo. Cioè, presente quei pupazzi che si mettono fuori dalle concessionarie? Sì. Quelli alti che muovono le braccia, uguale. L'uomo più felice è quello nel cui animo non c'è alcuna traccia di cattiveria. Platone, ragazzi, cioè non è
1: Platone.
0: No, Platone, Platone.
1: No, ho detto Platone.
0: Platone.
1: Sì.
0: C'è il Plandale, il Platone. Andiamo avanti. L'uomo più felice è quello nel cui animo non c'è alcuna traccia di cattiveria. E quello è l'uomo felice, capito?
1: È vero.
0: Seguitemi per altri consigli, ragazzi. Cioè, consigli? Platone è un collega, insomma.
1: Ma quale collega?
0: Vabbè, è greco. Anch'io ho origini greche. Sicuramente qualche filosofo greco. Certo. Faceva parte della mia famiglia, sicuramente. Perché se no non sarei così scelto. Va bene, allora finiamo di presentare Johnny Bara.
1: Chi è?
0: Tra un po' arriverà anche sconnesso. Dai che ci siamo. Allora, se volete mandarci notizie da commentare o scherzi da fare, dovete farlo al numero qui presente.
1: Quale numero?
0: Al numero. Fate un numero. E arrivano. No?
1: Ma dove?
0: Anche a un amico, mandate i messaggi, poi lui ce li gira in qualche modo. Insomma, il numero è il 338. 14 11 001. Se volete mandarci notizie fresche, belle, pulite, mi raccomando, non volgarità, che già abbiamo la faccia di Ugo, insomma, e anche la mia, siamo già volgari noi di faccia, quindi non serve. E anche scherzi da fare, voglio fare lo scherzo del detective, cioè voglio chiamare un uomo, la moglie mi deve dare il numero, che lavoro fa e dove vive e basta. Io chiamo, faccio finta di essere un detective che è stato assoldato dalla moglie per controllare il marito, solo che il detective si innamora del marito. Quindi io l'ho visto, che ne so, al lavoro, oppure ditemi un bar che frequenta, che ne so, ti ho visto in una palestra, e io mi innamoro di lui, mi sono innamorato, e adesso cosa facciamo? E vediamo, sentiamo poi le risposte, insomma, come si dice, le conseguenze, le cause avverse. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, questo è Studio Più Catavolo. Andiamo. Sai dov'è Marcaria? Sì.
1: Marcaria?
0: Marcaria
1: è Mantova, Andrea.
0: Mantova.
1: È Mantova.
0: Lascia stare.

0: fare tutta questa musica a me.
1: Dai.
0: Meridionale volevo dire. Ma su un lampo fatto bene che ti spacchi tutti i cosi. E questo con le braccine rotte non riesce più a suonare. No, la canzone è bella. Sono partenopei questi, no?
1: I Colors, sì.
0: Sembrano inglesi. Invece sono part... E beh, sono Colors.
1: Che c'entra?
0: Sono i Colors, non sono i Colors.
1: Sono i Colors.
0: L'altro chi è, scusa?
1: Sono Merck & Cremont.
0: Chi?
1: Merck & Cremont.
0: Lascia stare.
1: E così c'è scritto.
0: A scuola studiavamo queste cose. Merck & Cremon. Merkel.
1: No, Merck & Cremon.
0: Merck & Cremon. Lascia stare. No. Ma perché sei così? Perché?
1: Scusa.
0: mamma. Andiamo avanti. Cioè, andiamo indietro, che è meglio. Cioè,
1: andiamo indietro.
0: Allora, non so se lo sapete, però Ugo oggi deve subire un'operazione molto importante.
1: Ma tua sorella.
0: Vabbè, lo dico.
1: Ma non è vero.
0: Rinuncia a... Tanto non serve e quindi ha deciso di lasciare una cannetta.
1: Aspetta.
0: Dillo, dai. Cioè non...
1: Ma non è vero.
0: Ma dai, ma perché non lo devi dire, scusa?
1: Ma scusa, ma quella cosa.
0: Sai quelle delle cannucce, quelle della Coca-Cola, quelle che c'hanno...
1: Tipo fisarmonica.
0: Fisarmonica è quella cosa che si muove. Perché, vabbè, mettere, vuoi farla in giù la pipì o farla in su, insomma, dipende. Lunga, la vuole lunghissima. Vabbè, poi la rotola al limite, la piega. Insomma, però da oggi non sarà più Ugo, ma sarà Ughina.
1: Ma che Ughina?
0: Da oggi in poi sarai Ughina. Vabbè,
1: allora è vero.
0: Ma perché non lo vuoi dire?
1: Ma non è vero.
0: Che
1: ma...
0: ti dà fastidio, che è un peso.
1: Ma quale peso?
0: Non riesco più a mettere le mutande, non trovo la misura, queste cose qua.
1: No, la misura è importante.
0: È importante.
1: Per contenere, diciamo. Perché,
0: vabbè, tutto grasso. Cioè, il grasso si forma in tutto il corpo,
1: non solo.
0: Ma come no? Perché stai dicendo?
1: Ma lì no.
0: Ma cosa lì no? Ma tu sei pazzo.
1: Ma te le immagini?
0: Ma c'è. Non è che me lo immagino, è così. Tutto il corpo, diciamo, diventa grassoso, capito?
1: Grassoso.
0: E c'è anche le orecchie, guarda che orecchie che c'hai.
1: Ma sono piccoline.
0: Ma che piso grasse.
1: Ma tua sorella, guardale.
0: Ma lascia stare.
1: A parte
0: che sono rosse, che prima o poi esplodono. Io mi aspetto sempre che esplodano. Va bene. Allora, buongiorno, bentrovati. Noi andiamo in pubblicità. Forse torniamo, non lo so, dipende dalle esplosioni. Dipende. Mamma mia. Su Stulillo che ti togli.
2: Mattina,
0: il superfluo.
2: Andrea Catavolo Show è in diretta TV,
0: non so perché
2: anche
0: non
2: sul
0: dire.
2: Digitale terrestre di Radio Studio, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: No, dicono che assomiglia uno a un altro speaker della radio. Vabbè, non si può dire. Non si può dire.
1: Ma in che senso assomigli?
0: Assomiglia a livello radiofonico, capito?
1: No, no, non ci sto.
0: Non ci sto.
1: No, non ci sto. Non ci sto. A questo punto prendo armi e bagagli e vado via. No, no,
0: no, no, no, non fare così, non prendere d'aceto, dai. Fammi sentire questa canzone bellissima di Bazar e...
1: Chi è?

0: la canzone è bella.
1: Sai cosa sembra? Quando entri, cioè stai dormendo.
0: Sì, attenzione, attenzione, c'è la spiegazione del sacchettino. Dai, sacchettino.
1: Hai presente quando dormi in una camera insonorizzata?
0: Sì.
1: Stai piatamente, apri di scatto la porta e senti proprio tipo un tuono.
0: Questa sensazione, questa sensazione non l'ho mai provata.
1: Ma dove? Cicco che ti batte forte, sai quando ti svegli di soprassalto?
0: Ma quando?
1: Che ti prendono le palpitazioni.
0: Ma sai che non ho capito niente.
1: Allora, per esempio, un pomeriggio stavo a casa, stavo dormendo.
0: Un pomeriggio, tutti i pomeriggi dormi.
1: Stavo dormendo alle due, ero nel pieno proprio. Pure il cane era tranquillo.
0: I cani dormono sempre, Ugo. Ma non è che sei un cane, no? Anche tu magari sei un cane. Un analone, due analoni. No, tu sei più un mastino napoletano.
1: Mi piace.
0: Ci assomigli anche. dimmi, aspetta che c'è un tuo fan, aspetta un attimo, aspetta. Pronto?
2: Andrea ha tentato di rapinarmi.
0: No, veramente?
2: Sì, mi hanno detto, ho il culo l'iPhone.
0: No! Ci assomigli anche. dimmi, aspetta che c'è un tuo fan, aspetta un attimo, aspetta. Pronto?
2: Andrea ha tentato di rapinarmi.
0: No, veramente?
2: Sì, mi hanno detto, ho il culo l'iPhone.
0: No!
1: Ma scusa!
0: No!

0: possiamo andare avanti. Mozart, dai, andiamo avanti. Tu sei Mozart ciccione. Dai, sfondone, dai.
1: Chi è?
0: Dai. Cosa stavi dicendo?
1: Stavo dormendo alle due.
0: Buongiorno, sfinteri difettati. Incredibile, ragazzi. Presente. Ci mettete la fantasia proprio. Beh, il suo è proprio difettato, cioè proprio. Buongiorno, sacchi di letame, buongiorno. Catavolo, sai dove si trova Valcariga? Valcarica? Boh, non lo so, non...
1: Attaccato al muro, l'ha presa.
0: Valcarica. No, Valcarica. Valcariga.
1: Ah,
0: Valcarica.
1: E vabbè, la prima ha detto carica.
0: Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti, dai, Veronica, andiamo avanti.
1: Chi è?
0: Tu. Se ti giri sei Veronica.
1: Ma perché?
0: Lascia stare, dopo te lo spiego. Dimmi.
1: Stavo dicendo, alle due, stavo dormendo immediatamente insieme al cane.
0: Sì.
1: A un certo punto sento bam, bam, bam.
0: È cascato il cane. Non lo fai dormire sul lampadario.
1: Ma no, non il cane.
0: E chi è cascato?
1: Fuori della strada della chiesa un camion ha perso tipo un carico e ha fatto un rumore pazzesco. Sono sobbalzato, ti giuro. Avevo il cuore.
0: Oh, ma
1: sai quando ti... È come se uno viene mentre dormi e ti fa
0: ehi. Ti sei spaventato.
1: Ammazza.
0: Bastava dire mi sono spaventato. Il cuore pensa quando non lo sentirei più il cuore.
1: Dai.
0: Oh, mi hanno mandato la foto bellissima di una bara che è uscita fuori dal finestrino della macchina. Cioè nel senso che stava a un funerale di uno. A un certo punto si vede che l'autista ha frenato improvvisamente. La bara è uscita dal retro, dal come si chiama il finestrino quello,
1: Il lunotto
0: posteriore. È uscita proprio. La moglie che era dietro in un'altra macchina ha detto: vedi, oh, da sempre problemi fino alla fine. Cioè, non c'è sempre stato uno problematico.
1: Ma
0: non,
1: sì, ma
0: sai che le mogli dicono: ne ha combinati tutti i colori fino alla fine. Proprio, cioè, ma manca adesso che è morto. Sta tranquillo. Vabbè, beh, è bella sta cosa. Che uno se ne, cioè, non è d'accordo sulla giornata, non è d'accordo sul carro, non è d'accordo sul. Su qualcosa, sul vestito della moglie. Ma... e si vuole ribellare. È un segno. Quello è un segno. È un segno. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Amore, ti dispiace mettere le cose al loro posto dopo averle usate? Ah, questa è una frase classica che dicono le mogli ai mariti, no? Cioè non, ma anche la mamma ce lo diceva, no? Però è una classica frase che la moglie dice al marito: per favore, puoi rimettere a posto le cose dopo averle usate? Grazie! Infatti io quando, insomma, anni fa, anche mia moglie, anch'io sono stato sposato, ragazzi, mi disse una frase del genere, io gli risposi: va bene, vai in macchina che ti riporto la tua madre. E da lì, signor giudice, e da lì è partito poi tutto. Mamma che cavolo, che animale che sei. Essi un animale.
2: Andrea
3: Catavolo
2: Show
4: su Studio Più.
0: C'è una donna che dice: non l'ho capita, dopo te la spiego. Fatela spiegare a tuo marito. Invece una donna che scrive a tavola sei uno stro. Io? Ma come? Rimetti a posto le cose dopo averle usate, voglio dire, cioè non è... Dai che ti riporti la tua madre. Mamma che bestia che sei, cadavo. Ma non è vero, io dico sempre cose vere, ma perché poi la gente... Veronica!
1: Ma chi è?
0: Veronica!
1: Chi è?

dice un uomo che ha ragione. Cosa sarebbe un uomo senza una donna? Un uomo che ha ragione. Oh, ragione. Non mi sticate, non mi sticate.

0: De dove sono questi?
1: Credo indiani, infatti la canzone.
0: Ma credi? No, non lo sa nessuno.
1: No, sono indiani, Andrea, perché la canzone è fatta all'acqua di rose.
0: Mamma ragazzi, ma perché io trasmetto ancora con lui?
1: Beh. Tu ne fai, le faccio pure io.
2: E le facciamo insieme all'oroga.
1: Nonna!
2: Che si brutta mano!
1: Ma non è vero, nonna.
2: Mi hai sentito il cuore pom pom pom pom.
1: Mi sono spaventato,
2: sono gli ultimi colpi.
1: Mamma,
2: ho sentito anche che ti tiri via il superfluo.
1: Non è vero, quello no.
2: No,
1: quello
2: non no. Fai l'operazione.
1: No, quale operazione? No. No,
2: non tiri via un po' di grasso.
1: No, no, no, il grasso vorrei, quello nella pancia, ma sotto
2: il
1: no.
2: Il superfluo, diciamo.
1: Il grasso superfluo, sì.
2: 180 kg.
1: Ma non sono 180 kg.
2: Quanti sono? 160?
1: No, 101.
2: 101.
1: Uno. L'uno è quello della bandiera.
2: Ah, rimane l'uno, rimane.
1: Rimane l'uno.
2: Mamma mia. Pensate, con cosa te lo tirano via il grasso? Con la pompa idrovora.
0: Invece uno ha scritto: Catavolo, io ho sposato una donna meravigliosa, ha i superpoteri.
1: Non la faccio.
0: No, posso dire una cosa: che tutte le donne hanno i superpoteri, perché riescono a trasformare i soldi in scontrini. Quindi voglio dire, cioè, più superpotere di così, ragazzi. Sono tutte supereroine. Come si dice? Super sexy eroine whites. Allora, ma la vera domanda è: perché Ugo dorme in una cameretta insonorizzata? Ah, perché prima hai detto ho dormito in una camera.
1: No, era un esempio, poi sono arrivato all'esempio di casa. Ho detto: metti il caso che sei in una camera insonorizzata dove non senti nulla, e apri la porta e ti scatto, ti trovi il casino, è chiaro che ti spaventi. No?
0: Certo.
1: Poi invece ho fatto l'esempio di casa.
0: Di casa.
1: Che è uguale, è una stanza
0: insonorizzata.
1: È insonorizzata uguale.
0: Ma come mai a casa non riesco ad avere una connessione decente? E andiamo avanti, ragazzi. Ma perché mi scrivete ste cose? Che non si può, non si può.
1: Fino a connessione era giusto.
0: No, allora c'è da dire una cosa: che molto spesso quando tu vai nei locali, no? Nei locali, nei negozi, e chiedi la wifi, cosa succede? Che devi. Ti dicono: sì, guarda, però devi abbonarti a due enciclopedie, due viaggi con la chiesa, devi intestarti due appartamenti.
1: Cioè,
0: no, devi. Mettere la mail, mettere un casino, tutti i dati sensibili possibili immaginabili. E poi, come tu c'hai un pensiero, ti arrivano 60.000 ieri mi è arrivata la Mustang.
1: È a casa.
0: No, è qua dal meccanico.
1: Da chi?
0: No,
1: no, devo andare a vedere.
0: Allora, c'è da dire una cosa: che chiaramente io ho comprato una cosa da sistemare, cioè non è con comprato una cosa perfetta, anche perché sennò ci volevano un sacco di soldi, e devo sistemarla adesso. Ieri ho già parlato con col meccanico, mi ha detto portala, si è messo le mani nei capelli pur non avendoli, e ha detto portamela che vediamo cosa si può fare. Allora io ho deciso di gli ho detto anche: magari trovo un motore revisionato.
1: Ma come il motore? Non c'è il motore?
0: C'è il motore, un po' arrugginito.
1: Ma scusa, ma che macchina hai preso?
0: È un po' arrugginito.
1: Ma scusa,
0: Del 74.
1: Ho capito.
0: Cioè,
1: ma è arrivata camminando?
0: No, col caratri, con la bisarca. No, è una bella macchina.
1: No, è bellissima.
0: L'ho pagata poco, insomma, quindi non sono ricco come te. Quindi l'ho pagata poco, però la devo sistemare. Quindi adesso mi serve un motore V6. Dopo do la sigla. Magari qualcosa.
1: No, c'è Dimitri che viene dopo, lo chiediamo a lui.
0: Ma no, mica vende i motori.
1: Ho
0: scoperto ieri, tutta la notte sono andato su internet per vedere tutti i motori. C'è proprio aziende che vendono i motori usati, revisionati. Magari scappa un motore di questo genere. Oppure se ne mette un altro dentro.
1: Quello della Panda.
0: Un posto c'è. Te lo immagini la massa del 74 col pandino, la moto, il motore del pandino. Quello va sempre. Anche arrugginito va. No, adesso la smontiamo. Poi voglio
2: fare una cosa. Sai che io sono un po' Manny tutto fare. Voglio imparare, perché sono una capra, veramente. E, voglio imparare a smontare l'auto. Il
1: pure
2: motore.
1: Meccanico!
2: No, meccanico no. Non sarò mai meccanico, insomma, ci vuole un'arte. Però vorrei mettermi lì proprio tutti i giorni e passare un'oretta a smontare e spazzolare. Smontare e spazzolare. E poi rimontarla, no, perché non saprei com'è.
1: Beh,
2: oppure
1: certo.
2: Faccio un video ogni volta che smonto un pezzo. Certo. Così mi ricordo che va là dopo.
1: Certo.
2: Se no, macello. Io infatti ogni volta che vedo i meccanici che smontano le cose, ma come fate a sapere che va lì di nuovo quella cosa là? Che hanno le mani tutte che si infilano in mezzo ai pistoni, le cose.
1: Vero,
2: che so, di gomma. Che sei? L'uomo di gomma sei? Com'è possibile? C'ha delle mani grosse, quando le infila nel motore non spariscono. Vabbè, comunque cercasi Anima Pia, che magari vuole vendermi questo motore V6, 6 cilindri, non mi ricordo la sigla del motore, cioè ogni motore c'è una sigla, poi lo daremo bene e magari qualcuno lo trova, dice Andrea vai lì, cercalo lì, magari nell'usato, tra le magliettine al mercato, magari
1: tra le magliettine.
2: Va bene, adesso vediamo cosa salta fuori, poi fra 2-3 anni, quando sarà tutta messa a posto.
1: Ma come 2-3 anni?
2: Vabbè, ci vorranno, no, io spero poco, qualche mese. Vabbè,
1: ma no, per l'estate, la voglio vedere io.
2: Per l'estate, fida l'estate, Ugo. Per l'estate prossima.
1: Per l'estate prossima.
2: Ah, forse sì, ce la faccio, se la smonto io, ci vogliono 7-8 anni. Beh, ho pensato anche di portarmela sotto casa, lì vicino, e smontarmela lì per
1: certo,
2: pezzo.
1: Certo.
2: Poi ci ho ripensato. Adesso vediamo chi si prende questa briga. Vabbè. Ho già un paio di nomi, sai com'è la nazionale, no? Che c'ha Pirlo e Pep Guardiola in bilico, no? Con tutto rispetto per Pirlo, però Guardiola, insomma. Io c'ho uno bravo e poi io c'ho anche uno, una fetecchia. Vediamo. Vediamo chi mi chiama per primo, insomma. No, scherzando, sono tutti bravi meccanici. Allora, mandiamo la pubblicità, qua torniamo, forse adesso vediamo, se non spacchiamo i difettori.
3: Su Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

proprio alla grandissima, proprio cibba. Che poi non ho mai capito se sono indiani, pakistani, coreani, indonesiani, vietnamiti.

0: cos'è?
1: No, niente, ho letto un messaggio che non si può leggere. Mannaggia a voi, mannaggia. Questa è una canzone d'amore dedicata a tutti i maschi all'ascolto, ok? Perché sempre le donne non credono?

0: la canzone è molto bella, mi sto addormentando, però insomma è bella, ci mancherebbe, cioè non impossibile, perché nessun uomo trova mai niente, come fa a riporre al loro posto? Ah, questa è una donna risentita della battuta che ho fatto prima, sì, che le donne dicono a noi maschi, a noi mariti, fidanzati, quando usi le cose dopo rimettili a posto. Allora ho fatto una battuta, se lei si è risentita e ha detto sta cosa, l'uomo non trova mai niente, figuriamoci come fa a rimettere a posto. Pronto!
1: Yeah. Ciao Andrea!
0: Ammazza, ciao! Yeah.
1: Ciao, sono Diego il camionaro!
0: Come stai, Diego?
1: Tutto ok, a parte il sonno.
0: Quello ci accomuna.
1: Ho la soluzione per la tua Mustang.
0: Sentiamo.
1: Farò riparare ad Achille.
0: Ah, ok, stavo messi bene.
2: Certo.
0: Ci mette 6 anni, ci mette.
1: Ciao grande, ciao Ugo.
0: Ciao, un abbraccio, ciao. Salutiamo a proposito tutti i camionari. Se dice camionaro, io pensavo camionista, invece è camionaro.
2: Ciao camionari.
0: Ma che fai? Saluti con la manina?
2: La categoria.
0: Ma gli fa impressione, ai camionari gli fa impressione. Con sta manina gonfia.
2: Ma quale gonfia?
0: È tutto gonfio.
2: Ma non è vero.
0: Ma che ti sei gonfiato?
2: Ma guarda che manite.
0: Cago con la pompa del canotto. E la piede. De notte si pompa. Ugo pesa più di 101 kg. È un bugiardo. Vabbè ragazzi, ma perché c'avete la pesa a occhio? Cioè non...
2: La pesa a occhio.
0: Se lui dice che pesa 101.
2: No, scherzavo, non mi sono più pesato. Comunque 100 tutti.
0: 100 tutti. 100
2: è qualcosa.
0: E avanza. Signora, che faccio? Lascio. Anche la mia ha i superpoteri. Andiamo avanti. Basta, ragazzi. Siete veramente delle bruttissime persone. Andrea, le vedevo non risposo più. Andrea, le vedove non risposano più. Non si risposano. Madonna, come è scritto? Andrea, le vedove non si risposano più. I vedovi si risposano. Senza donne non riuscite a allora, in buona sostanza, questa donna dice che gli uomini senza donne non sanno stare. Allora, potrei dire delle cose, insomma, che diciamo che le donne a volte ci prendono per la gola e a volte ci prendono...
2: Dai!
0: Andiamo avanti!
2: Dai!
0: Ma molte sanno anche cucinare. Andiamo avanti! Allora, chiedi al tuo collega che andiamo avanti! Certe donne... Basta! Basta! Zona Napoli, trovi tutto, catavolo! Certo. Infatti, io ho un'amica a Napoli, che fa il meccanico, tra l'altro. Adesso lo chiamo, sentiamo cosa salta fuori. Ma non pensate sempre male, perché tu sei una brutta persona.
2: Chi?
0: Tu, chi?
2: Ho detto niente.
0: Hai ammiccato.
2: Ma no, ne trovi 3-4, sì.
0: Sì. E una magari anche tua, cioè, mamma, sei veramente...
2: E poi dici a me.
0: Ma mi istighi, mi stai istigando. Catavolo, questo non si può leggere. Allora, uno ha scritto: posso chiedere a quello che viene dopo di dedicarti una canzone? Allora, se lo fa una volta ogni tanto, ma se glielo scrivete tutti i giorni, non lo farà mai. Cioè, ragazzi, ma è una cosa.
2: Ti giuro, lo registro.
0: No,
2: lo registro.
0: Se succede, perché gliene arrivano 7, 8, 10, 20, 30, dopo un po' deve fare. Però non può farlo. Non si può, dai. Che facciamo? Dedichiamo ai colleghi le canzoni, dai. Non è bello. Andrea, io ho 2 motori, 3 cilindri. Ah beh, se li metto insieme.
2: Certo.
0: Mi serve un 6 cilindri a me. Ne metto 2 da 3. Oppure quanti cilindri c'ha la Panda? 1. Metto 6 motori di Panda attaccati con lo scotch. In qualche modo faremo, ragazzi. Faremo in qualche modo. Mamma che cavolo, io ti amo perché sei... Ah! Ehi! E che facciamo qua? I complimenti! Ehi! Che siamo imbazziti qua! Mamma ragazzi, niente complimenti a Catavolo che si nervosisce.
2: Padre Ivo, buongiorno. Padre!
3: Arrenghina.
2: Ma chi è Maria?
3: Sleppata.
0: È cascata. Officina 2000 Motors di Torino. Lo trovi anche su Instagram.
2: Ah, è vero, li seguo anch'io, Andrea. Sia su Facebook che su Instagram. Hanno tutte le macchine, quelli generali lì. Si occupano tutti di macchine americane.
0: Ho capito, che se andavano la fanno pagare un motore.
2: Però sentili, che te frega.
0: Io li sento in diretta proprio. Li chiamiamo subito. Alle 7:40, però non ci sono. Cioè non...
2: Prova a vedere se c'è un cellulare. cellulare, Andrea.
0: Sì, un cellulare.
2: No, il cellulare.
0: È temporale. No, allora, aspetta un attimo. Come si chiamano? 2000 Motors.
2: 2000 Motors, credo.
0: 2000 sì. Motors. Allora, fai così, amore mio, mandatemi il numero di quelli che c'hanno i motori, che magari cominciamo a fare un po' di chiamate in diretta. Magari uno ci ascolta e dice, vabbè, ti faccio lo sconto di 2 euro. Vai.
2: Di 2 euro.
0: Ho uno scherzo da proporvi, chiamate il nostro collega che ha fatto il corso da sommelier, dite che è stato selezionato per un ulteriore approfondimento di vini, aspetta, di vini etnici africani.
2: Ma che vini
0: Ma
2: sono?
0: Dai ragazzi,
2: ma che vini sono?
0: Il resto fate voi, ma lascia stare, cioè non...
2: Scusate.
0: Abita in Trentino, originario della zona di Feltre. Belluno? L'ha scritto.
2: Ok.
0: Non l'avrei mai indovinato. Cioè non... Giovanni Giusti. Ah, Giusti, come
2: Max.
0: No, io gli dico, guarda, io c'ho un... il suo professore di chimica organica.
2: Ma
0: mi
2: è?
0: Ha dato... magari non lo sa manco lui. Mi ha dato il suo numero. Io c'ho un ristorante e poi vediamo cosa...
2: Però parlaci piano, Andrea, mi raccomando, perché quando si veste ha sempre fastidio.
0: Non ho capito.
2: Mi raccomando, quando chiami questo ragazzo di Feltre...
0: Sì.
2: Mi raccomando, non lo stuzzicare tanto, perché già le robe gli vanno strette. Sono
0: mamma, ce la fai a ammazzarti oggi? Ce la fai? Perché se ce la fai, magari io domani c'ho una bella notizia da dare.
2: Certo.
0: È morto, ragazzi. Dopo tante, gliel'ho tirata, è morto veramente. M'ha fatto sto scherzo. Adesso lo chiamo, perché secondo me non è possibile. Cioè, un Ugo non può morire, ragazzi. Cioè, Ugo deve rimanere in vita per tutti. Cioè, è la speranza di ognuno di noi. E sì, quando... Sai quando fanno quei film di fantascienza che muoiono tutti e si devono salvare un po' di persone e le altre rimangono sulla terra a morire? Sai, quelli ricchi se ne vanno con la barca.
2: La barca?
0: Eh sì, se ne vanno quelle navi che vanno sott'acqua, sopra, sotto,
2: sì,
0: volano,
2: sì,
0: insomma, quelle astronavi così. E i poveri rimangono a morire.
2: No,
0: salvano lo scienziato, la donna bella per riprocreare. Cioè, non è che sinceramente non è che posso prendere un uccello che dobbiamo dai, fanno gli esami per vedere se una è, come si dice, è prolifica, come si dice,
2: è feconda.
0: Anche l'uomo, insomma, un uomo devono prendere, insomma, una coppia fatta bene, no?
2: Fatta bene.
0: E che fanno? Prendono te e una simile, cioè non e che diamine, cioè, voglio dire, anche il pianeta dove andiamo, insomma, dice, vabbè, potete portare qualcosa di meglio, insomma. E che avete portato qua? Non e lascia stare. No, guarda, c'è una farmacia, prendete i cose.
2: Aspetta.
0: Che non si può fare. Allora io sono... Ma perché alle 7:40 un ristorante che ti chiama? Vabbè, vediamo se rispondo. Pronto? Pronto? Pronto?
2: Ha risposto, eh?
3: Sì, pronto?
0: Sono Giovanni Giusti?
3: Sì.
0: Buongiorno, io ho un ristorante qui in Trentino che io ho ricevuto il suo numero dal suo professore di chimica. Pronto?
3: Prego, prego.
0: Ecco, volevo sapere se era disponibile, insomma, per lavorare come sommelier.
3: Ma non full time, no. Solo casualmente per eventi, eventualmente.
0: Ah, perché lei ha un altro lavoro, quindi.
3: Certo, esattamente.
0: Ah, ok, solo per eventi.
3: Sì, tramite l'associazione italiana sommelier di Trento posso fare dei servizi.
0: Dei servizi, ok. Quindi quando ho magari delle cene particolari, quindi.
3: Sì, esatto, occasionalmente okay. posso tenermi libero, però tant'è che ora sto andando al lavoro del mio okay, principale lavoro.
0: Ok, ok.
3: Che ristorante è, se posso sapere?
0: Le Ginestre.
2: Dov'è?
3: Le Ginestre. Ah, ok, ho capito, chiaro.
2: Ma non è vero.
3: E guardi, io questo tipo di servizio posso farlo, ma principalmente alla sera.
0: Ok.
3: Un weekend se con...
0: Ok, allora la chiamo per eventi, non so, qualche evento particolare.
3: Guardi, se può esserle utile, posso chiedere il nome?
0: Sì, Andrea.
3: Andrea, piacere. Allora, guardi, se è interessato a questo tipo di formule,
0: sì, sì.
3: Provi a contattare l'AIS Trentino,
0: sì, sì.
3: Tramite via mail,
0: sì.
3: Oppure guardi sul sito,
0: sì.
3: se ha bisogno di qualche specifico servizio di questo genere, okay, tipo una presentazione, okay. Vini, un evento.
0: Ma se mi dovesse servire un sommelier per un sabato, insomma, chiamo lei?
3: però vada tramite associazione, sa?
0: Ah, sempre perché tramite associazione. Lei non lavora, diciamo, senza l'associazione.
3: Non avendo la partita IVA, devo sempre.
0: Ma ci mettiamo d'accordo, insomma, in qualche modo.
3: O in qualche modo, sì, certo. Comunque, questo è il mio numero, quindi se lo salvi, non si preoccupi.
0: Sì, ok.
3: Se ci fosse necessità, assolutamente. Ci sentiamo. Con un discreto anticipo di tempo in modo da organizzarlo.
0: Ok, va benissimo. Segno il numero allora, va bene?
3: Perfetto.
0: Grazie mille, arrivederci, gentilissimo. Grazie.
2: Ma qual è l'interesse? Allora, puoi vedere che l'hai beccato.
0: Allora, quando ha detto sì, lo conosco, adesso io vado a vedere se in Trentino esiste un ristorante alle ginestre.
2: Ci sarà un...
0: Ma perché, ragazzi, dai, non è possibile. Comunque, ragazzi, allora, ginestre, ristorante. Adesso va a cercare anche lui. Cioè, aspetta, ristorante ginestre. Vabbè, devo mettere in Croazia. Ce n'è uno in
2: Croazia.
0: Trentino. Mannaggia, Trentino Alto Adige. Vediamo se c'è. Le ginestre, la Zise, no, non c'entra. Folgaria, attenzione, dov'è?
2: Folgaria è in Trentino.
0: In Trentino, no,
2: l'hai preso.
0: Ci ho preso.
2: L'hai preso.
0: Vabbè,
2: sì.
0: Ma le ginestre è un nome così, si sa. Insomma, adesso io mi sono segnato il numero perché io lo chiamerò e gli dirò, guarda, non so, adesso fra 2 o 3 giorni segniamoci questa cosa. Lo chiamerò e gli dirò, guarda, c'ho un convegno di particolare di, che ne so, adesso di ballerine di così qua là. E poi sentiremo lui se insomma loro prenderanno solo un vino particolare, la passerina, che è un non so se lo conosce, e vediamo cosa salta fuori, ragazzi. Allora lo chiamo, se me lo ricordo lo chiamo prima dalle 9. Guarda, c'è proprio un evento,
2: salvano Giovanni Giusti
0: tra 2 settimane. Non ripetere il cognome, però, Ugo, anche perché voglio dire, cioè, non è giusto. Allora, sei cretino, cioè non, sei stupido proprio. Cioè non. Andrea, per favore, ti prego, richiamalo. Allora, lo richiamo dopo le 9, cioè prima delle 9 lo chiamo. Sì. Se me lo ricordate, lo chiamo e gli dico che c'ho questo. Che poi la passerina esiste come vino, come è buonissimo. Lo so che a te non piace, però insomma.
2: Ma non è vero.
0: No, dici che sta di tappo. Cioè non, vabbè, comunque, lo chiamo e dico c'ho questo convegno di. Ho scelto questo vino, lei lo conosce, insomma. Non lo conosce, non le piace, insomma, vabbè, comunque è qualcosa salterà fuori. Ricordatevi però dello scherzo. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, ma non so perché mi mandano ste notizie a me. Nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco.
2: Zeppelin, che Zeppelin, che ne smagna.
0: Cosa ho detto io?
2: Zeppelin, Led Zeppelin.
0: Zeppelin. Oh. Vabbè, un Zeppelin, Zeppelin. Ma fu sofisticato. Mo c'hai peli sulla faccia, fa un sofisticato. Chi? Un cinghiale. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco, una colomba liberata dal pubblico. Ma in che senso? Cioè, uno nel pubblico si è portato una colomba. E chi si? Un papa. E che cioè. Vabbè, comunque, una colomba liberata dal pubblico volò dritta sulla mano di Robert Plant. E chi è Robert Plant?
2: È il cantante, Andrea.
0: Ah, il cantante. Quindi uno dal pubblico ha liberato una colomba e gli è arrivata in mano a... Che se l'è mangiata?
2: Ma
0: non
2: chi?
0: Aveva fame. Non...
2: Ma chi?
0: 2 ore che suona e canta. Non... Ma chi? A morsi l'ha presa.
2: Scusa.
0: Vabbè, a me succede a Pasqua, ma una fetta alla volta. Cioè, mi arriva proprio in mano sta... Quando mangio da mamma, cioè non, da nonna, mamma, mi ricordo. Sì, una colomba a testa. Cioè, a Pasqua c'era una colomba a testa. Tu vedevi 70-80 colombe sul tavolo. Dici, ma tutte queste colombe, una a testa. Una a testa. Che facciamo? Che lasciamo? Metà le lasciamo. Vabbè, comunque, è una cosa bella, insomma, questa cosa. È un segno, no? Tu credi nei segni, no?
2: Io credo nei segni.
0: Infatti, quando ti cagano addosso in testa.
4: Andrea,
2: cavolo,
0: vuol dire che è una giornata di
2: vabbè,
0: quelli sono i segni, sono i segni. Dice, ma porta fortuna. Quando pesti una cosa o ti cade un piccione in testa, no? Il classico personaggio che ti è vicino, uomo o donna che sia, dice, porta fortuna. A me viene voglia di prendere la cacca e tiragliela in faccia. E dici, tieni un po' di fortuna anche te, tieni, chi te è muro.

0: arrivato a sconnesso,
1: è arrivato.
0: Uè, sconnesso! No, no. Se la tira pure, capisci? Cioè, la borraccia, un super sale.
1: La borraccia!
0: E che sì, un controllone. Pronto?
2: Andrea!
0: Chi è?
2: Ma chi
0: mi c'è
2: dove sta?
0: Ah, è arrivato adesso! La gente ti vuole bene! È triste oggi, non so come mai.
3: Vabbè,
0: una vita senza donne, voglio dire, è normale.
3: No, no, io l'ho visto.
0: Senti, ti devo comprare il motore della Merdiva.
1: Il motore.
0: Solo il motore, me lo vendi solo il motore? Ma perché ci sta pensando? Cioè, ma ti rendi conto? È rimasto anche flashato, capito?
1: Sai perché? Perché dice la carrozzeria?
0: Quella te la mangi, te la puoi mangiare. Nella bassa veronese la frequenza è disturbata un po', come voi. Lo so, ragazzi, però è da quando ha piovuto, insomma, si sono piegate le antenne. Piano piano sistemiamo tutto, dai, capo! Catavolo, tu che sai di storia, sai quando è nato il baciamano? Baciamano, baciamano. Quando è nato il baciamano? Tu che sei un cavaliere. Lui è l'ultimo cavaliere errante.
1: Errante.
0: Lui gira. Sì, gira, sì, non si è mai fermato. Erra. Dica, erra.
3: Beh, allora il baciamano nasce secondo me a Versailles.
0: No, vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
3: Comunque,
0: dimmi,
3: ieri.
0: Lota, dimmi.
1: Chi è?
0: Lota. La lota.
1: La lota.
0: Sai che cos'è la lota?
3: È un fiore.
0: Sì, un fiore. Un fiore. Però. Un fiore.
3: No, secondo me il baciamano
0: è nato. Quando è nato? Quando la donna. Quando la donna se l'è legata al dito.
1: Ma cosa?
0: Quando la donna se l'è legata al dito. È lì che è nato il baciamano. Mamma, ragazzi, mamma. Vabbè, dopo la capite, piano piano.
1: L'hai capita. Spiegala a lui.
0: A lui la devo spiegare. Guarda che capelli che c'ha.
3: No, adesso lo capite,
0: Siete il programma più ignorante della storia della radio. Questo è vero, ragazzi. Cioè, senza ombra di dubbio. Cioè, se c'è un programma di ignoranza, è il nostro. Quando la donna se l'è legata al dito.
1: Dai,
0: capito? Cos'è che se è legata al dito la donna?
3: Adesso l'ho capita.
0: Ah, l'hai capita.
3: Prima io pensavo
0: che sarebbe molto meglio, cioè, capisci? Tu che sei affascinato dalle mani, tu guardi le mani, per te sarebbe una figa, cioè una cosa meravigliosa. Guarda che stanno lanciando una colomba, prendila al volo. Catavolo, chiama quello delle andiamo avanti, ragazzi, ma siete veramente cattivi. Senti i pollini di Bedizzole, Andrea. Chi è Pollini? Ah, Pollini.
1: Anche Cerese e Michele, il tuo amico, Andrea.
0: Ma sono motori vecchissimi, ragazzi.
1: Poi,
0: cioè,
1: ma
0: non...
1: chiedi, che te frega.
0: Io chiedo a tutti. Per il motore, senti ancora. Basta parlare di motori, ragazzi, che mi viene l'ansia. Questo è bravissimo per la selleria delle auto d'epoca. Vabbè, l'interno è messo bene, ragazzi. Non mi fate spendere tutti questi soldi. Non è che devo fare le macchine quelle da esposizione. Una macchina che cammina, insomma, in qualche modo due sputazzate, un po' di olio, vediamo cosa. No, è ferma da un sacco di anni, ma me l'aveva detto l'amico mio che me l'ha venduta. Buongiorno, immondizia, ce l'hanno con te,
3: Okay.
0: Propongo una raccolta fondi per regalare ad Andrea il nuovo motore della Mustang. Ciao Fabio da Mantova, ti voglio bene, ma no, dai, ce la devo fare da solo, con le mie forze, con i miei mezzi, piano piano, come diceva Sereno de Bergerac, no?
1: Ed eccolo.
0: Vabbè, stiamo del Bergerac, ragazzi, voi se non sapete la storia, però ci vuole troppo tempo per raccontarla. Adesso dobbiamo andare in pubblicità, sennò poi l'uomo catastrofe lì dopo. Posso dire una cosa? Allora, la mattina quando tu ti svegli, tutte le persone del mondo quando si svegliano pensano che cioè, nel senso che c'è un attimo, c'è proprio un attimo che dura pochissimo, l'attimo in cui tu non sai chi sei e da dove arrivi, cioè è proprio un attimo. Lo cogli tu quell'attimo?
3: Solo i momenti.
0: Lui ancora adesso non sa, cioè, si è svegliato da 6 ore, non sa ancora chi è. Però c'è un attimo preciso, un istante dove tu ti svegli, in quel momento tu devi realizzare chi sei, cosa stai facendo, perché stai dormendo, che ore sono, insomma, vivi in un mondo parallelo. In quel preciso istante, in quel preciso istante tu dovresti fermare la tua vita, anche tu Ugo, in quel momento, perché se realizzi poi chi sei è un macello. Quindi tu in quel momento darci una martellata in testa, cioè tu devi dormire con un martello come Thor, sai quello, il supereroe, come si chiama?
1: Thor.
0: Quello col martello, quello Thor. Oppure la clava dei Flintstone. Dormi a fianco con una clava dei Flintstone. Aspetta. Non far entrare tua mamma nella cameretta, se no pensa male. E tu la mattina come ti svegli, bam, la martellata. E per tutto il giorno, ogni volta che ti svegli, bam, l'altra martellata. Così vivi in un mondo parallelo che non è il tuo, insomma, che... No, perché per un attimo ho pensato alla vostra tristezza. Cioè, nel senso che alla vostra vita ho pensato.
2: No, beh, perché no? Perché
0: devo starnutire, mi pesi la faccia, per favore. Aspetta.
1: Cos'è? Devo.
0: Devo starnutire.
3: No, pensavo che fosse uno scherzo.
1: Andrea, c'è la pubblicità.
0: Allora, andiamo in pubblicità, però ragionate su questa cosa. Seguitemi per altri consigli. Datti la botta in testa. No, dopo parliamo della vostra vita, perché mi sta scendendo una goccia di sudore lungo la schiena. Proprio una cosa.
3: E quello che scende, che poi va verso. Tipo il kamikaze, no?
0: Kamikaze?
3: Eh sì, sai che c'è tipo gli scivoli, c'è la chiocciola e poi c'è kamikaze della
0: cosplay. Ragazzi, quando la gente mi dice, ma è così? Ieri, per esempio, sono andato a prendere da... come si chiamano i cosi di edilizia, dove vendono i materiali edili? Come si chiamano?
3: Edilistore.
0: Ma qual è Edilistore? Scusami. Vabbè, comunque sono andato, c'era uno col muletto che ci ascolta, mentre mi fa la bolla di consegna, le cose, mi scrive, però mi devi dire una cosa, perché non aveva detto che mi ascolta, mi devi dire una cosa. Ho detto, che è successo? Che ho fatto? No, me la devi dire. Achille, non può essere così, dai. Ma sai quanti mi dicono, ma può essere così? Ma è così, è cretino. Ragazzi, è cretino così. Cioè, non è che fa un personaggio che ruota intorno a un personaggio. No, è scemo. Lui fa... E poi è un Peter Pan, vive veramente come la chiocciola, lo scivolo. Ma che chiocciola, lo scivolo? La schiena e il culo. Cioè, non è...
3: Capito? Ma scusami,
0: Ma che è sta chiocciola? Come parla? Parla come un bambino di 6 anni.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Radio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
2: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla.
1: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
3: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
1: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro, tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
5: Garage del Garda,
0: Andrea Catavolo Show.

0: scusa, ma c'è Dominic Toretto, c'è Vin Diesel.
1: Mamma ragazzi.
2: Non so chi sia, non so chi sia.
1: Vin Diesel, Vin Diesel.
2: Ah, Vin Diesel, Vin Diesel.
1: Che adesso è diventato.
2: Adesso Vin Diesel è diventato.
1: Sì, Vin Gasolio è diventato. Sì. Perché infatti, è ingrassato.
2: Un po' come Ronaldo,
1: ingrassato.
2: Ronaldo
1: sì,
2: prima
1: sì.
2: serie.
1: No? Ronaldo, anche Ronaldo.
2: Prima serie, minchia.
1: Mamma, sei proprio
2: che
1: gonfiato.
2: Pasta asciutta che ha mangiato.
1: Ciao Andrea, ti comunico, ti continuo a chiamare se mi rispondi o. Oh, forse una dritta, fratello mio, chiamami dopo così mi parli. Allora, abbiamo Dimitri qua,
0: sì.
1: Perché ringrazio Massimo, perché grazie a Massimo la mia Mustang del 74 è arrivata da Chieti fino a Desenzano del Garda. Grazie Massimo, era meglio di no, però no, scherzo, sono contentissimo. Grazie Massimo di cuore, perché nella bisarca ha messo anche, c'erano tutte macchine nuove, bellissime.
2: Diciamo che sono arrivate le macchine nuove più la tua, perché ci stava, se no
1: più la mia che là. È stata tirata giù a spinta, l'unica che è stata tirata giù a spinta in 3-4, perché poi le ruote anche sgonfie, quindi un macello, non abbiamo bloccato tutta il traffico lì. Comunque grazie veramente di cuore. E a proposito, che macchine sono arrivate, perché ho visto anche delle macchine bellissime.
2: Allora, ci sono delle super,
1: stiamo parlando di DR, Garage del Garda,
2: sì. Ufficiali DR,
1: cos'è arrivato?
2: Allora, al di là delle DR nuove,
1: ho visto un paio di DR nuove,
2: sono delle super promo sulle nuove hybrid,
1: sì.
2: Dove ci sono fino a 4.000 euro di scontistica sul prezzo di listino, quindi porta la macchina a 23.900 euro, quindi macchina
1: che vuol dire
2: nuova.
1: Porta la macchina a 23,
2: nel senso che parte da 26.900,
1: okay, con lo sconto
2: c'è una super promo per luglio che ti porta la macchina a 23.900 euro,
1: ma nuova, quindi, parliamo
2: nuova, macchina ammazza. Nuova da immatricolare in aprile, quindi macchina super super super allestita.
1: Parli della DR5?
2: DR5 Hybrid, quindi motore fino a 204 cavalli in trazione elettrica, fai fino a 20 km con un litro, ovviamente è strutturata per essere utilizzata nel percorso urbano,
1: sì.
2: Quindi ci sta. Sono arrivate delle Topolino nuove, limited edition, molto belle. E
1: la Topolino è della Fiat, quella con gli sportelli, quelli di stoffa, no? Per l'estate, una figata.
2: Bellissima, stupenda, bellissima. È arrivata una Ford Puma ST-Line, scusami, una Ford Focus ST-Line.
1: Che numero? Io sono 41.
0: Mamma mia.
2: ST-Line a 20.900 euro. Sono arrivate
1: questi nomi, che ST-Line, S-Line, Salofline, che uno dice, mio padre, quando le prime volte che ha sentito queste cose, S-Line, Fusline, ma che cazzo è sta roba?
2: Ma chi sceglie quel tipo di vettura lì?
1: Ah, okay. Mio padre faceva ridere il fatto, certo, che questi nomi per la pelle che mettono dentro, no? L'abitacolo, no?
2: Assolutamente.
1: Quelle cose lì, faceva ridere, S-Line, S-Line, e diceva, che cazzo è questa S-Line?
2: Poi sono arrivate delle Sport Equip 6 bellissime. Sì. A chilometri zero, straful, 150 cavalli, benzina GPL, 24.900 euro a fronte di un prezzo di 10.000 euro superiore, quindi macchine veramente belle, due bianche e nere e due rosse e nere stupende. Evo 5, 16.900 euro, benzina GPL, chilometri zero, stupenda.
1: Allora, posso dirti una cosa? Devo fermarti però, perché, allora, Garage del Garda, conosciamo, Desenzano, Via Gramsci.
2: È arrivato un sacco di roba bella,
1: è arrivato un sacco di roba bella. Tutto ciò che non c'è, loro ve la trovano. Dimitri con sto naso, ragazzi, prova qualsiasi cosa e quindi mi trova anche la macchina che non c'è nel piazzale, ma veramente sono pieni e ormai hanno preso la nostra fiducia. Sapete benissimo che i prezzi che sono esposti sono quelli. Per esempio, comprerò un furgoncino da te già bloccato, ho fatto un po' di ricerche, chiaramente siamo amici, però ci sta, no? Anche perché il mio socio fa, ma cerchiamo ancora in giro,
2: perché il tuo socio non è mio amico,
1: esatto. Allora abbiamo trovato un furgoncino, ma ho trovato questo furgoncino, costava meno. Ho chiamato Reggio Emilia, chiamo e mi dice è legato al finanziamento.
2: Bastardo.
1: Ma gli faccio, scusa, ma il prezzo normale 3.000 euro in più. Allora ditelo. Mentre loro no, sono onesti da questo punto di vista. Quello è il prezzo che poi tu voglia fare o no il finanziamento, quello è un'altra cosa.
0: Andrea,
1: ma il prezzo...
0: chiedo scusa, dobbiamo parlarne dopo, Andrea.
1: Vabbè, allora se mi interrompi in ogni cosa, però che faccio?
0: Corto, Andrea,
1: è il blocco corto. Tua sorella come sta?
0: Benissimo.
1: Quella grandissima castagnara. Allora, pubblicità, torniamo dopo. Mamma ragazzi, hai tempo un minuto?
2: Ce l'ho.
1: Che facciamo? Il One Sponsor spezzato in due. Mamma, è un animale.
3: Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: non so cosa stia dicendo questa attante, però veramente la canzone mi piace tanto e a ballo se pensiamo la mia voce, amore mio. Ma sei innamorato, sono innamorato io,
1: ma di chi?
0: Ma sono da mia moglie.
1: Ah sì?
0: Oh, 2 mesi che stavo insieme.
1: Ci credo.
0: È tantissimo.
1: Che tanto?
0: Era abitato bene io.
1: Ma cosa?
0: Ah, c'ho so. Buongiorno cavolo, hai fatto bene che hai comprato la macchina usata d'epoca. E delle volte hai fatto un affarone. Io ho comprato una barca di 6.000 euro col motore. Che diceva che erano. Che era rotto e l'ho pagato 1.000 euro. E invece il motore aveva il carburatore intasato, ho pulito la barca e va che è una meraviglia, guarda bene cosa c'è col motore. Infatti oggi la porto da Damiano, l'amico di Achille, che è amico mio però è anche amico suo, il meccanico che mi sta sentendo, e poi vediamo cosa dice, ci mette mano. Però gli ho detto a Damiano che andremo io e te a perdere una mezz'oretta tutti i giorni a per imparare, ti va ad imparare? Ti
2: piace? Fa molto come... come Momento Fonzi,
0: bravo. No, sai che ci sono quei programmi televisivi dove ti sto sputando? Oh.
3: No.
0: Prima aveva gli occhiali, non capiva da dove arrivasse tutta quella saliva, dalla mia bocca.
4: Infatti io odio che non vedevo più, dopo gli occhiali.
0: Allora parlo di qua, dai. Allora no, c'è quei programmi dove restaurano le cose vecchie. Mi devo mettere lì, anch'io voglio imparare, capito? Perché siamo ignoranti praticamente. Io vabbè, parlo per me stesso, ma anche per lui. Dimitri, no, ma io di motore veramente non ci capisco niente. Cioè, ma prima mi ha parlato cilindri, pistoni, cose, cioè, ma dentro a ruota non ci ho capito niente veramente. Quindi mi devo mettere lì, anch'io voglio imparare, capito? Perché siamo ignoranti praticamente. Io vabbè, parlo per me stesso, ma anche per lui. Dimitri, no, ma io di motore veramente non ci capisco niente. Cioè, ma prima mi ha parlato cilindri, pistoni, cose, cioè, ma dentro a ruota non ci ho capito niente veramente. Quindi voglio imparare a

0: chilometrata, cercale un nuovo motore anche per
1: dai, gliela stai a tirare, gliela stai. Appena speso 5.000 euro, lascia perdere, monaccio. Ciao fratello. È andato. È bello che non ci salutano nemmeno, ci buttano giù. Bello, fantastico, io vi amo veramente. Carpe diem, ignoranti, Stefano da Milano. Carpe diem che... Carpe diem sarà le cose dove vendere i motori.
2: Ma no, forse. Ma carpe diem, carpe diem cogli, l'attimo.
1: Cogli l'attimo. Ma sì, cogli l'attimo, però era riferito... Vabbè, cogli l'attimo, Robbie Williams, il film, lo so, ignorante, che sei... però carpe diem sarà uno che vende anche motori a Milano.
2: Ma
1: magari
2: i motori, ma si sa che vende le carpe. Lascia...
1: Possiamo andare avanti. Douglas Nelson. Dai, lascia stare. Allora, abbiamo parlato con Dimitri prima di... Che fai? Rimesso il jingle un'altra volta?
2: No, non c'era prima il jingle.
1: Allora, mettiamo adesso. Vai. Conteggia la rovescia.
3: One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con...
2: Garage del Garda, e abbiamo Toretto Dimitri qua con noi. Ciao, Toretto.
1: Allora, Toretto, abbiamo... Abbiamo parlato prima di Garage del Garda, andate, tantissime occasioni, macchine bellissime, pam pam pam pam pam, trovate qualsiasi cosa, anche la mia che ho già rimesso in vendita. No. Dimitri, però stamattina sei qua per parlarci di un'escursione meravigliosa che si può fare sul lago di Garda.
4: In realtà non è un'escursione, non è un'escursione. È qualcosa di un punto più ricercato. Allora, Blue Garda Experience è questo nuovissimo...
1: Parliamo di Blue Garda Experience.
4: Questo nuovissimo progetto...
1: Entrate già nel sito perché...
4: Questo nuovissimo progetto di Massimo, che
1: sì,
4: nasce...
1: Massimo, decimo meridio, lo ripetiamo.
4: Nasce dallo stomaco di Massimo, poi è salito al cuore.
1: E si è dal cuore, e poi Oriana gliel'ha fermato il cuore.
4: In qualche modo...
1: Perché ha speso un botto.
4: In qualche modo...
1: Oriana è la moglie, ma che cazzo stai a fare, gli ha detto proprio...
4: Per questo motivo qua poi è salito il cervello e ha dovuto elaborare tutta questa sua passione e voglia.
1: Sì, e anche gli insulti ha dovuto elaborare.
4: Di mettere insieme tutte queste passioni sue.
1: Sì.
4: E da questa passione nasce Blue Garda Experience, diciamo, e dalla voglia di Massimo e dalla grandissima manualità dello chef Mauro Motta, che è, diciamo, il braccio di tutto il progetto.
1: Sì.
4: E oltre ad essere una persona assolutamente invisibile, è una persona straordinaria.
1: È uno chef invisibile. È veramente uno chef invisibile.
4: Cioè,
1: lui... Infatti, la brigata che c'ha, ogni tanto lui passa da dietro e... non si fa!
4: ed è invisibile. Ed è quello che ha fatto scaturire a Massimo l'idea di Blue Garda Experience.
1: Allora, possiamo dire che è una barca, se no stiamo a parlare di esperienza, che è droga.
4: È un catamarano bellissimo, molto
1: stupendo,
4: bello, innovativo, bello, elegante.
1: È bello quando Dimitri dice stupendo, ma anche la fidanzata dici così, sei stupenda.
4: Siamo in un momento in cui ognuno sta facendo la sua vita, quindi non lo so.
1: Quindi lei dice stupendo ad un altro.
4: Mi ha mollato per la millesima volta, ma questo è un dettaglio.
2: Via la barba, infatti!
1: Adesso sta ricrescendo.
4: Andiamo avanti.
1: Perché lei non voleva la barba, adesso sta crescendo la barba.
4: Esatto.
1: Io lo volevo chiedere stamattina, avevo detto. Ti ha lasciato di nuovo?
4: Sì, per la millesima volta.
1: Ma solo perché ce l'hai piccolo?
4: Anche per quello. Ma quello poi era passato in secondo piano, però vabbè, poco importa quello.
1: Allora, parliamo di questo catamarano.
4: Catamarano
1: di 34 metri. No, un po' meno.
4: No, adesso io non sono un tecnico perché non sono un uomo di barca, però è veramente molto molto grande. Ha
1: largo
4: uno spazio...
1: 5 metri e qualcosa, quindi è quasi tre barche
4: e lungo
1: attaccate.
4: Sarà secondo me 11-12 metri.
1: Esatto, è una bella bestia.
4: Bello, ma poi fatto...
1: E poi essendo un catamarano, quando è sull'acqua è piantato, un po' come i go-kart, no? Ci sono le barche, chi soffre un po' di mare, la barca oscilla di qua e di là, ti viene da... Invece il catamarano è praticamente più largo, molto più largo, e quindi è più stabile, possiamo
4: infatti,
1: dire così.
4: Da lì nasce proprio anche l'idea
1: 34 posti
4: della cena
1: a bordo.
4: 34 posti sono 34 posti diciamo come finger food, quindi tu puoi organizzare
1: finger food. È stupendo. Ma come si fa a lasciare un uomo che parla così? Dai, ti svegli, oi, finger food. Che brivido.
4: Però la cosa bella sostanzialmente di Blue Garden Experience, di questo catamarano fatto veramente con un criterio corretto, è che non è Blue Garden Experience che ti dice quello che puoi fare su Blue Garden Experience.
1: No.
4: Cioè Blue Garden Experience ti dà due o tre possibilità, ma poi sei tu, in virtù di quello che vuoi fare tu, che organizzi la tua esperienza a bordo.
1: Cioè io voglio andarci da solo,
4: vuoi andare da solo
1: e mi voglio ammazzare, poi dopo al largo.
4: Hai

0: voglio persone buttare, vuoi... voglio legarmi Ugo alla caviglia e buttarmi giù.
1: Hai 10 persone, vuoi fare la cena preventiva
0: aziendale, per esempio.
1: 10 preventivi. Vuoi farti soltanto la tua giornata, bere, bevi,
0: in due, tu e tua moglie.
1: Vai,
0: okay.
1: E via.
0: Addio
1: preventivi.
0: Al nubilato.
1: 20 persone, 34 persone.
0: Addio al celibato.
1: Vuoi fare invece una cosa veramente
0: matrimonio,
1: figa.
0: Ecco, matrimonio.
1: Una cena a bordo,
0: a bordo.
1: Una cena a bordo, super esclusiva, le luci,
0: sì.
1: Notturne.
0: Bello,
1: in
0: tanta
1: navigazione,
0: roba, tanta
1: quindi il catamarano ti permette di cenare in navigazione.
0: Ci dicono in quale porto, in tutti i porti, vi
1: sì,
0: carica in qualsiasi
1: sì,
0: porto
1: qualsiasi
0: del lago
1: porto
0: di Garda,
1: viene,
0: anche a Genova volendo.
1: E la cosa, e la cosa diciamo,
0: la cosa figa
1: che unisce il connubio tra
0: cioè, allora,
1: Garda e
0: lo
1: Garda.
0: Chef ci chiedono, ma lo chef c'è sempre, è invisibile, c'è
1: adesso,
0: sempre.
1: Adesso vi spiego, adesso vi spiego tutto.
0: Può esserci come non può esserci.
1: Ciò che lega Garage del Garda, Blue Garden Experience e quant'altro. È il criterio
0: sì.
1: Del fare
0: sì.
1: Cioè del business non fine a se stesso ma in virtù di
0: sì.
1: Cioè io ti propongo
0: è spuntata l'aureola lo
1: no,
0: sai
1: no non sto scherzando, non sto scherzando. È proprio quello che differenzia il criterio di lavoro nostro
0: no, è vero.
1: E di Massimo
0: posso dire una cosa
1: barca.
0: Posso dire una cosa Dimitri, io vi ho conosciuto Massimo, ho conosciuto te, ho conosciuto Oriana e devo essere sincero, chi comanda è Oriana ragazzi, quindi non quello che dicono loro conta fino a domani, cioè non però è vero, io sono un po' entrato nel mood di questa famiglia, che siete una bella famiglia e siete, sono persone oneste, belle persone, quindi mi fa piacere che hai detto questa cosa perché volevo condividerla con gli ascoltatori. Allora però qua dobbiamo stringere, se no
1: sì, il sushi che mangerete,
0: io c'ho un prete che parla più veloce di lui,
1: il sushi che mangerete sulla barca è l'ultimo,
0: è
1: il sushi, è l'unico
0: è
1: sushi che mangerete da lì in avanti.
0: In avanti
1: il sushi che fa lo chef Mauro Motta è un sushi fatto al momento.
0: Sì.
1: Che viene sfilettato il salmone al momento, non c'è niente di decongelato, al momento vi fa le salse che non sono salse ma sono salse comprate, ma sono salse espresse, vi affumica in barca il salmone
0: con l'accendino, ragazzi.
1: E ve lo fa al momento, quindi quello sarà un sushi di altissima qualità
0: okay.
1: E vi assicuro che sarà l'unico sushi che mangerete sul lago.
0: Allora però c'è da dire una cosa, che si può, come hai detto prima, anche un aperitivo, una pericena,
1: l'idea la fai tu.
0: La fai tu.
1: Chiami e dici,
0: tra l'altro, questo sabato noi saremo.
1: Io non ci sarò.
0: Mi dispiace. Io sono invitato.
1: Molto invidioso
0: sulla
1: di questa
0: barca
1: cosa.
0: Sabato faremo una pericena, quindi una figata sulla
1: sono
0: barca.
1: Sono molto invidioso perché
0: Ugo, mi dispiace,
1: qualcuno che
0: posto.
1: Tenga aperta la baracca di là ci deve essere. Quindi sarò io.
0: Allora, per avere maggiori informazioni su Blue Garda Experience, dovete entrare sul sito Blue Garda Experience. Blue Garda Experience.
1: E ripeto, su Blue Garda Experience ci sono un paio di idee che diamo noi, ma è assolutamente. È aperto a qualsiasi e qualsivoglia vostra aspirazione,
0: ma
1: vostro
0: figata,
1: desiderio
0: sposo in mezzo al
1: di
0: lago,
1: fare quello che volete
0: fatelo,
1: voi, quello che volete voi
0: conta,
1: lì,
0: capito,
1: sarà un'esperienza
0: conta,
1: assolutamente
0: dopo le 3000 miglia, cioè non sei più un
1: veramente.
0: È come aver sposato un panda, uguale.
2: Aspetta!
0: Un pupazzo de pezza, non conta. Va bene, sai okay. Che se tu ti sposi oltre le 3000 miglia non ha valore,
1: non valore.
0: Sei
1: allora
0: parte.
1: Io credo che mi sposerò lì, ma tanto non avrebbe valore comunque, voglio dire il mio perché
0: va bene, salutiamo l'ex fidanzata di Dimitri. Ma è un bravo ragazzo, dai, come fai? Cioè, dai. Vabbè, andiamo avanti. No, non essere triste.
1: No, sono triste.
0: No, è triste, no, dai.
1: Triste.
0: C'ha lacrimuccia. Ma ste donne che mollano gli uomini. Cioè, una volta era il contrario. L'uomo diceva alla donna, la donna diceva all'uomo, ho sbagliato. Cioè, una volta si cercava di stare insieme a tutti i costi per stare adesso invece alla prima difficoltà pam te mollo basta, no non sono più innamorato, no ti sento un amico, no ti sento un'amica,
2: sento un
0: no, no. Poi alla fine il motivo è sempre quello, Dimitri, te lo devo dire, c'è un altro.
1: Vabbè, voglio dire, ma va bene, voglio dire. Mi diceva il mio grande guru, poi vado perché vi ho già rotto le scatole. Il mio grande guru, io quando facevo 14 anni andavo a fare le pizze in un posto straordinario a Roverbella.
0: Sì.
1: Il mio grande amico. E lui mi diceva, Mitri. Mi chiamava
0: Mitri.
1: Mitri, ricordate ben. Meglio una feta di torta buona in tanti che una torta intrega da partì strassa.
0: Allora che traduco? Meglio una torta in tanti che una merda da solo.
1: Questo è, e quindi io nasco con questo e cresco con questa grande verità, no? E quindi con questo io vi saluto.
0: I nonni, viva i nonni, viva i detti dei nonni. Grazie Dimitri.
1: Grazie a voi, grazie
0: Dimitri.
1: Ragazzi. Ciao,
0: fratello.
1: Ciao.
0: Pocchi, venerdì organizziamo. Stasera magari usciamo usciti. Ok, dopo ci mettiamo d'accordo. Vedrai che ti passa la nostalgia.

0: non mi puoi interrompere così sto pezzo, però. No, è finito, io stavo calando nel personaggio,
1: ma
0: capito?
1: Dimmi,
0: Transformer.
1: Allora, Andrea, devi fare il detective e poi dobbiamo richiamare il sommelier, Andrea.
0: Ah, ok, il detective e il sommelier. Ah, gli scherzi da fare.
1: Scherzi.
0: Il detective, mandatemi i numeri di telefono dei vostri mariti. Io farò il detective che si innamora di lui. Cioè, voi gli avete messo un detective alle calcagna, ma il detective l'ha visto e si è innamorato di tuo marito. Mi sono innamorato di tuo marito. Com'è che fa la canzone?
2: Mi sono innamorato di Marina, del marito.
0: Ma sei scemo, ma è scemo. Ma la canzone di Malgioglio,
1: mi
0: l'ultima.
1: Sono innamorato di tuo marito.
0: Ma che ci avete oggi?
1: Ecco, non mi ricordo
0: il ritmo. Ma avete fatto il bagno nella salassa?
2: E io non conoscevo la canzone di Malgioglio.
0: Ma è l'ultima che è appena andata.
2: Te lo giuro, ma se la sapessi l'avrei cantata.
0: Saluto Pepo, aspetta, ciao fratello Pepo, mio amico. Cantavo il mago del cartongesso. Lui è veramente il mago del cartongesso.
1: Ah.
0: Cioè tutti i giri, tiri giri in un attimo, c'è una casa di cartongesso. Ciao Andrea, ieri ho visto Achille al McDonald's. Quando l'ho salutato mi ha detto: fratello, devo andare al bagno. E per 20 minuti non è più uscito. Mamma, ragazzi. Poi al ritorno ha detto che ha avuto un ritorno di fiamma. Ma che schifo.
1: Ma
0: tu puoi incontrare la gente e di ste cose.
2: Ma aspetta un attimo. Allora,
0: però lui è veramente così. Lui è un bambino. Cioè lui è un bambinone. Sai, i bambini ti dicono tutti: che devi fare? Dove fa la cacca? Cioè, lo dicono, capito? Cioè lui è uguale. Incontra uno che ne sa, al McDonald's: ciao, sei Achille Ferrari? Sì, non da fa la cacca. Cioè, è così, ragazzi.
2: Perché ti spiego, proprio, cioè, mi stava venendo il movimento, dovevo andare perché mi scappava, cosa facevo? Dovevo andare. E allora, perché magari sembrava quasi, diciamo così, come si dice, maleducato, che questo qua ti vede, ti saluta e poi tu vai via. E invece ti dico: guarda.
1: Ma la domanda è: in quel corpicino dove la mette? Cioè, proprio io lo vedo proprio magro.
0: Ma parli della cacca? Ma possiamo parlare della cacca, ragazzi? Ma possiamo andare avanti? Ma basta!
2: Comunque...
0: In quel corpicino, quale corpicino?
1: Ma
0: è un anziano! È già anziano, c'ha il corpo di un anziano.
2: No, lascia stare.
0: Lascia stare. Vieni pieghe sulla pancia.
2: Ma perché pieghe? Ma
0: lascia stare.
1: Ma le pieghe?
0: Ma guardati questa, dai.
2: Ma c'ho le cose di espressione. Vieni comunque sul lago di Iseo. Sì. Ho visto un abbaglio. Mi sono abbagliato.
0: Ti sei innamorato?
2: Mi si è mosso un... ho visto veramente...
0: Che cosa hai visto?
2: Dei bellissimi occhi.
0: Ah.
2: Una bellissima visione.
0: Cioè, allora, solo gli occhi o tutto il resto era buono?
2: No, tutto. Allora... Vado in questo
0: svago.
2: Vado in questo locale. Vado in questo locale.
0: Sì, sì. Ma hai esordito con la donna della serie Buongiorno?
2: No! Vado in questo locale.
0: Aspetta, c'è un tuo fan, dai. Forse è lei. Pronto?
3: Ciao Achille, erano miei bellissimi occhi.
0: Dai, andiamo avanti.
2: Sono andato in questo locale barra frantoio, perché è un frantoio che producono olio extra.
0: Frantoio, che fate? No, facciamo l'aceto.
2: Vabbè. E c'hanno anche il bar. Vado lì perché...
0: Ma tu lo sai che sei uguale al Capitan Findus?
1: Ma è una...
0: Sei uguale.
1: Vecchio capitano.
0: No, mi sono girato, ho detto: dove sono i bastoncini? Cioè, non...
2: Niente, vado lì perché è locale, che per quanto riguarda spizzicarlo,
0: sì.
2: Avevo portato la focaccina e la pinza da far assaggiare. Sono ritornato per far assaggiare le gourmet.
0: Sì.
2: E
0: stringi, però, stringi.
2: Mentre aspetto, entro, faccio per ordinare un marocchino e vedo una ragazza delle dipendenti che non c'era l'altra volta.
1: Non era una ragazza, era un manichino.
2: No, vedo questa bella ragazza che lì quando vedi sguardo. Magari, non lo so, magari lei mi ha guardato solamente.
0: Ma ti ha guardato perché fai ridere. Cioè, c'hai i capelli della Fletcher. Gli orecchini di Mimmo Balsamo.
1: Chi è?
0: Cioè, gli anelli di Franz e Fragen.
1: Ma chi sono?
0: Cioè, c'hai il corpo, c'hai le spalle di una ballerina di Foxtrot.
1: Il Foxtrot!
0: C'hai le gambe, le gambe di un calciatore, di un Fantino. Sei tutto strano. Cioè, è normale che ti abbia guardato. Poi, come te vesti tu, tutto colorato, tutto strano. È normale che uno ti guarda, no?
2: Vabbè,
0: ti guarderebbe pure un cieco a te, ti guarderebbe.
2: Dimmi. E insomma, c'è stato questo sguardo qui. Allora cosa ho fatto? Allora,
1: aspetta.
0: Ma quale aspetta? Noi possiamo aspettarti. O sali o non sali. E dai.
2: E allora, dimmi. Va bene.
0: Oh, vabbè, insomma, in conclusione, chi l'hai chiesto il numero?
2: No, no,
0: chiedo il marocchino,
2: poi... marocchino. Chiedo il marocchino, me lo prepara.
0: Ma ragazzi, ma perché questo ha problemi con donne?
1: Non lo so, sì.
0: Perché tu non chiedi? Perché tu non ti piace donna? Tu ti avvicini, scusa, come ti chiami? Come ti chiami?
2: Sì, Azizia.
0: Tu hai chiesto come si chiama?
2: No, Aziz, ma perché tanto poi
0: tu timido, che forma c'hai di timidezza te? Che problema c'hai?
2: No,
0: non ce l'hai?
2: No,
0: ce l'hai?
2: Ce l'ho, sì.
0: Qual è il problema? Che paura che donna ti dice che cazzo vuoi? Non capisco, perché problema c'hai tu?
2: No!
0: Che c'è paura che ti dice non mi piaci?
2: Ma no, no.
0: Non può piacere a tutti secondo te?
2: No, non posso piacere a tutti.
0: Allora, perché dice, perché questo problema?
2: È vero.
0: Tu sei scemo.
2: No, allora, premessa che poi tanto, allora lì ci ritorno.
0: Dove?
2: In questo bar, in questo
0: ma
2: locale.
0: Ma che c'entra? Ma non trovi più questa?
2: No, ma che
0: ogni attimo perso, come si dice? No, nel dubbio vai. Come ogni lasciata persa, come si dice?
1: Ogni lasciata persa.
0: Ogni lasciata persa.
2: Ogni attimo fuggente anche.
0: Com'è?
2: Cogli l'attimo fuggente.
0: Ma che cogli l'attimo fuggente? Ma questo scemo proprio te.
2: No,
0: ma di periferia proprio. Ma che stai dicendo?
2: No, sto dicendo che comunque hai ragione.
0: Tu subito vedi donna ti piace. Ciao, come ti chiami? Subito. Come ti chiami? Il numero, questo è il numero mio. Tu chiamami se vuoi. Se no non mi chiamare, vaffanculo.
1: No, scusa.
2: È vero, hai ragione. Dovrei
0: prova.
2: Fare un escamotage.
1: Io tornerei oggi.
0: Ma quale escamotage? Tu devi solo dire come ti chiami. Come ti chiami? Che escamotage? Faccio donna io. Tu mi giro, faccio donna, mi giro. Tu mi chiedi come ti fai.
2: Ma riproponiamo. Aspetta, mi giro. Aspetta,
1: non
2: ma...
1: tu ti giri, lui.
0: Ma è scemo proprio.
2: Okay.
0: Io mi giro, sì. Io mi giro, mi calo personaggio donna, capito?
2: Ok, sì, ok.
0: Tu non ti devi girare.
2: Sì, ok.
0: Io donna.
2: Bene, okay.
0: Donna si gira.
2: Sì, donna
0: ma
2: si
0: che
2: gira.
0: Fa? Gira lui.
1: Vuole fare una donna.
0: Ma tu vuoi fare donna?
2: No, va bene, ok.
0: Ma è incoglionito.
2: Ok, ci sono,
1: Ma aiuto.
0: Vai, mi giro. Mamma.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Io però
1: fagli almeno la voce da donna, se no non entra nel personaggio.
0: Allora, ragazzi, ma tanto non ce la farà mai, non ce la farà mai. Siete gli unici DJ che non conoscono una canzone, è vero? Perché non le mettiamo. Ma noi non siamo DJ.
1: Ma no.
0: Questo, non sappiamo nessuno dei tre mettere i dischi, ragazzi. Cioè, io non ce l'ho. Allora, Andrea, mio marito si chiama Salvo. Ma tu come ti chiami, però? Dolce fanciulla mia. Come si chiama lei? Come si chiama? Aspetta, Anna da Riccione? È Anna?
2: Sì, è lei.
0: Allora, Anna da Riccione, dimmi dove lavora tuo marito, se c'ha un hobby, che ne so, va in palestra, va di qua, va di là. Dai, su. Almeno io chiamo, c'ho una motivazione per essermi innamorato, mi fa impressione dirmi sono innamorato di te. Allora, aspetta un attimo, c'è un altro fan mentre Anna! Pronto!
4: Andrea, io sarei tutto tedesco. Io avevo una grande idea.
0: Sì.
4: Facciamo elettroshock a testa di Achille.
0: Sì.
4: Mettiamo tutto zero e mettiamo davanti poi la fica.
0: No!
1: No! No!
0: Non è male come.
1: Si
0: è perso sull'ultima cosa. Ha detto la fica d'India. Mettiamo davanti la fica d'India con le spine, così vediamo se poi la mangia. Fare l'elettroshock al cervello, magari ripartiamo da zero. Sì, può essere una soluzione. Allora, Giovanna d'Arco, Anna non ci ha scritto.
2: Comunque io i fichi li ho mangiati, Ieri.
0: Non mi interessa. Chiedi ad Anna dove lavora il marito.
2: Scusi, signorina Anna, lei che. Sappiamo che. Ah, già, è vero.
0: Dove lavora tuo marito? Che fa?
2: Dove?
0: Che hobby ha?
2: Dove?
0: Che bar frequenta?
2: Lavora.
0: Che ne so, datemi qualcosa, datemi. Potevi dire con nonchalance che avevi una riunione di gabinetto. Ah, questo è riferito a prima. Arrivano tardi i messaggi. Mo scriviamo ad Anna sta cosa. Ci risponde
1: d'ora.
0: Fra un quarto d'ora ci risponde. Capirai, dai, secco, dai. Ma come mai ci arrivano in ritardo? Perché siamo ritardati noi.
1: No, il sistema proprio che è così.
0: Il sistema è fatto male, il sistema. Dove l'ha preso? In Corea? Dove l'hai preso? Dai, classe, ce l'hai fatta?
2: L'hai fatto.
0: Allora, io intanto faccio il numero con la speranza che lei scriva, che gli arrivi il messaggio. 3, 2, 0. Anna, dove sei andata? Anna, dove cosa è andata? Ma magari non si chiama Anna, noi stiamo dicendo Anna, Anna, ma magari non si chiama Anna. Allora, moglie del marito salvo, ok? Meglio così.
1: Moglie del marito salvo.
0: Allora, se, ma se io la chiamo, schiaccio chiama, lo posso dire a su?
1: No, no, devi chiamarla tu, no.
0: Ah, allora, la chiamo io, dammi il numero, dammi il numero.
2: Oh, di Anna?
0: Di Anna, sì.
2: 083
0: 08, ma non lo devi dire.
2: Ma no, ma infatti non l'ho detto la parte.
0: Ok,
2: basta.
0: Ok, vai, vai, vediamo se ci risponde. Se ci dà degli indizi, come famo noi? Certo che sei Achille, è così puntuale al lavoro. Pronto? Anna?
5: Io sto lavorando, devi fare lo scherzo a mio marito.
0: Ho capito, Anna, ma se non mi dici dove lavora, io come faccio a fargli lo scherzo? Dove lavora
5: te
0: tuo marito?
5: Te l'ho scritto, sta lavorando a Tolentino in un cantiere con il fratello.
0: Ah, ma non ci è arrivato il messaggio a noi.
1: Ci arriva dopo.
0: Arriva dopo, dov'è che è? In un cantiere dove?
1: A Tolentino?
5: A Tolentino, nelle Marche.
0: Nelle Marche, va bene, ok. Ciao amore, ciao. A Tolentino, nelle Marche. Ricordi il Tolentino?
2: Tolentino
0: adesso
2: Marche,
0: devo fare il nome del marito. Dov'è? Eccolo qua. 3, 2, sta buono.
2: Controllo che sia giusto.
0: Quell'altro che si agita dall'altra parte, questo che mi guarda, c'è una cosa brutta. Esiste solo un programma per me, il vostro è esagerato. Nanna, ma perché dite queste cose? Che noi siamo l'antiradio. L'unica radio dove i messaggi arrivano un quarto d'ora dopo. So che finisce male, lo sai che finisce male.
1: Sì. Salvo.
0: Ciao, Salvo. Salvo poi è un tipico nome del nord.
1: Sicuro.
0: Non risponde, magari c'ha la motosega attaccata.
1: La motosega.
0: Come si chiama? La motobotto è lì. Come si chiama?
1: Che motobotto?
0: Quello del cemento.
2: La bitumiera,
0: bravo. Ti hanno mai infilato dentro la bitumiera te, da bambino?
2: No, l'ho vista.
0: E con cosa ti sei rovinato il cervello allora?
2: No, c'era il coso, sai? No.
0: Niente, la risposta, ragazzi. Ma io non so. Ehi, allora facciamo così, mandateci altri numeri da chiamare, altri scherzi da fare, che dopo li facciamo. Se facciamo in tempo, facciamo in tempo.
6: Andrea,
0: cavolo.
6: Show.
0: Se non ci rispondo, mica colpa mia. Tu devi andare al contadino cerca moglie. Guarda, arrivano delle gnocche pazzesche. E poi tu fai finta di essere un contadino. Insomma. Tanto sai zappare, no? Sai arare, sai qualcosa, sai annaffiare qualcosa.
2: Sì, io muovo la terra, prendo e faccio le righe.
0: faccio le righe.
2: E prendo le.
0: Lascia stare. No.
1: Sai dove devi andare lui? A Cash or Trash.
0: Che è Cash or Trash?
1: No, beh, lì quello è per te. Sai dove fanno valutare gli oggetti antichi? Tu in casa trovi un oggetto, lo porti lì.
0: Devo andare a fare le unghie, mi dispiace, scusa. Lascia stare, Dash or Trash. Ma che?

0: Ma perché ride? Perché sta ridendo?
1: È venuto in mente un altro programma, quello dove bisogna stare nudi, Andrea. Naked, l'appuntamento nudi. Che stai nel cilindro.
0: Ma io non li vedo sti programmi, raga.
1: Ma vai tu, fingi di brutto!
0: Ma basta, ma basta, andiamo avanti. È difficile, andiamo avanti. Ragazzi, non fa queste cose, non ci paragonate, perché noi siamo unici e irripetibili. E quindi, nel senso negativo però della cosa, nel senso non siamo all'altezza di, capito? Dai, non che poi uno si illude. Ugo si illude di essere anche bravo. Dai, petroliera, per favore. Con tutto quello che hai fumato, col catrame c'è dentro, te veramente puoi andare negli Emirati Arabi e ti vendi a peso. Ti costi come un barile, te sei un barile di petrolio. Achille, andiamo avanti, basta. Ma perché ce l'avete con lui, voracio? Tolentino è il mio paese, io lo vado a trovare. Ma chi sei però? Una donna, no? E ormai io mi sono innamorato. Certo. Ma la grande domanda che ci facciamo tutti noi ascoltatori: cosa succede se il blocco lungo diventa quello corto e quello corto diventa quello lungo?
2: Secondo me è lui.
0: No, ma che lui?
1: Provaci.
0: Pronto?
3: Ciao, sono Walter Massa.
0: No, ragazzi, non ci sto al massacro, non ci sto. No, non è giusto. Uno diceva: se il blocco corto diventa lungo, il blocco diventa corto. Cioè, capito? Cosa succede? Non lo sappiamo, non.
2: Se il corso diventa lungo,
1: è
2: lungo
1: facile, diventa... Andrea, diventa intermedio.
0: Andiamo avanti. Peter Pan almeno volava. Achille, andiamo avanti. ma stanno scrivendo delle cose veramente brutti, cioè nel senso che a me mi dispiace, perché poi è anche una brava persona, cioè non è proprio così sgarrubato, cioè non sei scarrubato. Cadavolo, puoi commentare questa? Vediamo se si può commentare. Questa non si può commentare, l'abbiamo già commentata. Il Senegal rimuove il medico della nazionale perché era un geometra, no? No, era un ginecologo. Il medico della nazionale di calcio senegalese era un ginecologo, capisci?
2: Vabbè, cosa c'è? Cioè,
0: ma come che c'entra?
2: Scusa. Vabbè, un'esperienza in più.
0: Ma i senegalesi, ce ne presenti?
2: Cioè, ho capito.
0: Ginecologo.
2: Ma sì, è una professione, nel senso, è una specializzazione.
0: Ma che c'entra?
2: Ho capito, ma uno, cioè, non può mica fare...
0: Aspetta, c'è il tuo fan.
2: Visitare un calciatore.
0: Pronto?
4: No.
2: Lui. Sì, ciao, buongiorno.
4: Dovresti dire che ore sono?
2: Sono le 8:47.
4: Alle 9, fatela più.
0: No. Ragazzi, però si è fermato. Douglas England, un prigioniero di guerra americano durante il conflitto. E non mi sono arrivati i messaggi! Non mi sono arrivati. I numeri di telefono dei mariti. Le donne hanno paura. Se io chiedo ai mariti i nomi delle donne, i numeri di telefono delle mogli, me li danno.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Se la moglie, io gli chiedo il numero del marito, non me lo dà, perché ha paura che il marito, capito?
1: Sì,
0: ci abbia
1: sì.
0: Veramente l'amante.
1: Sì,
0: e quindi magari salta fuori l'altarino, si deve separare e via dicendo, casini, e non può avere più l'amante, perché poi l'amante diventa marito, quindi si spopola tutto.
1: Si andiamo avanti.
0: Douglas Eggland, un prigioniero di guerra americano, non mi guardare però. Sembri un conflitto, sembri.
2: Ma ascolto e guardo.
0: In Vietnam fu soprannominato l'incredibilmente stupido. Ah, sei tu, sei?
1: Aspetta.
0: L'incredibilmente stupido.
1: Scusate.
0: Dai carcerieri vietnamiti che lo liberarono per questo in via eccezionale a scopi propagandistici. Al suo ritorno negli Stati Uniti fornì i nomi di oltre 200 prigionieri di guerra che aveva imparato a memoria sulla melodia della canzoncina Old MacDonald Hand Farm. Adesso non so
1: nella
0: che
1: vecchia fattoria, Andrea.
0: Ah, nella vecchia fattoria.
1: Sì.
0: No, però non ho capito bene la notizia io.
1: Praticamente questo era talmente stupido, l'hanno liberato. E questo è andato a spifferare tutti i nomi dei soldati cantandoli sulla canzone della vecchia fattoria, capito? Se li ricordava cantando la canzone.
0: Ah, ho capito. Non ho capito, io non...
2: No, vabbè, oh, però
0: ma perché secondo... l'ha spiegato male.
1: Spiegalo tu, Achille.
2: No, allora, praticamente c'è stato questo americano...
0: No, ripeti quello che ha detto.
2: Quello che lui ha detto, lui ha detto che Douglas Kendall, Douglas Kendall, prigioniero di guerra,
0: sì,
2: americano, prigioniero di guerra in Vietnam,
0: sì,
2: era stato eliminato dai vietnamiti.
0: Ma non l'ha detto questo lui?
2: Non mi ricordo esattamente quello. Lui ha...
0: Ripeti.
1: Allora, questo che è incredibilmente stupido.
0: No, ma tu quasi hai detto prima.
1: Adatto.
0: Si ricordava, ragazzi, ma sembriamo veramente.
1: Si ricordava i nomi dei 200 prigionieri di guerra.
0: Sì.
1: Solamente cantando la canzone della vecchia fattoria.
0: Nella mentre... vecchia fattoria.
1: C'è, c'è John Minker.
0: Minker.
1: E diceva i nomi.
0: Ok, adesso è più chiaro. È più chiaro. Però la cosa meravigliosa è, della notizia è che i vietnamiti l'avevano soprannominato, siccome era incredibilmente stupido, l'avevano proprio soprannominato l'incredibilmente stupido. Cioè, sembra quasi un supereroe. Cioè, capisci? L'avevano liberato per far capire ai vietnamiti del paese così, che gli americani sono tutti scemi, capito? Cioè, guardate gli americani come sono. Sono dei rincoglioniti, cioè, capito? E poi questo è tornato in America e ha fatto i nomi,
1: sì, sì.
0: Perché come diceva Woody Allen, cioè, l'intelligente può far finta di essere stupido, ma lo stupido come voi non può far finta di essere intelligente, capito? Cioè, non è quasi impossibile.
2: È vero.
0: Mi confermi, no? Va bene, va bene. Di una cosa intelligente, tu di una cosa intelligente.
2: Una cosa intelligente.
0: Ecco, basta così, ragazzi. Si è già capito. Ma è che era parente tuo questo, non magari un nonno, un...
2: No, però guarda che comunque alla fine, cioè, nel senso, è un po' la barzetta, perché l'hanno soprannominato.
0: Mi stai a lavare la faccia.
2: Incredibilmente stupido. Però, cioè, nel senso, poi si è ricordato 200 nomi. Quindi alla fine.
0: Ma quello, allora, questo succede a quelli come Ugo. Quelli come
1: lo
0: Ugo.
1: Lo sapevo
0: hanno...
1: io.
0: Sì, è vero.
1: Lo sapevo.
0: Hanno la capacità di memorizzare tante cose. Però poi dopo un ragionamento normale non riesce a farlo. È vero. Prima ha detto una cosa, non si capiva. Prova a fare un urletto, urla! Vedi?
1: Me l'hai chiesto, scusa!
0: Vai, due urli, vai! Tre urli, vai! E basta, ragazzi. Sta arrivando la 104.

0: allora sono arrivati un sacco di numeri di telefono, però ragazzi faccio veramente fatica a scegliere quello da chiamare. Ah, mi hanno scritto anche che il ristorante di Rovereto, le ginestre, sì, è chiuso da anni, Catavolo, capito? Quindi ho preso proprio il ristorante chiuso io. Allora c'è una donna che ha scritto: voglio un uomo per cui essere l'unica, depilato mai. Andiamo avanti. Ho letto adesso che Malena, la dichiarazione di Malena, adesso il resto della dichiarazione non posso leggerlo. Cioè, lei vuole un uomo per cui essere l'unica, capito? Adesso voglio dire sinceramente, vabbè, andiamo avanti. Poi gli scrivono, gli dicono: depilato mai, a letto sono intensa, ma amo il andiamo avanti, non il missionario adesso non cioè, quindi è una che poi sembra scintille, fuoco e fiamme, poi alla fine si accontenta di un missionario, cioè non capito, con la barba lunga, vabbè, andiamo avanti. Ma non capisco perché è depilato, non perché cioè, nel senso, capito?
1: Sì
0: cioè, mi capite quando parlo io,
2: cioè, sì, anche, cioè, lei ha detto depilato, no?
0: Depilato mai, cioè, lo vuole col pelo, capito?
2: Lo vuole col pelo,
0: lo vuole col pelo, non perché no, cosa c'entra che nel letto sono intensa ma amo il missionario col pelo, c'entra, non, vabbè, non trovo la connessione. A proposito di peli sul petto, ragazzi, allora nel film Odissea 2026, non so se l'avete letto, avete visto?
1: No, visto no, però ho sentito sì.
0: L'hai visto il film? No, Odissea?
2: In teoria dovrei andare, cioè volevo andare a vederlo, mi hanno chiesto se andavo questa sera.
0: Chi?
2: Andare a vedere
0: Biancaneve, chi te l'ha chiesto?
1: No, l'ha chiesto, siamo curiosi,
0: nipote. Sicuramente no. La nipote.
2: Domenico mi fa
0: Domenico.
2: Venerdì sera andiamo. L'avevo chiesto anche a mia mamma, sì, visto che le piacciono questi
0: che, che questi meraviglia, ragazzi,
2: perché Domenico con la sua fidanzata,
1: e Leo con la mamma,
0: tu con la mamma,
2: il tizio con bello, la sua fidanzata,
0: che sfigato, ragazzi.
2: Io chiesto, allora andiamo avanti. Però poi
0: ma ti vai a presentare con tua madre, dai.
2: No, poi alla fine non vado
0: con tutto
2: perché...
0: rispetto per la mamma, ci mancherebbe. Però arrivano con le fidanzate, tu ti presenti con tua madre. C'hai 45 anni, oh.
3: 42.
0: Vabbè, uguale.
2: Però alla fine...
0: chiama Malena. Gli piace la gente. Vabbè, ti fai lasci cresce il pelo. Però gli piace il missionario. Te c'hai la fascia da missionario. Cioè, no, tu fai sempre del bene, fa del bene a tutti. Andiamo avanti. Comunque, nel film Odissea, adesso vi spoilerò questa cosa. Diretto da Nolan, sai chi è Nolan? No.
1: È regista, come
0: il
1: no?
0: Regista, Nolan, Nolan Neeson. Nolan, sì. Ulisse rimane bloccato a Ogigia.
1: Che?
0: Come si chiama?
2: Ogigia,
0: l'isola. L'isola, no, l'isola di Ogigia.
2: Di Ogigia.
0: C'è Ogigia,
1: cioè... Non ce la faccio, ti prego.
0: C'è... Allora, io avevo letto veloce l'articolo e io avevo letto un'altra cosa.
1: Pure
0: c'è
1: io,
0: il mio cervello
1: un'altra roba.
0: Era stato bloccato in un Ogigia.
1: Sì.
0: In un Ogigia di 7 anni. Sì. Basta, 7 anni di Ogigia, ragazzi, beh. Esci fuori che... voglio dire, cioè, se riesci a camminare è tanto. E tanta roba. Se riesci già a metterti in piedi, beh, 7 anni. Vabbè, comunque, nel film Odissea, Ulisse, che è il protagonista, rimane bloccato in quest'isola, Ogigia, mi fa ridere Ogigia, per 7 anni con una lunga barba, mentre il petto è completamente glabro. Cioè, se tu vedi il film, ti rendi conto che lui è sul petto liscio, liscio, liscio, non c'ha manco un pelo, e c'ha una barba, ragazzi, che è quella di Ulisse, proprio quello. Quello originale, proprio c'ha la barba di Mosè, capito? Però sul petto è liscio, liscio, liscio. Com'è sta cosa? Cioè, che Ulisse è? Cioè, non è,
1: che Ulisse è?
0: È un Ulisse, cioè.
1: Mamma mia, ti prego!
0: È Ulisse,
1: cioè, è Ulisse.
0: No, però, adesso non so se l'hanno fatto per far vedere gli addominali, il petto fisicato, così qua là. Però un po' di pelo io devo mettere.
1: Fermo, sono fermo a Ulisse.
0: Ulisse, Ulisse. La battuta di Tony Miccio. Andiamo avanti.
1: Chi è?
0: Sì, dobbiamo salutare, dai, non... Allora, il programma Fetecchia finisce qua. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Poi domenica dalle alle. Comunque seguiteci sulle nostre pagine social, che lì trovate tutte le informazioni. Non è vero, però insomma, fa figo dirlo, insomma, va bene così. Comunque io sono fermo a Ogigia. Io mi sono bloccato su Ogigia. Allora, basta, vuoi salutare, vuoi dire qualcosa, vuoi salutare la mamma? Quello sì. Tossisce, cioè,
2: no,
0: ma proprio fatto niente, male proprio.
2: Poi alla fine quindi non vado a vedere il film perché è il compleanno di mia mamma.
0: Ah, ok.
2: Quindi
0: festeggiate a casa.
2: Andiamo a casa.
0: Che tristezza. No, lui e la mamma, tanti auguri a te.
2: No, vado a casa di mia sorella Sara.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Che fa la che allora venite qui che mangiamo la pizza insieme.
0: Ah, ok, perfetto. Spizzicarlo chiaramente.
2: Certo.
0: Ah,
2: okay.
0: Ovvio. Scrocca chiaramente le pizze. Ciao a tutti, buon weekend.
2: Ciao. Ciao.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te in Riviera Adriatica dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della Giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AWS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo provocando un vasto incendio, non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno, porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno, è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni!
4: Bella balla.
5: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
6: Buongiorno a tutti.
7: Ciao

0: Il Morning Fever, che macchina putei.
1: Mamma mia, che cacchio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno, il capitano c'è, venerdì 24 luglio, sono al telefono con Nico, Iperasserramenti, e lui è il mio grande amico, è il nuovo ascoltatore di Radio Studio Più e mi piace questa cosa. Bene, allora attenzione, vi ricordo che siete su Radio Studio Più, questo è il Morning Fever, siete voi a scegliere la musica, 338 141 1001. Un vocale per la richiesta musicale, se volete un se volete con un messaggino scritto vi beccate un saluto dal Capitan Massa. Detto questo, vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Buon Vento, Giovanotti e Alfa.

0: Buon vento tira qua il bomber, il camionista di Cattolica. Buongiorno Capitan Massa, finalmente, dai che venerdì. Elisa da Monza, ci siamo, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti il popolo del Morning Fever, sono Ciro da Modena. È possibile ascoltare Babilonia? Sulle mani sempre, Ciro da Modena, Babilonia.

0: 030 999 1000. Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Musica, la Lori, vabbè, insomma, siamo noi, grazie capitano per i 5 giorni di musica pieno carico, il Poppy. Ciao Walter, oggi vorrei fare tanti auguri di buon compleanno al dronista Alessandro Brescini. No, cioè, no, al dronista, Alessio Brescini. Auguri, amore mio, da Elisa. Alessio Brescini, Brescini, io faccio fatica perché è romagnolo la S. Alessio Brescini, io lo chiamo Alessio Drone. Alessio Drone perché lui è uno che fa dei video spettacolari. Quindi tanti auguri, super dronista, dronista, perché io leggevo dronista, ho detto ma il dronista di Uomini e Donne, no? È il dronista. Ma guarda, tanti auguri, happy birthday! Anche da parte del Massa, degli strapazzi, Enrico Pazzaglia, tutti noi ti facciamo tanti auguri, Alessio. Grazie, grazie, grazie per quello che fai. Buongiorno Ale da Villafranca, c'è, andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever e buongiorno a voi ragazzi. Se possibile oggi vorrei ascoltare Free di Bacon Popper. Un saluto a tutti da Renato da Berzo.
0: Questa è bella, questa è bella, questa la dedico all'orologiaio di Tavernelle, Massimo, questa a lui gli piace, bravo Massimo. A me, cioè, alla maglia del capitano è uno spettacolo lui, è uno spettacolo. Il capitano insieme all'orologiaio. Una roba.

0: I've been thinking about you, London Beat. Che bella questa canzone, mi piace. Mamma mia, quanto mi piace. Sono tornato indietro nel tempo con la mente. Quante serate con questa canzone. Un saluto al Baggiarino di Belforte e la Matilde. E con questo saluto andiamo in pubblicità e subito dopo il primo party time in programmazione. Il party time si torna indietro nel tempo. I Remember Yesterday, 70-80.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Hola Agnari, non so se riesci a vedere il video dove si vede il venticello. Buon weekend Angela Nazionale. Non penso di riuscire a vederlo. Comunque un saluto a Ivano da Fano e il Barrichello da Padova c'è.

Buon weekend, meraviglia, bacioni dalla Grazia. Manuel da Vigasio c'è sempre al lavoro, dai che oggi è venerdì. Mamma mia, quanti siete, quanti ne siete. Il baffo da Paluce, anche lui, non manca mai.

Un saluto dalla calda panterona di Reggio Emilia, poi specialisti del riposo Montesilvano presenti, dai che andiamo, l'autista del pesce parlante, oggi Tagliando e Bagnetto Furgone, un abbraccio.

Buon weekend dalla Gabri, dalla Bassa Bolognese. Buongiorno Valterone, buongiorno. C'è anche gli uomini di gomma da Capice, Leo, Loreno, i gemelli diversi, non mancano mai, neanche meno loro. Buongiorno, andiamo a Val di Sole, c'è la Katia, la tornitrice. Wow!

È arrivato Lupastaio. Lupastaio però è diventato Lupastaiolo. Io gli ho cambiato il nome. Massimiliano Nardi da Macerata Cece, anche Elidon da Fermo.

Abbiamo i Rosci da Tollo, il Biccio da Terre Roveresche. Buongiorno, buongiorno anche a voi. Un saluto a Bilbo Bertozzi dalla contea di Gavassa.

Un saluto al team Chioetto, Carolina in viaggio verso le vacanze insieme a mamma e papà. Bene, Violetta da Fermo. Sono 27 anni di matrimonio, beh, insomma, tanta felicità, no? Si dice così, felicitazioni, auguri, vabbè, insomma, anche auguri. Vai che andiamo, party time, I Remember Yesterday. Beach Boys, mamma, che Western Girls, questa è storica, Untouchable.

Buongiorno Walter, un saluto speciale a Thomas Del Monte, poi Silvietta Alessandro Agripoint, direzione Misano per il CIV, un saluto da tutti dai Marshall, Mauro. Ah, beh, bravi. Saluto tutti i Marshall del Misano World Circuit con il capitano. Anche lì c'è il capitano, c'è Lucio, il capitano.

Fatemi salutare in ultimo lui, il mitico biondo, il Mauri, lo stilite delle piste da cross, sempre a Medole, nelle piste, lui è nelle piste. Finisce qui il Party Time, ciao!

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Mickey, David Guetta, tanta roba devo dire, tanta roba, tanta roba. Fatemi salutare la TM Tontini Mirko, lui c'è sempre. Domani prende l'ape proto e ha detto che va al mare. Lui è Michael con le api proto. Ma dove, come fate ad andare al mare con le api proto? Cioè io non ho capito. Cioè, c'è una gara nella sabbia, cioè nel sabbione, fai la gara nel sabbione. Ciao Mirko, ciao bello. E Buba da Pego c'è, poi troppo bella l'ultima di Giova, lo so, è molto bella. La Leonessa c'è, buongiorno, 25 gradi, si respira, buon fine settimana a tutto il popolo, un beso al mastro. Saluto i fratelli Vagnini da Pesaro, andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Tutti gli amici del Morning Fever, Enrico da Senigallia. Questa mattina, se fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare solo di Demi Lovato. Ciao a tutti.

0: intanto 10 e 2 minuti su Radio Studio Più, siete in compagnia del capitano, il capitan Massa, e su Radio Studio Più, questo è il Morning Fever. Salutiamo tutti veramente, gli amici, i lavoratori, quelli che non fa niente, quelli che ci piace la musica dance, che ci piace dentro. Perché parlo così? Perché noi romagnoli ci abbiamo l'ignorantezza dentro, ci abbiamo un'ignorantezza che fa paura, una roba mostruosa. Bene, adesso dopo che ho fatto il mio teatrino, volevo salutare Elena da Jesolo, Carlo da Lonno, e poi chi c'è ancora? Salutiamo Riccardo da Torino, mamma mia quanti siete. Andiamo in pubblicità? Ma rimanete lì, mi raccomando, perché ripartiamo con Magnetic.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e Rob.

0: Magnetic, The Box, Melali, Andrea Petini da Cepagattice, poi buongiorno Studio Più, un saluto a tutti, oggi mare, Franco da Marina di Montemarciano, buongiorno Walter, un saluto da Massalengo, Gino, sei un gran patac, sei anche molto simpatico, va bene, perlomeno, almeno dai, almeno quello, nella vita basta avere qualcosa di buono, no? Cioè non è che devi aver tutto, non è facile aver tutto, la bellezza, la simpatia, e il carisma, l'umiltà, cioè io penso di avere tanta umiltà, sono orgoglioso di questo, sì. Buongiorno, tra l'altro oggi io vado a trovare degli amici che hanno delle aziende perché loro ci ascoltano e li vado a trovare, gli porto una maglietta perché è giusto che sia così, omaggiarli perché arrivano i clienti, loro hanno la radio sintonizzata su Radio Studio Più, perché no? Perché non fare questo? Perché comunque è la nostra famiglia, no? È la nostra famiglia. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Posso ascoltare quella canzone di un gruppo musicale tedesco anni 80 che

0: Beh, comunque io un applauso lo farei anche al DJ Dami, visto che li facevamo al maestro perché trovava le canzoni quando uno diceva na na na na na na na. E insomma anche il DJ Dami bravo, bravo, bravo. Quindi basta cantargliela, però se dite il titolo è molto meglio, ve lo dico, perché fate tribolare di meno noi. Vai che andiamo!
1: Let's go!
2: Let's go!
3: The best music! The dance station! Radio Studio Q!

0: Sfumiamo un pelettino perché adesso c'è un personaggio, ormai è diventato un personaggio, lui è Enrico Cellini e ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Allora dillo con una maglietta, com'è nata questa storia? Dillo con una maglietta, dai. Insomma.
1: Allora dillo con una maglietta ragazzi, ha una storia veramente emozionale perché eravamo un gruppo di amici, 11 anni fa circa, e c'era questo ragazzo che insomma elaborava dei claim eccetera, e io così all'improvviso, eravamo al mare di fronte a un tramonto, gli dico dillo con una maglietta, e poi me lo sono segnato in un bigliettino, no? E ho detto devo registrarlo perché questa è una bomba. E così siamo partiti.
0: Siete partiti, ma comunque allora intanto vogliamo arrivare alla canzone di Gabri Ponte, tutta l'Italia avrà la maglietta del capitano. Ormai siamo partiti con questo.
1: Sì, questo ormai è il nostro, diciamo, è la nostra colonna sonora. Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Tutta l'Italia.
1: Perché io, Walter, il mio claim adesso è: sono Enrico Cellini, ho una storia da raccontare. Perché io vengo comunque da una storia imprenditoriale di famiglia di 46 anni quest'anno.
0: Ecco, quindi... ti faccio i complimenti a tuo papà, che l'ho conosciuto, è molto bravo nel suo lavoro professionale, anche tutto il tuo staff, gli faccio complimenti.
1: Grazie.
0: Ma volevo dirti, stai ancora consegnando le magliette? Allora intanto quella del DJ Dami fa paura, è bellissima, non vedo l'ora di consegnargliela.
1: Mi fa piacere, Walter. Sì, comunque ne stanno chiedendo di tutti i colori, ma poi la cosa bella è la dedica, la firma del capitano di Walter Massa, realizzata a mano in maniera autentica con dei pennarelli adatti al tessuto.
0: Sì, quella ogni tanto lo vado a trovare e le vado a firmare. Cioè, ho detto non facciamo la stampa della firma, no, la vengo a fare io direttamente. Va bene. Comunque, allora, intanto io ti ringrazio per essere stato con noi. Enrico, Enrico Cellini, dillo con una maglietta, trovatelo sui social oppure sul sito internet, dillo con una maglietta. E mi raccomando, richiedete la maglietta del capitano. Poi in inverno andremo a fare anche le felpe. Io già ho spoilerato.
1: Già non vedo l'ora delle felpe. Abbiamo un vastissimo assortimento di colori e modelli.
0: Bene.
1: Ciao ragazzi, viva.
0: Ciao.
1: Radio Studio Più, viva Walter Massa, viva il Morning Fever.
0: E viva Enrico Cellini. Ciao Enrico.
1: Grazie.
0: Alla prossima.
1: Ciao.
0: Bella lì, e noi andiamo avanti con il prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno a tutti i poveri del Morning Fever. È possibile ascoltare 24/7 anche stando? No.

0: Seven, anche questa, mamma mia, quanti ricordi, quanti ricordi, mi viene la lacrimuccia oggi. Fatemi salutare la mia super baby, il mio angioletto di Misano, ciao bella. E adesso signori siamo arrivati al momento del secondo party time in programmazione, il party time free selection. Siete pronti a ballare? Alzate il volume, scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

pannone oggi, gas a Matteo. Cioè, è vero, è vero. Ciao Matteo. È un po' che non ci vediamo, ma anche te, insomma, non è che ti fai vedere tanto, eh? Anche questi giorni che ha piovuto, dove vai in campagna? Dove vai? Dimmelo, dimmelo. Sempre sul pezzo, lo spagnolo pentito c'è.

Ciao Beppe DJ Savona, qui in Riva al Mare stiamo allestendo un nuovo impianto luci per la discoteca domani sera. Gianluca il vigilante matto da Pescara c'è.

Federico Sandro da Volta Mantovana c'è, super capitano. Un saluto al Pillo da Cannarella. Buongiorno, un saluto anche dal Tucano dell'Amola.

Ciao Studio Più, dai che venerdì. Vabbè, firmatevi ragazzi, firmatevi. Vedi la Cla, la Cla si è la Claudia, però si firma la Cla. E un ciao, naturalmente un ciao. Un ciao e un grande saluto lo mando a Omar del Prete e a Luca, stanno lavorando alla presa d'aria del Subaru. Sapete che sto rifacendo il Subaru e poi insomma c'è Luca l'artista che sta cercando di salvare questa presa d'aria, però insomma, signori, uno che lavora da ferretti può essere solo che un artista, quindi sono sicuro che farete un ottimo

C'è la chicca da Lodi che mi ha detto: no, io non firmo. Vabbè, ormai la tua firma è, sono i cuoricini neri, sei l'unica che mi manda i cuoricini neri, sperando che siano buoni, insomma, che portino fortuna. Buon weekend a tutti, Luca da Carpi, Giuseppe da Gombolò, e dai che venerdì, buongiorno da Fabrizio.

chiama Fireball. Salutiamo Rossetti Faenza, hola capitano, da Predazzo, il Faro e il Simo sempre presenti, oggi pulizie generali della nostra cucina, andiamo!

0: Certo che portano bene, mi dice la chicca. Va bene, bene, allora sono contento. Un grande saluto a Tudor. E dai che lunedì. Sì, sì, vabbè. Comunque, signori, finisce qua il party time free selection. Tutto da rifare alle 11.30 con il party time DTM.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time
2: on Studio Q,
3: your dance station.
4: Spot.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame?
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: tutti, sono sempre io, Marino, il benzinaio più bello di San Marino. Vorrei augurare un buon weekend a tutti i miei clienti, a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più e in particolar modo ai ragazzi della idroteramica Muccioli qui di San Marino che ascoltano sempre Radio Studio Più. Grazie mille Walter, sei sempre il numero uno. E qui a Distributore Amici è sempre e solo Morning Fever.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, bella lì, saluti da Riva del Garda, relax in spiaggia Emma, poi ciao Teto, buon lavoro, un saluto da Lierna, provincia di Lecco, qui si inizia già a far da mangiare, ok. Ciao Teto, ma chi è Teto? Cioè, ma mi mandate i messaggi a qualcuno o li mandate a me? Salutiamo Federico, Sandro, ti aspettiamo a Vasto per le vacanze, sì, da Mirko Brignoli, sì, aspettatemi che arrivo. E io farò un giro vasto, c'è cioè un po' qua, un po' là, un po'. C'è. Poi. Cioè, vai capitano, dal Trentino al Salento, finalmente in ferie, un saluto Francesca e Nicola, bravi, così si fa, via, in vacanza. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te. Questa è bellissima, questa canzone è bellissima.
1: Buongiorno ragazzi, questa mattina volevo richiedere Evia, ciao.
2: Una roba da favore.

Questa la dedico a Daniel e Andrea, la, la cucina del Novecento a Riva del Garda, perché è bellissima, come voi. Ciao belli!

0: Beh, insomma, a me piace tantissimo, mi vengono i brividi, a dire il vero, poi guardando il video mi piacciono le cornamuse, mi piace tutto questo contesto, la musica è meravigliosa, una roba mostruosa, come direbbe Giacobazzi, quindi bellissimo, grazie per averla richiesta, grazie, grazie. A Sassuolo si lavora sabato e domenica, Luisa. Ciao Walter, mi saluti per cortesia Bebo di Morciano, va bene, se me lo chiedi per cortesia te lo saluto, ciao Bebo. Ciao da Michele Riva del Garda, il vespista dell'Alto Garda. Bene, andiamo in pubblicità, torniamo con l'ultima tranche e poi andiamo di party time di TM.
1: Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4.
2: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare...
4: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

0: Insomma, mi piace anche questa New Religion, Bebe Rexha. Buona giornata dal pensionato imboscato di Bellaria, Jimmy. Perché, perché imboscato? Voglio sapere, no? Io sono curioso. Ciao, amici di Studio Più. Ho appena preso il volo per il mio rientro in Italia da Doha. Per un po' di sane vacanze. Ah, ok. Allora, ciao. Ho appena preso il volo per il mio rientro in Italia da Doha. Ah, ok. Lui da Doha viene a fare le vacanze qua. Va bene. Gassi ciclista c'è. Andiamo a sentire chi ha richiesto l'amour toujours di Gigi Dug.
1: Buongiorno Studio Più. Se è possibile, volevo ascoltare Gigi Dug con l'amour toujours.

11 e 20 minuti su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Oggi è venerdì, lo dice anche il pazzo Christian. Dai Cle Vender, detto in dialetto romagnolo, Vender venerdì. Oggi si finisce di saldare, domani si va su Radio Studio Più con il Capitan

0: diciamo la doppia, nel senso che lavorano durante la settimana, fa il saldatore e poi nel weekend va a fare il cameriere. Beh, insomma, queste sono da apprezzare, perché se no non c'è nessuno che magari c'è tanta, io vedo tanti esercizi che hanno il cartello fuori, cercasi commesso, commessa, barista, cameriere, insomma. Dai, che ce la fa, dobbiamo
1: stare uniti, mi raccomando.
0: Andiamo a lavorare. Avanti tutta il venerdì, Autofficina Morari c'è. E adesso andiamo a sentire chi c'è.
2: Buongiorno a tutti, Radio Studio Più. Oggi è possibile, voglio ascoltare No Stress. Ciao.

0: I don't wanna work today è venuta a pennello perché stavo dicendo che nessuno ha voglia di lavorare, nessuno va a fare questi lavori, e la canzone dice I don't wanna work today, non voglia di lavorare oggi, e vabbè, insomma, va bene, lavoriamo noi, non c'è problema. Signori, ridendo e scherzando, siamo arrivati al momento del party time, l'ultimo in programmazione, quello del DTM, per capirci. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, e a seguire tutte le hit più belle appunto degli anni 90-2000. E scrivete o mandate vocali al 338-141-1001 dove state ballando. Dai che andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti

0: Sentire.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Fabio Mason e Robbie.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

questo fine settimana pazzesco. Oggi protagonista è Diego Di Flero e vuole ascoltare La Bush, Sweet Dreams, Scooter Friends, Gigi D'Agostino, Bla Bla Bla, Ware A A Chubenten A, e la mano a paletta mi raccomando. Ma partiamo subito con Leila Kay, Abracadabra, Mesa, Open Sesame, Is There?

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Bene signori, termina qua il party time, termina anche il programma, quindi salutiamo e ringraziamo Alex Castellini, appuntamento rinnovato a lunedì con la diretta, domani c'è il Saturday Morning Fever. Volevo salutare e ringraziare anche il DJ Dami per il supporto tecnico. Buon weekend a tutti, ciao!
4: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
5: Spot.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
9: a Manerba del Garda.
4: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio, e gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
1: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sudoccidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di voler si dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia di
4: è aperto.
0: Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
5: Sa.
4: Prova 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se vogliamo un po' frufru.
5: Partiti col piede giusto.
4: Ma te lo taglio quel piede. Signore e signori, voi non lo sapevate, ma anche in questo venerdì caliente il gruppo dei fuori di testa è presente.
5: Che sfiga.
4: Buon pomeriggio, Lorenz.
5: Buon pomeriggio, dottore.
4: Sei molto Marines oggi.
5: Tesoro, stasera USA. Piscina, drink e via.
4: Stasera festa, si mangia il manzo.
5: Cos'è?
4: E beh, poi te lo dico. 6 o 7? 6 o 7?
5: 6 o 7, così.

0: Ehi, come dice Sabrina, la nostra ciccone è Sabrina. Sabrina and Madonna, Bring Your Love. Va bene, allora inizia i Feel Good, nuova puntata per questo fine settimana. Siamo giunti al venerdì e questo ci fa veramente piacere. Però ormai sono pronte tantissime persone per la partenza delle vacanze, dunque c'è un po' di tensione, non si riesce a dormire la notte. E a tal proposito, Lawrence the Voice, vieni perché mi fa noia ieri sera. Ieri sera, Garzo, alle 9 mi sono addormentato. Poi mi sono svegliato alle 3 di notte. Credo che eri già fatto 12 ore di sonno e non riuscivo
1: sì,
0: a dormire.
1: È successo.
0: Cosa fai? Che poi molte persone succede questa cosa.
1: Ieri sera, normalmente, alle 9.
0: Non ti sei addormentato perché eri stanco.
1: Una bioccia. Non ho mangiato bene.
0: Succede.
1: E poi perché ero anche abbastanza stanco.
0: Eri stanco. Ci mancherebbe.
1: Cosa succede? Il divano mi ha avvolto.
0: Bello, il divano mi ha avvolto. Era veramente. Hai un divano grande a casa?
1: Sì, mi ha avvolto bene.
0: Bene, allora ti sei appoggiato sul divano e ti sei sparato là la sonnata fino alle 3 di notte?
1: Fino alle 3 dopo mi sono svegliato.
0: Detto, che cazzo faccio qua?
1: Cercavo da bere.
0: Cioè, dalle 9 alle 3 di notte, sono 6 ore, cocco.
1: 6 ore secche. Dopo
0: e poi volevi anche riaddormentarti.
1: No, tranquilli che la sveglia è stata alle 6 stamattina. Sei,
0: alle 6 perché Palmisano ti chiama tutte le mattine.
1: Buongiorno.
0: Vabbè, ma questo succede perché c'è la tensione, perché c'è lo stress. Tu in questo caso, molte persone
1: caldo
0: invece... il caldo dalla testa.
1: Io
0: molte persone non riescono ad addormentarsi perché hanno il dubbio. Come parto per le vacanze? Cosa metto? Cosa inserisco nella valigia? Che poi riempi tanta roba in valigia e poi quando se la ne usi poca. Tu, quando sei in versione mare, come riempi la valigia?
1: La riempio.
0: Sai che ogni tanto mi sembri Antonio Di Parma quando dai certe risposte. Va bene, è già arrivato anche a te. Basta parlare
1: dai,
0: un attimino. Ma ragazzi, ma ci vuole mica tanto. Chi è questo qua? Dai, sentiamo, dai. Aspetta, Antonio Di Parma, che ti hanno chiuso. Ti hanno chiuso qua la
2: fuori di testa.
0: Aspetta, dai, mettiamo a capo perché sennò. Beh, ma basta parlare di lui che viene fuori. È impressionante, ragazzo mio.
1: Non
0: dai,
1: si fa il video,
0: vabbè.
2: Con I Feel Good è sempre una festa e io sono uno dei fuori di testa. Un grande saluto, un grande abbraccio da Antonio Di Parma, quello del grande Carlo.
0: Vabbè. Ride da solo. Si dà le battute lì da solo. Va bene, poi. Allora, prima di iniziare il programma.
1: La stoffa dell'attore.
0: Certo, c'è la recitazione, l'interpretazione. Allora, fatti chiare amicizia lunga. Cioè, non è che voi mandate dei messaggi. Lorenzo, ma questo Franco da Milano chiesto. È uno stalker, è uno che
1: non lo so.
0: Cioè fa la domanda a Lorenzo, ma vivi da solo? Cioè,
1: no, perché,
0: ma che me frega?
1: Qua la sera, quando faccio i party con la Salvi, succedono cose strane, vengono ragazze, ballerine, facciamo spogliarelli.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Quindi,
0: scusa, perché magari... non le mandi al pomeriggio in I Feel Good questa
1: chi
0: cosa?
1: Chi ti vuole?
0: No, vabbè, chi ti vuole, scusa.
1: Chi ti vuole? Io non ci sono, due gada, non vi vuole nessuno.
0: Non
1: vede.
0: Ci vuole nessuno.
1: È così. Alla
0: parte,
1: sera invece
0: alla
1: giro.
0: Sera arrivano le ballerine. Willa, caspita.
1: Quindi vedono che facciamo spogliarelli, balli di gruppo e robe varie e mi chiedono perché se vivo da solo.
0: Certo.
1: La risposta non la diamo.
0: No, non si può dare risposta, ragazzi. Non è che potete fare domande sulla vita privata di noi. No, assolutamente, ragazzi. Via dai. Va bene. Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao. Ci sta, vedi? Poi basta lanciare il sasso che subito arrivano. Chi è?
3: Hola Gazzo, permesso.
0: Ciao. Permesso, sì, avanti.
3: Visto che è venerdì, Gazzo, ti do un'ultima notizia.
0: Sì.
3: Che ho appena visto il gasolio qui a Rimini. Rimini Nord è a 2,20, Gazzo.
0: È così,
3: allora. Tutta una buona giornata.
0: Ecco, iniziamo
3: da
0: già.
3: Ciao.
0: A proposito di questo, notavo degli amici in Spagna mi hanno mandato un video dove invece in Spagna è 1,50 euro. Però che ti devo dire? Vabbè, non parliamo di queste cose, sennò poi partiamo col piede sbagliato.
4: Perché? I feel good.
0: Sì.
4: Ciao Gazzo.
0: Ciao.
4: Forza Inter. E il Milan l'anno prossimo ancora a -20.
0: Sei simpatico!
1: Brescia? Brescia?
0: Sì, è simpatico! Peccato che ti si buca la ruota della macchina adesso, la gomma, via! Vabbè! Stai qua un pochino, che fai?
1: Vediamo.

0: quello che noi portiamo.
1: Certo.
0: C'è una lunga, c'è una luna pinna nera.
2: Dove li prendi?
1: Quando inizia il feel good è così, non c'è niente da fare.
2: La settimana scorsa
1: si stava bene,
2: fin troppo.
1: Va bene, andiamo in pubblicità, noi andiamo a bere un caffè veloci.
3: I feel good, I feel good. You tune to Radio Studio Pew. Studio Pew.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: portami via. Marco da Chivasso, sempre presente.
1: Bravo Marco. Questi non sono ascoltatori, vedi Lorenz, questi sono proprio divenuti nel tempo dei collaboratori.
2: È nel mood.
1: Che cazzo?
2: È nel mood giusto.
1: I Feel Good fa questo, ragazzi miei. È bene, importante. Va bene, tantissimi messaggi, ricordiamo i punti di contatto, dai, di
2: a me. Continuo a dirli, farli dire a me.
1: Ma scusa, sei qua, fai da spalla un attimino, cioè voglio dire. È come. Cioè. È come bene, quando va vai bene, a fare va le bene, serate con la Silla.
2: Oddio, cioè, lei sono anche muletto, cioè, devo far tutto.
1: Cioè non fai solo la spalla in quel caso.
2: No,
1: vabbè, lì salutiamo
2: manca,
1: la Silla.
2: Lì manca che prendo in mano il microfono e dopo siamo a posto. Va bene, allora.
1: No, vabbè, dai, che dopo lei si arrabbia.
2: Canali per disturbare.
1: Dimmi.
2: Disturbateci.
1: Sì, disturbateci, dai, vai.
2: 338-141-1001.
1: Ok.
2: Messaggi come? Cosa vuoi? Come?
1: Scritti, vocali, non mandate le foto.
2: No, le foto
1: no, perché no. Ne mandate tanti, loro sono in vacanza, io capisco, però voglio dire, noi che stiamo
2: non vuoi
1: lavorando
2: soffrire,
1: ci fa soffrire,
2: non
1: a parte che già va
2: no.
1: Primo vero esodo estivo questo weekend. Vedi che...
2: tu mi apri il video delle spiagge d'Italia.
1: Okay, dobbiamo far così, cazzo. Perché tante spiagge sono collegate con noi.
2: Bene, salutiamo le spiagge. Fai il vocal.
1: Spiagge, dai,
2: potresti mettere la spiaggia di coso.
1: Di Fiorello? Di Amadeus. Di Amadeus era.
2: Chi è che mi sta chiamando?
1: Era Amadeus, volevo sentire. No, spiace era Fiorello. Vabbè, comunque, chi è?
3: Ciao, Fabio.
1: Che? Che? No, allora, cosa quando arrivano questi messaggi, bisogna stare attenti.
2: È preoccupante.
1: Adesso noi chiamiamo, non sappiamo chi ci risponde, perché qua è da avvisare il telefono azzurro. Cioè, è certo, mandano dei bambini, non abbiamo neanche capito il messaggio. Adesso vediamo, magari voleva salutare qualcuno, ma questo è I Feel Good. Dunque siete liberi di fare tutto ciò che volete, però l'importante è non volgare.
2: È un limite. Pronto.
1: Sentiamo.
2: Pronto?
1: Sì. Tutto bene in famiglia? Bene, ci fa piacere, vedi, queste sono cose strane. Queste sono cose strane.
2: Ma la tua amica degli alieni si è fatta qui sentire.
1: Adesso è in vacanza. bisogna sempre avvisare, sai, i servizi segreti in questo periodo.
2: Ci sono un po'
1: di cose strane. Va bene, allora i messaggi li state mandando, a noi fa piacere,
4: Darzo,
1: sentiamo.
4: Ma in questo manicomio sono tutti pazzi, sorbole?
1: No, non è che sono tutti pazzi, è un programma con le porte aperte a tutti.
2: Certo.
1: Dunque, chi ha voglia.
5: Ciao, amici di Brasili, Paromix, sono Matti e vi ascolto ogni giorno dalle 14 alle 18 sulla Dance Station d'Italia. Sei il numero uno. Grande, ciao.
1: Va bene, che ti devo dire? Che bello! La vita è bella anche per questo.

0: Romagna, c'è tutta la Romagna, che bello!
1: Ci volevano gli applausi. Qua,
0: ci volevano gli applausi, veramente gli applausi. Sembra uno spot. Bravi, bravi, bravi. Comunque, tantissimi messaggi, la gente lo si sente che
1: pezzo,
0: un po'. È sul pezzo.
1: Non so quale, ma.
0: Mi raccomando, no, quanti ne hanno comprati di pezzi? Vabbè, ma queste sono altre storie. Va bene, c'è anche la nostra Gisella, l'assistente di volo. Pronto?
2: Sì, signori, ecco, bentornati sulla Garzilla in Gaderline.
0: Sì.
2: I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. Viaggeremo nel mondo della musica e della fantasia.
0: Sì.
2: Voi avete il dovere di divertirvi, noi abbiamo l'obbligo di farvi divertire. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di Feel Good vi auguriamo un buon divertimento.
0: Grazie Gisella. Allora, adesso devo spezzare una lancia a favore delle tue generazioni, delle generazioni nuove.
1: Esatto,
0: perché
1: certo,
0: sai, quelle precedenti dicono sempre: oh, i giovani,
1: la
0: mia voglia di lavorare.
1: C'è uno studio?
0: No, conferma da uno studio,
1: sì,
0: ma anche da miei carissimi amici che hanno attività nel mondo della notte.
1: Okay.
0: Beh, e non solo, okay, anche nei bar.
1: Okay.
0: La nuova generazione, tanto discriminata, tanto presa, sì, vabbè, nulla facenti, che avete voglia mai di fare una mazza. Beh, pensa che rispetto agli altri,
1: sì,
0: non bevono alcol. A parte te, voglio dire, cioè,
1: oddio,
0: cioè, eh sì, è vero.
1: Cosa bevono?
0: E non bevono l'alcol come le generazioni precedenti.
1: Bevono il mirtillo?
0: Non lo so, però ha confermato anche da uno studio, statistiche alla mano, dove le nuove generazioni bevono altro, ma non alcol. Si bevono piuttosto dei cocktail di frutta, si fanno l'aperitivo, ma nonostante il fatto è l'aperitivo, bevono sempre meno delle generazioni precedenti. Dunque, meno droga, meno alcol. Allora io voglio capire perché si è fuori di testa lo stesso. Però tanto di cappello,
1: strano,
0: diciamolo. No, è strano ma vero, ragazzi.
1: Io non pensavo, sinceramente.
0: Vabbè, tu non devi prendere come test.
1: No, no,
0: tu
1: e io
0: e gli altri.
1: Tu hai il giro,
0: giro, voglio dire.
1: Io il
0: però
1: giro.
0: Questo, ragazzi, veramente, lo dico ai genitori, a quelli che ci ascoltano, a quelli
1: per
0: che dicono.
1: Tranquillizzare.
0: Ma no, tranquillizzare, a quelli che dicono: oh, test, guarda che là. Io se fossi al loro posto, ragazzi, vedi, Paromix è stato buono il vino, ma come fanno a sapere tutto? Sempre quello, eh? Ah, questo è un altro Franco.
1: Esatto.
0: Ma noi abbiamo degli ascoltatori che si chiamano tutti Frango. Frango! Madonna, chi è?
3: Ciao Garzo, Roby d'Ancona.
0: Ciao Roby, di.
3: Senti, hai presente quando sei un DJ e ti annullano la serata 6 ore prima?
0: È normale.
3: Per farmela passare, che ne dici di un pezzo di Emmanuel Top tipo Acid Phase o Ton?
0: Cioè, e tu hai presente quando uno prepara un programma, tutta una scaletta, e arriva uno che gli dici: senti, inserisci sto disco. No, non si può, poi vediamo. Però a te è il minimo, perché fin quando salta la serata, bene. E quando non ti pagano, che è un'altra cosa.
4: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Beh, per me è quello che ha fatto il sondaggio. No, no, ragazzi, è vero, vero, vero questa cosa. Senti, ti faccio andare negli anni 70, dai, con la macchina del tempo, io già ti vedo.

0: Ti è piaciuto questo ballo versione con questo look anni 70? Però sta ancora muovendo la gamba. Disco del passato, le Baccarat con Yes Rock and Boogie. Che è?
1: Fai sapere. Ehi, Garzo.
0: Che c'è?
1: Ciao Franco da Cortefranca.
0: Lo sapevo io. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Mai al cielo, mai al cielo, mai al cielo.

0: Ciao Garzo, voglio essere franco con te, il tuo programma è uno spettacolo.
1: Mi raccomando, oggi andiamo avanti con Franco e Franca,
2: Eila, Santos e Sabino.
1: Ti sembrava Santo e Johnny, però. Fischia!
2: Venerdì 24 luglio, non ce n'è per nessuno, ragazzi, non ce n'è per nessuno, perché quando arriva il party time del venerdì, a quest'ora, con questo tempo e questa musica, puoi solo pensare a cose belle. Chi è? C'è il vocalist oggi?
3: Welcome!
1: Eccolo!
3: Benvenuti a tutti!
1: Era ora!
3: Station numero uno al mondo. Così. Ricordatevi che non vendiamo sogni, ma
1: solide realtà.
3: E lui o non è lui? Ma certo che è lui!
1: Vai, vai, vai!
3: Il nostro maestro!
1: Vai!
3: Il guru! Il Rocco Siffredi!
1: Ma che
3: Rocco! Delle console mondiali! Un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'irraggiungibile,
1: vai,
3: l'intramontabile,
1: vai,
3: l'insostituibile,
1: vai, così.
3: Un abbraccio alle donne d'Italia.
1: Va bene, ti aspettiamo in radio, mi raccomando, perché tra poco va in vacanza anche lui, Noi d'agosto siamo qua, a settembre ci sarà un'altra vacanza, però ad agosto saremo qui. Voi

0: tutti maschi, sembra di essere tornati a far la naia a Oderzo. Mamma mia, ragazzi, che è?
1: Dai, che però oggi che venerdì,
0: che vuoi?
1: Metti una canzone di Edurando, dai, mamma mia, un favore,
0: ma se

0: scusate, ragazzi miei, tanto di cappello qua, mamma mia, madre.
1: Qui c'è. A Cattolica, l'ombrellone aperto,
0: bravo,
1: l'asdraio pure,
0: bravo,
1: 29 gradi,
0: bravo,
1: si sta una favola,
0: ci credo,
1: con tuo party time, e via.
0: Vedi, a noi piace farvi stare bene, noi siamo un valore aggiunto nella vostra vita, altro che ciambola, ragazzi, dai. Belli abbronzati, poi quando si abbronzati si è più fighi, cioè voglio dire, sì, perché ti asciuga, il sole ti asciuga, ti porta via tutto lo stress, tutta la negatività, capito? Anche se ti speli, che ti bruci, fa niente, porta via tutte le scorie, tutte, certo, è vero, che cacchio è?
2: Ciao, Garzo!
0: Sì, poi dipende, ci sono scorie e scorie, eh! 1991. Nei locali house si suonava sto disco.

qua ci vogliono gli occhiali da sole, ragazzi, qua per forza. E qua devi anche essere abbronzato e abbronzata per entrare nel mood house di quegli anni, 1991. Davi i negozi di dischi. Back. Oh raga, è uscito questo, senti che bomba. Per ritrovarvi lì con gli amici Massimino Lippoli, Marco Trani, Buonanima, Bruno Bolla, che salutiamo. Beh, un club di DJ House. Poi sai, dopo qualche anno è arrivata la progressiva, però. Vabbè. A proposito di house, perché il party time del venerdì entra in questo mondo colorato della musica house, beh, a Diva non può mancare.

vai, vai, vai con l'effetto mare. Vai con l'effetto mare. Check this out. Effetto mare, così, così. Abbiamo preso un piccolo break. Adesso abbassa il mare, però voglio dire, abbiamo preso un piccolo break. Pausa. La mente, vedi, il cervello si è rilassato. Lo notiamo anche dalle foto che ci inviate. Ricordiamo 338 141 1001, il numero di WhatsApp.

oggi. Ultimo del party time. Vabbè. Jasmine Evans, 1988.

0: poi si suonava all'inizio il retro, che è originale, beh, che era solo musicale. Poi Take It There. The only way is up. Grazie al nostro lab, i ricercatori della musica che hanno tirato fuori, beh, penso, tra i dischi più belli del mondo house. Chi è? Pronto? Chi è?
1: Con questo partitario, Garzo, rimango pettinato per i prossimi 6 mesi.
0: Hai visto, no? Ti abbiamo fatto bello, anzi, vi abbiamo fatto belli, belli, belli. Chiudi! 30 of every hour. The party is here. Party time. Party time on Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Riccione, è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: Ma se manca...
1: Vabbè, però ho finito il disco.
0: Hai finito?
1: Dire. Eh sì, che devo dire.
0: E dura così poco il disco.
1: Eh sì, per quello che andavo avanti. Ciao Frankie,
2: ciao,
1: come stai? E che bella camisola che ti dici, vera?
0: Me la sono regalata ieri.
1: Hai fatto bene, perché ogni tanto bisogna farsi dei regali.
0: Ho fatto il tagliando alla macchina e ho fatto il tagliando anche a me stesso.
1: Uè ragazzo, siamo pronti allora, ci mettiamo in gara.
0: Ho fatto il cambio dell'olio.
1: Uè, quando fai
0: e
1: il cambio dell'olio
0: cambio funziona. Anche le olive.
1: Porca miseria. Cambio dell'olio, cambio di olive, ciao.
0: Certo.
1: Che nemica più
0: e vola, e l'ottimismo vola.
1: Vola, vola, vola, vola. E allora, come la va? Come la va?
0: Tutto bene, tutto regolare, tutto a posto.
1: Oh.
0: Tu?
1: Bene,
0: bene,
1: bene, bene. No. Mi sono guardato allo specchio un attimino.
0: Sì.
1: Mi piace vedere, sai quando...
0: Pensa, il mio specchio non si fa trovare.
1: No.
0: Guarda, dico, guarda, guarda che passo dal bagno alle 8 di mattina.
1: E va
0: non
1: via.
0: C'è, non c'è.
1: Ma hai provato a fare, quando entri in bagno fai come
0: allora
1: faccio
0: io ho fatto,
1: specchio, specchio delle mie brame.
0: Sai cosa ho fatto io? Mi sono disegnato la mia faccia sul muro.
1: Bravo, vedi?
0: Quindi quando mi... dico, ah no, ho tutto a posto.
1: Certo, che bello, vedi, vedi, vedi. Va bene, allora, stavo dicendo che quando ti spogli, no, che sei abbronzato e vedi la differenza, cioè
0: sì,
1: dal bianco allo scuro nell'intimo, le chiappe bianche,
0: sì, sì.
1: Ma sembra tutto più grande anche.
0: No, ti ricordo che il nero...
1: A livello visivo?
0: Sì, se hai una maschera da sub, vedi tutto più grande.
1: Che sì. Che dici? Guarda allo specchio, dici, la pepina.
0: Ma il sedere?
1: Tutta la parte là.
0: Allora, no, ti spiego, io ad esempio ho il sedere più bianco.
1: Sì.
0: E davanti sono più scuro.
1: Sì.
0: Non capisco.
1: Come fai? Beh, hai preso il sole davanti.
0: No, si vede che.
1: Ma sai cosa? Hai fatto, scusa il termine, hai fatto pipì fuori all'aperto
0: no.
1: Il sole. Perché no, ma sai,
0: no,
1: magari
0: no,
1: voglio
0: no,
1: dire.
0: No. Non sono uno di quelli che riesce a fare questa cosa.
1: Niente.
0: No, non ti so dire.
1: Non
0: sarà,
1: ti sei dire.
0: È genetica.
1: È sai, genetica.
0: Lontane origini, mio papà del Ghana. Frankie Ghana, dovevo chiamarmi. E davanti sono scuro. Anche se si allunga.
1: Ma è così, vedi,
0: così,
1: è l'effetto. L'effetto.
0: Bene.
1: Guarda che dopo tocchiamo un argomento.
0: Vabbè, tocchiamo,
1: eh.
0: Se tocchiamo, non tocchiamo,
1: oggi si tocca. Dopo aver fatto il tagliando, cambio dell'olio e messo a posto le olive ed è venerdì. Va bene, signori, dai, tacca banda.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Q.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Certo, caro Franky, sai che abbiamo fatto una piccola indagine nella prima ora che in base ai messaggi che arrivano sul nostro WhatsApp abbiamo tanti ascoltatori che si chiamano Franco.
1: Sì,
0: Franco, Franco,
1: sai
0: Franco,
1: perché? Perché tu continui a chiamare anche me Franco.
0: Vabbè,
1: e quindi questa gente dice: caspita, adesso è un nome importante.
0: Franco, ragazzi, è un nome Franco. Importante.
1: Perché Franco è un nome sincero.
0: Certo,
1: sarò Franco.
0: Franco.
1: Poi è un nome tedesco, tra l'altro.
0: Certo. Franco,
1: sì, è un nome
0: Adolf
1: tedesco.
0: Non era il vero nome,
1: no, no.
0: No, Adolf era il secondo, il primo era Franco.
1: Sì, sì, poi dopo, quando poi dopo entri, cioè, subentri nel puoi anche chiamarti Franky Franky.
0: Franky Franky.
1: O Franco Franky.
0: Quella è l'altra cosa, buonanima.
1: Se vuoi mescolare un po', perfetto. Ti ricordi? Lama rasoio Bic.
0: Cosa hai tirato fuori?
1: Franco Franky, mi sblocco un ricordo delle pubblicità. Grande Franco Franky e Ciccio Ingarsia.
0: Ciccio Ingarsia, ragazzi.
1: No, dalla Sicilia.
0: Mamma mia. Vabbè, adesso è venuta fuori una cosa. Le donne si lamentano sempre, Franky. Le donne sono una lamentela unica. Adesso si stanno lamentando. Gli uomini non sono più come una volta per vari comportamenti. Ma il primo comportamento che li manda in crisi è che un uomo corteggia la donna e la donna ti dice no. Per un suo motivo.
1: Sì,
0: a quel punto
1: però
0: l'uomo non la corteggia più.
1: Esatto.
0: E a lei girano le balle che tu non ne sai più dietro.
1: Perché vorrebbe l'uomo ancora che non si ferma al primo no. Però, ragazzi, dite dei no che veramente sono pesanti. Cioè, c'è gente anche con dell'animo, c'è gente che comunque ha dei sentimenti.
0: Aspetta, io ti tolgo la musica, tira fuori.
1: C'è
0: quello,
1: della gente che comunque sia ha dell'animo, c'è dei momenti di sentimenti. Quando tu dici di no a una persona, gli rovini tutta quanta l'atmosfera, lo mandi all'aceto, lo mandi alla frutta. E lui dice basta, non crede più in se stesso, va a casa, non si depila più, non fa più le cose, si chiude in se stesso, non esce neanche più dopo
0: certo.
1: E non ci prova nemmeno più.
0: E sai quanti eremiti ci sono? Però donne, mettetevi una cosa in ghiaccio,
1: se uno è troppo diretto è perché è troppo diretto, se uno è indiretto allora
0: è indiretto.
1: Non è sicuro di sé, se uno ci prova non hai provato nella maniera giusta. Esatto, se ti viene detto di no, ma non è un no, perché il no vuol dire sì, e quando il sì vuol dire no, e il no vuol dire no.
0: E quando non ci provi, è perché io non ti interesso più.
1: Sì,
0: hai un'altra. Non va
1: no,
0: bene.
1: Perché c'è anche quella tecnica lì, quella del non guardare. La donna dice: perché questo non mi guarda? Mi guardano tutti. Questo che non mi guarda è perché non mi guarda.
0: Mi dai da scontata, guarda che niente è scontato.
1: È lì che attira il concetto, hai capito? Però insomma, dai,
0: donne, per favore. Per favore.
1: Quindi alla fine
0: Come si deve comportare un uomo? Che cosa deve fare?
1: Già è difficile. E dico già è difficile trovare uomini che corteggiano ultimamente.
0: Già perché è difficile mettere a noi il cervello a posto per i fatti nostri. Se poi
1: ragazzi, un po' di roba semplificata, dai.
0: Allora, se tu vuoi essere ancora corteggiata, al posto di dire no, di ni. Cioè,
1: che vuol dire?
0: Voglio dire che
1: dimostrami quello che sai fare, non so, di una frase, non quella frase lì che ho appena detto, però cerca di far capire a lui che non è un no,
0: vediamo
1: come ti comporti.
0: Bravo.
1: E allora questo lascia un'apertura, ma se tu dici no e aspetti che poi quello torna a casa e continui a insistere, ragazzi, è brutto anche insistere. Perché poi è come quando e noi le vediamo queste cose, perché noi siamo in console, ma la pista noi la vediamo, ragazzi. Quando l'uomo si avvicina alla donna e la donna non lo vuole e l'uomo fa tutto il galletto, poi la donna si gira con le amiche e fa che palle, questo che tu coglione, hai capito? Ed è brutto,
0: è brutto
1: perché altre donne ti stanno guardando mentre
0: oppure
1: tu fai il galletto
0: tra di loro, ridono,
1: guarda questo qua,
0: hai visto che naso
1: quindi serve classe anche in questo.
0: Sentiamo
2: io tutte le volte che ci ho provato con uno mi diceva no, e tante volte ci ho rinunciato.
0: Allora qui anche
1: è
0: un
1: il
0: po'
1: finale
0: capibile.
1: Me l'hai tolto, scusa, il finale, mi hai tolto il finale. Ma dai, volevo sapere.
2: Io tutte le volte che ci ho provato con uno mi diceva no,
1: metti
2: no,
1: anche il disco,
2: e tante volte ci ho rinunciato. Morale della storia che questa adesso è mia moglie.
1: Vedi, ha confermato. No.
0: Caspita, raga, che carattere lui,
1: ragazzi.
0: Non ha mollato. Poi andiamo a sentire l'amico là.
1: Sì, sono pronto, i castelli in aria, ragazzi.

0: un messaggio, Frankie, che ha detto che ci può dare dei consigli. Allora noi lo chiamiamo.
1: Noi lo chiamiamo, chiamiamo subito. Appena
0: ci sono, fanno i psicologi.
1: Sì,
0: vediamo un attimino se c'è veramente un modo di comportarsi. Sentiamo se ci. Secondo te è uno psicologo?
1: Sì, sì, sono sicuro che sia psicologo.
0: Pronto?
1: Psicologo.
0: Stiamo parlando.
2: Sono sicuro, sono.
0: Mi dica.
2: Tripsicologo.
1: Tricologo. Come per i capelli.
0: Va bene, okay. Allora si chiama Francesco, lei, mi dicono, vero?
2: Sì, dice giusto, dice giusto.
1: Dice te, non è male. Tra l'altro si parlava prima del fatto che.
2: Il vocabolario nuovo da oggi.
1: Ah, ok, è il T9 che si inciampa.
0: Allora, signor Francesco, ci dica.
1: Dai.
0: Qual è la soluzione? Perché
1: la tecnica, vogliamo sapere la tecnica. Dice te, non è male. Tra l'altro si parlava prima del fatto che.
2: Il vocabolario nuovo da oggi.
1: Ah, ok, è il T9 che si inciampa.
0: Allora, signor Francesco, ci dica.
1: Dai.
0: Qual è la soluzione? Perché
1: la tecnica, vogliamo sapere la tecnica.
2: Attirare per respingere, respingere per attirare.

0: Troppo. E poi è lei che ti ritorna.
1: Scusami, noi
2: certo,
1: siamo.
2: Funziona così.
1: Noi siamo dei ragazzi di campagna. Come fai ad attirare? Dici.
2: Vanno attirate con lo sguardo, con un cocktail, con una battuta, con un profumo. Io creo anche dei profumi su misura con le pere dal giardino.
1: Con delle pere?
2: Sì,
1: cioè
2: sì,
1: tu
2: sì,
1: arrivi
2: sì.
1: con una spremuta di frutta alla pera, con un leggero tocco di alcol, ti presenti da lei.
0: Certo.
1: Scusa,
2: e poi
1: ma
2: lei arriva subito, poi lei si scioglie
0: esatto.
2: nel succo.
0: E lui dice, guarda, ciao, sono William,
1: William,
0: quello delle pere.
1: No, vabbè, cioè tu dici che con un regalino. No, vabbè, ci può stare. E lo sguardo.
0: Insomma, il profumo.
2: No, ma la tecnica è non stare troppo addosso, perché sennò non crei l'attenzione,
1: certo,
2: non attiri attenzione.
0: Devi gettare l'amo, ma non mettere un'esca troppo grossa.
1: Va bene, allora
2: ecco, bravo, l'esca, dopo ci vuole anche un'esca grossa, eh?
1: Beh, se non c'è l'esca grossa, ragazzo mio, se l'esca piccola.
0: Con quante donne ha funzionato questo modo superando?
2: Circa 600.
1: In 40 anni lei ha regalato 600 profumi, si rende conto?
2: Sì, e non ho preso mai nessuna malattia anche.
1: Bene,
0: ma questo è importante.
1: Farlo protetti va bene, importante. Va bene. Allora, comunque, va mettersi sotto l'attenzione, cioè attirare l'attenzione, così ci sono o non ci sono, e dopo attaccare. Giusto?
0: No, al contrario, Michi, no,
1: niente,
0: prima devi attirare l'attenzione, poi devi mollare il colpo, come se sei disinteressato. Lei diventa automaticamente interessata e allora li affondi.
1: Okay.
2: E non chiedere Instagram, non chiederlo.
1: Non chiedere.
2: Funziona.
1: E ecco. Lei quando ti dice scusa cosa fai nella vita, tu devi essere vago.
2: Sì, ma certo, non indovina, devi dire indovina. Creare una suspense, creare una
0: tensione. Certo,
2: cosa fai?
0: Certo.
1: Bene,
0: cosa fai
1: bene, ci indovina. Fa piacere. Io vedo che tutta l'Italia, non solo, la sta ascoltando, Francesco. Stanno prendendo appunti.
2: Su Studio Più.
1: Bene, okay. Grazie per il consiglio, mi raccomando.
2: Grazie. Comunque, chiamatemi quando volete, tanto io non faccio un cazzo dal mattino.
1: No,
0: bene, non si poteva
1: bene,
0: dire
1: ci fa piacere.
2: No, scusa, me potevi dirlo prima.
1: No, tranquillo. Cioè. Bene, buona vita.
0: Ciao.
1: Buona vita.
2: Ciao, grazie.
3: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Vabbè. L'esca, l'amo, la devi
0: Sì, stasera siamo tutti a lezione da lui, eh.
1: Beh,
0: appuntamento
1: certo.
0: A Lugano.
1: Lugano in Seminario,
0: stasera c'è la festa.
1: Ah, ok.

0: prendi.
1: Capito, yeah. E fa anche il profumo con le pere. Comunque c'è un mio amico che ha fatto i soldi col profumo alla carbonara, eh?
0: Vedi, vedi. Esiste, ognuno fa i soldi con i soldi. Ma certo, ma ci sta.
2: Però va bene, va bene.
0: Il nostro Francesco. Comunque, per la cronaca, visto che lo conosciamo molto bene, Francesco, sì, possiamo assicurarvi che le 600 donne sono vere.
2: Vere, vere.
0: Sono assolutamente vere, certificate. E vabbè.
2: Lui riesce a catalizzare
0: riesce,
2: l'attenzione.
0: Ognuno riesce.
3: I feel good. I feel good. You tune to radio. Studio P. Studio P.
4: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio View. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Sai che le tecniche usate da una persona non valgono per tutti?
1: È vero.
0: Perché
1: è
0: devi avere anche un briciolo di pazzia.
1: Beh, cioè, ma poi
0: già
1: poi
0: una persona come me, come te, non sarebbe in grado di creare un profumo alla...
1: Vedi, lui l'ha creato, a quanto pare gli ascoltatori stanno prendendo appunti, vedi, grazie Francesco.
0: Ma non è detto che funzioni per tutti, non è la stessa regola, se no saremmo tutti a posto.
1: Ah, beh,
0: e ne avremo tutte 100.
1: E lui scrive, vedi, in pratica le offro una pera, lei usa questa pera e mi cade in braccio. Giuseppe da Roma.
0: Sì, puoi usare dell'aglio, ti cade i piedi.
1: Uguale.
0: Sì, se
1: uguale,
0: usi dell'aglio, anzi, alito all'aglio, lei
1: meglio,
0: cade.
1: Meglio,
0: muore lì davanti.
1: Va bene, dai, abbiamo aperto i battenti.
0: C'è il party time. Comunque sia, ognuno faccia quello che meglio crede.

0: con questa atmosfera, certo, l'ilarità,
1: ma chiamiamo le persone giuste, ci facciamo dare consigli,
0: anche perché dato che abbiamo conosciuto io e Frankie tanta gente strana,
1: dici?
0: Ne abbiamo conosciuto
1: tanto, che lavoriamo in un ambiente in cui gli strani arrivano a noi,
0: voglio dire, così in base a tutte le conoscenze negli anni abbiamo imparato che tutta la negatività che prendiamo noi la ricambiamo in energia positiva.
1: Sì, noi siamo assolutamente donatori di energia positiva.
0: Ah, vedi?
1: Donatori proprio.
0: Noi doniamo!
1: Noi doniamo energia positiva laddove c'è l'energia negativa.

0: Questo, tu hai mandato un segnale, manda un segnale positivo.
1: Si carichi, ragazzi, si carichi!
0: Questo, subito effetto, eh!
2: Beh, certo!
0: La potenza della radio, capito? Del messaggio!
2: La forza!
0: La forza, la ragazzi forza. Miei! Che... Bene! Pensa che il weekend si prospetta, Frankie.
2: Ma è piovoso.
0: Sì,
2: da pioggia. Sì. Domenica sì.
0: Beh, non in buona parte dell'Italia.
2: No, solo grandinate. No, ma non è un problema. Siamo positivi. Lanciamo messaggi positivi.
3: Scaricate il radar!
0: Oddio.
2: Ma non il cerca la gnocca, Beghelli.
0: No,
2: scaricate
0: quello...
2: il radar!
0: C'è anche quello.
2: Certo
0: c'è.
2: Che c'è.
0: Cerca la gnocca.
2: Certo. Non lo ma se sei indietro, non lo so.
0: Dove la provo? Su Google?
2: Sì, su Google.
0: La scarico
2: su
0: là.
2: Trick Trock.
0: Su Trick Trock. Certo.
2: Hai capito?
0: Va bene, scaricate anche questa applicazione. Sì, se siete sicuri.
2: Cerca la gnagna gnagnelli.
0: Ah, va bene, grazie. Gnagna
2: gnagna.

0: tanti cambiamenti, ragazzi miei, anche gli euro cambiano immagine.
1: Sì,
0: si rifanno
1: i
0: look, hai visto?
1: Cioè, nuovi euro hanno su il volto di Mickey Garzilli e Frankie Gada. Se non ci credete, pubblicheremo presto.
0: Bravo,
1: il
0: fai
1: facsimile.
0: Vedere. Esatto, perché ci hanno chiesto il permesso.
1: E ci saranno i 5 euro, i 10 euro, i 50 euro e la moneta I Feel Good.
0: Esatto, quella è importante.
1: È quella proprio... più cara.
0: E quella sarà
1: viola.
0: Quella più cara. Esatto,
1: sì, quella viola.
0: Vedi, ecco.
1: La moneta I Feel Good.
0: Ecco. Sugli altri hanno messo Leonardo da Vinci, Marie Curie, però mi raccomando.
1: Chi, Merli?
0: Marie Curie.
1: Ah, ho capito.
0: La famosa fisica,
1: no,
0: chimica,
1: pensavo
0: matematica.
1: Merli, quello.
0: No, quello è un'altra cosa.
1: Ciao, Merli.

0: stai pensando?
1: No, niente. Stavo ascoltando.
0: Scusami, oh, io stavo sentendo qui. E che lui appoggiando
1: sì,
0: la
1: certo,
0: cuffia
1: dove sicuro, eh.
0: Guarda, io posso metterla. Metti la palla. Metti la palla. Ecco. Dove fischia? Dove fischia? Non fischia niente. Mo ti riempio di botte. No, ti ho visto, certo, stai pensando.
1: Stavo pensando.
0: Ah, ok. No, vabbè, vabbè. Che succede, ragazzi miei? È arrivato il momento di battere le mani a tempo.
1: Sì.
0: Dai,
1: batti le mani,
0: ragazzi,
1: a tempo.
0: Così.
1: È finito il party time, però, mi sa. Anche.
0: Vedi, qua viene fuori i veri battitori.
1: Sì, guarda, si è bloccato tutto. Comunque.
0: Bene, infatti, qualcuno ha toccato.
2: DJ pump the low end frequency. Can't hide it. I won't deny.
0: Dici che continua così? Ah, sta mixando.
1: No, no, adesso ragiona.
0: One, two, three, four.
1: Adesso appena si raffredda il server.

0: finiamo in anticipo.
1: Il caldo è bello.
0: Finiamo in anticipo.
1: Siamo in anticipo.
0: Eh vabbè, finiamo in anticipo. Yeah. Per una volta non
1: una
0: c'è
1: volta
0: problema.
1: Che cazzo, dai, vabbè.
0: Assolutamente. Andiamo a limarci le unghie, dai.
1: Vai,
0: tanto che va la pubblicità.
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
2: Party time
3: on Studio Pew.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: più news.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el-Mandeb, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e sempre il presidente USA promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tariffari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: 4 del pomeriggio, se state guardando la televisione vedete Frankie che
1: si ballava con la radio così,
0: sì,
1: quando andavi in giro con la radio portatile sulla spalla,
0: certo, e c'è chi c'erano i Public Enemy che cantavano
1: certo.
0: Don't Believe the Hype,
1: e c'era anche Footpolice. C'era il dottor Dre che prima che diventasse attore della serie televisiva, vabbè,
0: che ti devo dire?
1: Vabbè, le pile, ti ricordi le pile?
0: Le pile, sì. Ascolta,
1: sì.
0: Stavo pensando, Frankie, che dovremmo fare per essere un po' fuori, controcorrente, usiamo questo termine.
1: No, no? Allora, diciamo quelle cose come stanno. Siamo una radio dance, abbiamo un pubblico prettamente maschile.
0: Allora, io a un certo punto...
1: Il 99% del pubblico che scrive Radio Sul Più...
0: Sono uomini.
1: E sono tutti uomini, sono tutti peniferi.
0: Fa un po' paura.
1: E allora questo noi un po' spaventa, perché stiamo diventando una comunità di uomini soli.
0: Ci sembra di essere tornati sotto un'aia, però ai nostri tempi, non quando c'era adesso
1: però,
0: il fatto di
1: avere... diciamo che comunque sia, è un pubblico di livello il nostro,
0: certo, no, tanto
1: anche
0: di
1: se
0: cappello.
1: Sono uomini, sono tutti molto...
0: E allora mi sono facciamo un programma dove coinvolgiamo soltanto le donne, basta, uomini
1: fuori di ball, allora basta, solo gnagna. Allora tu vuoi sapere di che cosa bisognerebbe
0: l'intelligenza artificiale cosa ci dice?
1: Allora, l'intelligenza artificiale dice che se tu vuoi fare un programma radiofonico in cui vuoi le donne, devi fare delle domande. Tipo la scelta più coraggiosa della tua vita.
0: Allora,
1: e questo stimola la donna a rispondere, perché il cambiamento è importante, una rinuncia. L'uomo la vive come se vabbè, ho cambiato la macchina.
0: Basta.
1: Invece la donna la vive in una maniera diversa. L'amicizia tra donne è un mito o una realtà?
0: Vedi,
1: e anche questa è una domanda da fare,
0: certo,
1: le donne, no?
0: Anche perché abbiamo l'occasione, noi avendo a disposizione anche la televisione, poi se facciamo questi argomenti sembriamo un programma serio, culturale.
1: Nonostante
0: anche,
1: quello che noi stiamo guardando, comunque sia, rispondono sempre gli uomini. Comunque,
0: no, in questo
1: l'amore
0: caso
1: dopo i 40 e 50 è possibile?
0: Anche 60, dice.
1: No, nel senso, nuove relazioni, incontri, c'è una seconda possibilità nella vita.
0: Chiediamo alle donne.
1: Queste sono le domande da fare alle donne. L'uomo.
0: Vabbè, l'uomo lascia stare.
1: Vabbè, lascia stare. L'amicizia tra le donne. Qual è il complimento più bello che non hai mai dimenticato?
0: A una donna.
1: E questa è una donna, è una cosa bella.
0: Che bello.
1: Io ti dirò che oggi ho portato mia mamma al supermercato a fare la spesa. E a un certo punto una signora ci ferma, una signora, avrà avuto comunque 40 anni,
0: sì.
1: Ok, mia mamma ne ha 80, sai che mia mamma è, ha uno stile molto francese quando esce vestita,
0: molto raffinata, molto raffinata,
1: diciamo che anche con cose semplici sembra che sia
0: il portamento di mamma è importante.
1: E allora si è avvicinata a questa signora e fa: mi scusi, ma io devo proprio farle un complimento
0: a tua
1: mamma? Sì, sì, non a me, ok, ha detto: lei è veramente una persona graziosa, di una graziosità disarmante. Quindi mia mamma si è commossa.
0: Bello,
1: perché comunque è stato un momento forte per lei.
0: A te è mai venuto qualcuno a dirti: guarda,
1: sei molto grazioso?
0: Sei molto
1: no, Michi. Però effettivamente mia mamma allora si è girata verso di me ringraziando questa signora, ha detto: guardi, io mi commuovo. Poi conoscete mia mamma, l'abbiamo avuta anche in onda, adesso non ce l'abbiamo più solo perché comunque per quello che è successo nella mia famiglia.
0: Vai.
1: A parte quello, lei ha detto: allora sono ancora bella.
0: Ma
1: cioè, nel senso, io mi vedo sempre tanto brutta e io dico: no, mamma, adesso mi credi se ti dico che... Quindi hai... cioè, è bello anche questo, hai capito?
0: Perché le donne...
1: Le donne sono così.
0: Dai, sono così.
1: L'uomo si avvicina e fa: ulla, che manza! Cioè, capito?
0: Che manza! Va bene, allora, le donne, la bellezza oggi... cos'è?
1: Siamo davvero libere?
0: Mamma, è vero.
1: Qual è il sogno che è nel cassetto? Il consiglio più prezioso ricevuto da una donna? Le piccole gioie quotidiane che migliorano la giornata? Quella di cui ho appena parlato. Il primo appuntamento più divertente o imbarazzante?
0: Ecco, lo chiediamo alle donne. Sentiamo le donne, sentiamo.
2: Oh ragazzi, ma quando è che arriva agosto? Dai, voglio andare in vacanza, basta.
0: Bene, questa è il primo. Sentiamo la seconda.
1: Sì, la seconda.
3: Oh ma raga, come si fa non va?
0: Cioè, capisci?
1: Sì.
0: C'è qualcosa che non va.
1: Sì, la domanda è: che ore sono?
0: Ma 7 minuti dopo le 4.
1: A che ora c'è la musica anni 90? È un'altra domanda che fanno.
0: Vado via.
1: Ma ce l'hai quel disco lì?
0: No, ma vado via.
1: È per sempre sì?

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Allora, stavo leggendo quella notizia lì.
1: Cosa?
0: Multato perché porta il figlio sul tubo della bicicletta.
1: Che poi non si chiama tubo, ma si chiama canna.
0: La canna.
1: La canna della bici.
0: Lo sfogo del papà scatena la polemica sui social. Adesso io non so, di sicuro il codice della strada è cambiato parecchie volte, però mio babbo mi portava spesso sulla canna.
1: Allora,
0: cioè, voglio dire,
1: le modalità erano Graziella dietro in piedi,
0: bravo,
1: sul portapacchi.
0: Bravissimo.
1: Graziella con le mani appoggiate sulle spalle
0: su colui che esatto guidava.
1: Sella lunga in due.
0: In due.
1: Uno pedala, l'altro rimane più seduto.
0: Bravissimo.
1: E pedala stando in piedi.
0: Uh-huh.
1: Bici da uomo, quindi invece con la canna.
0: Stavi là.
1: Così accadeva anche per le insomma negli anni 40, 50, 60, quando
0: sempre,
1: non avevi l'utilitaria,
0: esatto.
1: Portavi tua moglie, la tua compagna, la tua fidanzata sulla canna della bici messa di lato.
0: Sì, messa di lato, perché
1: messa
0: lo faceva mio babbo, lo faceva.
1: Esatto, e andavi in giro per la città senza alcun problema.
0: Poi,
1: vuoi dirmi
0: infatti,
1: che adesso è nata una legge che vieta alle persone di andare?
0: Lo leggevo, lungo post, vabbè, su social racconta.
1: Vabbè, bisogna leggere sotto.
0: Però Michi, voglio dire, dai, ma ragazzi,
1: abbassi un pochino.
0: Tutto. Capisco tutto.
1: Castelfranco Veneto, la denuncia che ha spaccato la città. Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo, l'ho seduto sul canna della bici, risultato multa. Ecco i problemi di questa città, vergogna, vabbè, ma la multa di quanto è stata? Di 27 euro.
0: Ma dai,
1: 27
0: ma non,
1: euro, un papà, la violazione del codice della strada, trasportava il figlio sulla canna della bici. Dopo aver scatenato le polemiche, poi il post è stato rimosso. Quindi vabbè, evidentemente le leggi sono cambiate e adesso tu non puoi portare.
0: Pensa che noi da sbarba addirittura su quella da donna senza canna ci si metteva sul manubrio.
1: Sì, è vero.
0: Mancava
1: ancora quello. Se quello seduto al contrario posso comprendere che negli anni 40, 50, 60, 70, 80 il traffico fosse molto più limitato di quello che c'è oggi. Perché oggi è un disastro andare in giro in bici, le ciclabili, già i ciclisti non conoscono le norme della strada, i guidatori non conoscono le norme dei ciclisti, non conoscono le norme
0: poi
1: della strada.
0: Poi sono arrivati anche quelli con i monopattini.
1: E poi
0: ce la
1: sono arrivati i monopattini e i ciclopattini, quindi è un disastro. Però era qualcosa di molto romantico, è una multa forse giusta per il via della sicurezza, perché comunque dovrebbe avere anche il casco.
0: Vabbè, ormai.
1: Però è una multa, lo devi mettere nel sellino. Cioè, devi mettere.
0: È arrivato un messaggio da Franco. Perché noi abbiamo tanti franghi.
1: Non si può fare per niente, neanche in bici.
0: Neanche in bici, niente.
1: Ah, non puoi mettere nessuno sulla tua canna. Se tu hai in mente di mettere qualcuno sulla tua canna, Michi, sappi che non puoi mettere niente, nessuno.
0: Multa.
1: C'è la multa oggi.
0: 27?
1: Oltre i 27 centimetri c'è un premio.
0: Ah, ok.
1: Entro i 27 c'è la multa.

0: Cose che succedono, cose che cambiano, io mi auguro soltanto che questa legge sia per tutti. E chi vuole capire vuol capisca, ecco, punto e basta. Vabbè, niente.
1: Quelli che vanno in tre monopattini, quelli che vanno contro mano, con le bici.
0: Niente.
1: Vabbè.
0: Disco del passato, dai!
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday,

999 1000 spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: mani così, mani al cielo. Oh, salutiamo tutti i vocalist d'Italia.
1: Esatto, da quando abbiamo fatto il corso dei vocalist, da quando è stato fatto il tutorial,
2: ragazzi,
1: tutti capaci,
2: bello. Io volevo salutare quella categoria degli improvvisati, quelli che di punto in bianco copia uno, copia l'altro, copia quell'altro.
1: Uno si può anche improvvisare idraulico.
2: C'è stato uno che proprio ha fatto: ciao, sono Faber. Poi si è ricordato che non era Faber.
1: Allora lo uccido e divento killer. Ah no, dopo sono killer Faber.
2: Killer anche cagata, ragazzi. Va bene, dai, sono le 4:33. Si capisce che siete sulla Dance Station d'Italia,
1: La sound.
2: Vedi che ti stai iniziando a muovere. Quando c'è questa canzone un po' così,
1: quando ti avvicini al 2026 inizia a muoversi la gambina. Il resto è solo esperienza.

0: il party time. Comunque, Frankie, mi è venuta un'idea, un business per l'estate prossima. Io la butto là, però sì, già dobbiamo essere operativi.
1: Già lo diamo il business.
0: Sì, perché iniziamo già a essere operativi io e te. Sì, sì. Allora, l'azienda, la società Mickey e Frankie stanno realizzando la famosa cabina dell'amore. Dato che durante la primavera, l'estate, c'è tanta gente in giro che dice dove andiamo a imboscarci, noi realizziamo delle cabine e le mettiamo in certe postazioni.
1: Certo.
0: Anche in centro a Milano.
1: Sì, sì.
0: Ti viene la voglia.
1: Allora, funziona
0: è come dire, posto che vado a fare la fotografia là dentro.
1: Funziona con una scheda, no?
0: Cioè, beh, certo.
1: Quando tu inserisci la scheda e hai il credito, scendono delle tendine laterali che coprono il tutto, creano della musica, atmosfera, esce il drink.
0: È tutto.
1: Se scade la scheda,
0: attenzione,
1: si rialzano le tendine. Tutto, se non avete finito,
0: ecco, ci stai. Guarda che secondo me funziona.
1: Va benissimo.
0: Bene, attenzione. Come lo chiamiamo?
1: Love Box.
0: Love Box, bella, mi piace.
1: Dopo Love Boat.
0: Dopo Love Boat arriva Love Box.
1: Love Box.
0: Ragazzi, siamo avanti.
1: Sì, ma non ha buchi ai lati, eh. No, no. Non iniziate a fare il Glory Hall, no, eh. No.

0: 5:20.
1: Sì, sì.
0: Tanta gente sta terminando di lavorare, vedi?
1: È vero, è venerdì, poi fanno il weekend lungo.
0: Ma primo esodo,
1: C'è l'esodo?
0: Le partenze, primo esodo per le vacanze.
1: Adesso partono.
0: Ecco.
1: Che bello.
0: Prima settimana.
1: Partono tutti
0: sono quelli, sono quelli che poi arrivano alla terza di luglio.
1: Sono quelli che ci creano la coda qui fuori, alla rotonda.
0: Bravo, non solo quella.
1: Fate una partenza intelligente, alle 8 di sera, grazie.
0: Per favore, che noi dobbiamo andare a lavorare.
1: E noi dobbiamo andare a lavorare dopo. Uscite alle 8 di sera stasera.
0: Balla Franky, pensa alle cose belle, chiudi gli occhi, sulle mani,
1: dai. Siamo vicini a tutti gli F24 che sono arrivati questo mese.

0: Allora, per favore, comunicazione di servizio, non mandateci messaggi osceni, brutti, come negativi.
1: Quale?
0: Siete puzza di merda.
1: Quello lì è bello. Buon weekend, siete fantastici.
0: Quello
1: ragazzi.
0: È bello, quello mi piace. Caspita, ragazzi. Dobbiamo iniziare a fare un po' di selezione.
1: Ma certo.
0: Quelli che criticano ci mandano messaggi negativi fuori di balla.
1: Ma no, basta non.
0: Ah no, fuori dalle balle. Comandiamo noi, che caspita.
1: Un dittatore. Un regime.

0: La direzione avverte altresì che anche il vestiario non consono all'evento in corso verrà scartato dagli buttafuori. Grazie, arrivederci.
1: Beh, certo, siamo in uno stato di regime, quindi
2: possiamo scegliere noi.
1: Se non siete simpatici a noi, se non avete l'abbigliamento che diciamo noi, se non fate le richieste che vogliamo noi,
2: ragazzi, se non fate i complimenti
1: come li vogliamo noi,
2: certo, basta, che caro, ragazzi,
1: basta.
2: È mica un programma come tutte le altre radio.
1: No.
2: Perché poi tu gli dai un dito e si prendono tutto
1: il dito.
2: No,
1: tutto fino in fondo.
2: Tutto fino in fondo.

0: Hai notato che da qualche minuto non ci scrivono?
1: Eh certo, c'è la selezione, che caspita. Cioè uno prima di mandare un messaggio si guarda e dice beh, come sono vestito. Si guarda allo specchio, che caspita.
0: Vabbè.
1: Perché loro criticano noi, noi possiamo, vedi. Lo senti il dito, vedi? Devi stare attento quando ti danno il dito.
0: Facciamo flick e flock con quel dito.
1: Facciamo flick e flock, dai.
0: Dai.
1: Dai. Uno, due, tre, flick!
0: Sia vera
1: che
0: andate tutti in quel paese.
1: Ma via, ragazzi, ma dove andate? Che caspita. Va bene, volevamo chiudere questo party time con un lento, perché abbiamo notato che il venerdì, ragazzi miei, la gente ha voglia
0: ma
1: di
0: sì,
1: emozioni.
0: Dai, abbiamo scelto invece un disco che porta bene ai mondiali nel 2010.
1: Vabbè, che vi devo dire, ragazzi miei?
0: Le Vuvuzela, te le ricordi del 2010?
1: A voglia se me le ricordo.
0: Le Vuvuzela dei mondiali.
1: Ricordo anche Shakira.
0: Ma Shakira è uguale ancora. Cioè, sono passati 16 anni. Ha cantato anche all'ultimo.
1: Ha cambiato l'uomo, lui l'ha mollata. Lei ha cambiato uomo. Se tu cambi spesso partner, rimani giovane, capito?
0: È la pera.

0: Hai visto come balla nel video? Dobbiamo farla anche noi, ma...
1: Sì, quello lì. Il movimento lì. Io lo faccio prima di andare in bagno.
0: Sì,
1: guarda. Quando voglio stimolare un attimo,
0: certo,
1: il percorso, ma... ti muovi così, come una waka.
0: Che succede? Stasera devo provare il waka waka. Va bene, ragazzi miei, che vi devo dire? Ma abbiamo finito. Lui va avanti.
1: È una bella waka.
0: Guardi i video, che parla tutti così. Waka waka. Abbiamo capito,
1: no,
0: una mano.
1: Mettere le mani giunte.
0: Io ti ho detto,
1: così,
0: andiamo a fare il corpo di ballo da Shakira. Tu hai detto di no, tranquillo. Va bene, vi lascio con Franky fino alle 6.
1: Ci penso io, ne vado avanti io con I Feel Good. Ci penso io, li metto tutti in riga.
0: Buon weekend a tutti, ciao. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare...
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

0: Ed eccoci qua, Dracula, Tame Impala. Signori, avete già capito, alcuni hanno già capito che giorno è oggi, capito? Già in tre hanno capito che giorno è oggi e questo vuol dire che aspettate il venerdì alle ore 17 fino alle 17:20 per partecipare all'appuntamento, quello perfetto, ovvero la
1: Studio Più Compilation.
0: La Studio Più Compilation. E il primo disco di oggi è quello di Agnese. Come si fa a partecipare al Studio Più Compilation? Si manda un messaggio al 338-141-1001 in cui indicate il vostro nome e l'anno in cui musicalmente volete andare, ok? Noi andiamo in quell'anno, andiamo a cercare la classifica dei 20, dei 30 pezzi più ballati in assoluto, estraiamo da quella classifica un disco che noi scegliamo e ve lo suoniamo. Punto, funziona così. Quindi, primo di tutto andiamo nell'anno 2004, perché Agnese vuole andare nel 2004 e nel 2004 in classifica per la Studio Più Compilation c'era assolutamente anche questo disco. Al primo posto c'era Usher con Yeah, al secondo Eric Prydz, al terzo le Destiny's Child, Kaylis al numero 4 e al numero 5, signori, Deep Dish.

0: Studio Più Compilation.
1: Studio Più Compilation, Deep Dish, Flash Dance. Andiamo nel 2007, accontentiamo così Greta. Nell'anno 2007, primo posto in classifica, Rihanna, Jay-Z con Umbrella. Poi c'erano Timbaland, Justin Timberlake, Kanye West, Calvin Harris, David Guetta con suo Love Is Gone nel 2007, Aida Core, insomma Justice, Chemical Brothers, tutta roba internazionale. Ma se andiamo a guardare in casa nostra il disco più ballato italiano nell'anno 2007 era questo. Questo remix di Gianluca Motta che stiamo per ascoltare, di una canzone molto bella cantata da Sagi Rei, che si chiama Shining Star.

0: avanti, andiamo da Sara da Fermo che dice: vorrei tornare nel 1995, anno in cui ho perso mio fratello. Grazie Studio Più. Questo messaggio mi tocca perché io ho perso mio fratello nel 2026 e quindi questo messaggio mi tocca. In qualche modo abbiamo attraversato lo stesso tipo di percorso, Sara. Allora, nel 1996 tanti bei dischi, per carità, la Bush, Be My Lover, Corona, Whitfield, Scatman John, Night Clovers, Everything But The Girl, canzoni che conosciamo benissimo, le suoniamo 300 volte al giorno. Andiamo a beccare qualcosa che è un po' che non si sente invece. Allora ti porto nel mio mondo, quello degli angeli, Jamin Spoon. Nel 1995 erano in circolazione con questo disco.
1: Studio Più Compilation.

0: Radio Più Compilation. There Must Be an Angel, Jamie Spoon con la voce di Plavka, Angel con questa chitarrina fantastica. I dischi erano velocissimi di questo gruppo. Andiamo nell'anno 2000, perché nel 2000 è nato il figlio di un nostro ascoltatore che si chiama Ciocco, e nel 2000 ai vertici delle classifiche Mojo, Spiller, Fragma e poi Safri Duo, The Bongo Song, Played Alive. Anno 2000.
1: Studio Q Compilation.

0: un disco che non si dimentica questo, eh. No, non si dimentica. Nella Studio Pure Compilation di oggi anche il... Si chiama The Bongo Song, il nome originale di questa canzone, Played Alive. E via, andare.
1: Studio Pure Compilation.
0: Dobbiamo cambiare anno? Cambiamo anno, andiamo nel 2021. Grazie da Luca di Modena. Luca di Modena, ti portiamo nel 2021, lo facciamo così, in scioltezza. Nel 2021 in cima alla classifica c'era Ed Sheeran con Bad Habits. Alla posizione numero 3 c'era Love Tonight di Shouse. E alla numero 2 questo disco.

0: studio più compilation.
1: È la Icoteca Pepas di Farruco. Andiamo nel 1991, andiamo a Civitanova Marche ad accontentare Juice WRLD. 1991, in cima alla classifica, Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now di AC/DC Music Factory. Al numero 2 Crystal Waters, Gypsy Woman, Black Box, Strike It Up, poi gli Snap con Mary Had a Little Boy, Enigma, Sadness, The KLF, The MMF, Right Said Fred, I'm Too Sexy. E poi c'era anche un disco bellissimo, coinvolgente, non sembra nemmeno passato così tanto tempo da quando era uscito. Parliamo di Rozalla. È stato utilizzato anche in tantissime altre versioni, però questa è l'originale, signori. Siamo nel 1991 e io a studio più già c'ero.

0: Everybody's Free, Rosalla. Tanta roba anche lei, tanta roba anche lei, assolutamente. Assolutamente.
1: Studio più compilation.
0: E dobbiamo andare avanti dall'anno 1991. Andiamo ancora più indietro, andiamo al 1987. C'ero anche lì, a Studio Più, nel 1987. Ero già seduto davanti a questo microfono. Al primo posto della classifica nell'87 c'era Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Rick Astley, attenzione, Never Gonna Give You Up. I Mars, Pop at the Valium, Dance, Dance. I Pet Shop Boys, Mel and Kim, Samantha Fox, Michael Jackson, George Michael, cioè nomi nomignoli, i primi 20 della classifica, tanta roba, tanta roba. Ma alla posizione numero 4, non solo alla 4, perché aveva un disco anche alla posizione numero 5, c'è sempre lei. L'abbiamo vista esibirsi nella halftime della partita finale dei mondiali, sull'auto insieme a Ronaldinho e Ronaldo. Stiamo parlando di Madonna. Nel 1987 il disco di punta era questo.

Who's that girl? Chiudiamo con Agnese che ha mandato un messaggio, vorrebbero andare nell'anno 2009 e noi andiamo nell'anno 2009, ok? In classifica nel 2009 due dischi di Lady Gaga nelle prime due posizioni erano Poker Face e Just Dance. Poi ci sono due dischi, e qua va tutto a coppie, Black Eyed Peas, Got a Feeling, Boom Boom Pop. Poi c'era lui, David Guetta, con quanti dischi? Due dischi anche di David Guetta in classifica. Il primo è When Love Takes Over, il secondo invece è quello che chiamano Sexy Chick, ma in realtà ha un altro titolo. Perché la C viene, diciamo, spostata e si mette una B. Anno 2009.

0: Mi spiace perché tanti sono rimasti tagliati fuori. Lo so, mi dispiace.
1: Studio più compilation.
0: La studio più compilation ritorna la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre a quest'ora.
2: I feel good. You tune the radio. Studio.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli. E dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: talk about. I don't know what I'm talking about.
1: Te lo dico io di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di party time. Adesso lo faccio tipo venditore televisivo. E tu cosa vuoi fare? Non vuoi partecipare al party time, quello del venerdì? Se mandi ora il tuo messaggio, ti prometto che lo leggo, ma deve essere intelligente.

Buone vacanze, se ne fai altre. No, che vacanza faccio? Domenica ce l'ho libera. Avrei pensato di fare qualcosa, poi ho guardato le previsioni del tempo e ho detto forse è meglio che metto la macchina al coperto e al sicuro. Basta. Quindi non c'è nulla in programma. Assolutamente no. Vediamo. Magari mi prendo un giorno la settimana prossima.

0: simbolo. Tra l'altro Made in Italy, cioè comunque sia uno dei dischi simbolo del passato. Groove Jet, Spiller, dal Veneto, dalla zona degli Spritz in tutto il mondo. In questo caso ho ripreso da Purple Disco Machine, Sofia Alex Bestor, tanta roba. Tanta roba, va bene, complimenti.
1: Un messaggio intelligente.
0: Sì.
1: Frankie Gada, il miglior DJ del mondo.
0: Va a rubare.
1: Grazie a tutti, grazie Radio Studio. Sì. Simo da Forlì.
0: Simo, sei un paraculo, vabbè. Gada, oggi è il compleanno di mia moglie, si chiama Paola, perfetto. Cosa hai pensato di fare per lei, carissimo Pier Giorgio? Hai comprato dei fiori? Hai preparato una scenetta sorpresa? Hai preparato un regalo? Un pensiero, un fiore di campo? Una canzone? Cosa hai fatto, Pier Giorgio, per la tua?

sì, funziona così, hai capito? Buon venerdì a tutti da Salvo da Morciano, Slavo da Morciano. Poi è arrivata la foto di Luisella Poggiorusco. Da un lato ci sono gli arrosticini. No, quelli sono spiedini, spiedoni. Ragazzi, tanta roba. E poi cosa c'è? Le donne nude, ho visto. Luisella invece è piscina qua, tanta roba. Complimenti alla family. Un salutone a tutti voi. Godetevela.

niente, Pier Giorgio non ha risposto che cosa farà oggi per la moglie, anche perché poi insomma se ce lo dice in radio poi magari lei sente, dà un po' di privacy. Oppure gli abbiamo messo ansia, adesso è lì che dice oddio cosa faccio, oddio dove vado a comprare qualcosa, ma puoi rubare anche un fiore da un campo. Delle volte le donne tu vuoi stupirle con cose pazzesche, pensi di fare, invece basterebbe anche poco, basterebbe anche poco.

I got a love, vedi che parla di me questa canzone. I got a love in the music. Ultimo disco, signore, poi abbiamo finito. Vi ricordate di questa canzone di qualche anno fa? Qualche annetto fa, bellissima.

0: Io ero sposato con mia moglie, per il suo compleanno la portai su un'isola deserta e poi per i 25 anni di matrimonio, se mi ricordo, la tornavo poi a prendere. Va bene, ognuno felice della propria vita che ha scelto, comunque vedo, eh? Bravi, sono contento per voi che avete scelto questa soluzione. Io vi saluto, vi abbraccio, vi abbraccio, ci sentiamo domenica con Pasquale Laricchia e lunedì in diretta dalla Jamaica Beach di Sirmione e via così.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
2: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano, poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
4: Attention please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presenta
5: Buonasera popolo di Radio Studio Più. Lo possiamo dire? Ah, sì, siamo a venerdì 24 luglio, ma ormai lo sapete, insomma, qui sulle frequenze di Radio Studio Più è sempre venerdì, no? Non credi? Credo proprio di sì, a maggior ragione questa sera.
6: Dai che è venerdì!
5: Allora, lo sapete, come ogni venerdì che si rispetta, avremo qui con noi in diretta, insomma, il nostro DJ Albi che ci farà ballare alle 18:30. Ma prima tanti, tanti argomenti di Radio Studio Più.
7: The dance station. Eleonora Salvi. Si salvi chi può. Radio Studio Q.

0: 3 qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Beh, salutiamo chi si fosse appena collegato. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. L'ho ricordato prima, ci sarà qui con noi alle 18.30 il nostro DJ Albi. Ma nel frattempo non sono da sola. Sì.
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, nostro amico co-conduttore. Vabbè, comunque all'inizio dell'ora salutiamo sempre, come sempre, chi lavora dietro le quinte: Alessandra, Dani, Edo, il nostro tecnico. E salutiamo e ringraziamo soprattutto tutti voi che scrivete al 338 141 1001. Vedi, sono peggio delle tasse. Loro alle 18 in punto e arrivano i messaggi vocali. Sentiamo, vai.
2: È venerdì, Vincenzo da Napoli. Ciao Eleonora, fine settimana, ciao.
0: Ciao Vincenzo, un grandissimo abbraccio. Abbiamo anche il nostro veterano da Treia che non poteva sicuramente mancare, la nostra Elena da Roma che è appena rientrata dal lavoro. Insomma, arrivano continuamente tanti messaggi. Continuate che tra poco ci sarà chi arriva. Lui, Gabri Ponte.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Sentiamo i nostri amici cosa hanno da dire. Vada, vada.
1: E vai che ci siamo, venerdì. Ciao, sì. Più, c'è
0: ciao.
1: Un'ora.
0: Ciao.
1: Un bacio grande, grande.
0: Grazie.
1: Fine giornata dopo sì. 12 ore di scorta.
0: Mizzica.
1: Adesso mi merito la tua compagnia e la buona musica di Radio Studio Più.
0: Oh, grazie. Beh, ci credo. Dopo 12 ore hai bisogno del riposo, del sano riposo. Ci vuole, ci vuole. Allora, tornando a noi, è ufficiale, la Francia vieta i social agli under 15. Io innanzitutto vorrei chiedere proprio a voi all'ascolto se siete d'accordo con questo nuovo decreto, insomma, no? Perché la Francia ha approvato una legge che vieta l'utilizzo dei social media ai minori di 15 anni, diventando il primo paese, pensate un po', in Europa a introdurre una misura di questo tipo. E l'approvazione ufficiale del Parlamento francese è arrivata il 21 luglio, quindi 3 giorni fa, ma l'entrata in vigore della disposizione è stata pensata in due tempi. Dal 1 settembre 2026 i minori di 15 anni non potranno più aprire nuovi account. E per chi se lo stesse chiedendo, ma chi ha già un altro account che ha comunque 15 anni, dovranno essere verificati entro il 1 gennaio 2027, altrimenti verranno chiusi. Perciò chi ce l'ha già, insomma, avrà modo, insomma, di essere verificato, no? Se ha 15 anni o meno, comunque verrà tolto in automatico. Voi cosa ne pensate?

Let's fuck Christian Marchi. Si parlava, insomma, il nuovo decreto della Francia, che è il primo paese in Europa in cui divieta, insomma, tutti i social media ai minori dei 15 anni. Un decreto che a brevissimo andrà in vigore, e ho chiesto proprio a voi se foste, insomma, d'accordo con questo. Ne parliamo a brevissimo, eh? Darkness, my old friend. I've come to talk with you.

0: Questa versione mi piace particolarmente, The Sound of Silence. E qui possiamo aprire una grandissima tra parentesi per l'argomento di questa sera, no? Per quanto riguarda i social media, che come detto pochissimo fa, insomma, entra in vigore da pochissimo. Insomma, in Francia dicono che i minori dei 15 anni, insomma, non potranno utilizzare più i social media. Ho chiesto proprio voi cosa ne pensavate, e devo dire che sono quasi tutti d'accordo, posso dire, no? Sentiamo.
1: D'accordissimo, anche di più.
0: Ecco, quindi anche il nostro amico di Napoli sostiene che lui toglierebbe i social anche non solo ai 15 anni, ma anche quando sei un po' più grande, quindi. Oppure chi altro abbiamo? Elena abbiamo, sentiamo, vai.
2: Onestamente io li chiuderei proprio, ma tutti. I social ci hanno molto molto molto rimbambiti, siamo tutti molto succubi dei social.
0: Allora, in parte sono d'accordo con il messaggio di Elena, però c'è da dire che grazie ai social media, insomma, hanno creato dei lavori che non sono influencer. Sto parlando magari per un'azienda che magari vuole sponsorizzarsi, e magari anni fa non c'era questo potere, ovvero la divulgazione, e un social media invece ha questo potere, no? Magari ti possono vedere la tua azienda in tutto il mondo, e quindi diciamo che non tutto è brutto nei social. Poi, come dice Elena, siamo rimbambiti, sicuramente bisogna utilizzare questo mezzo in modo sicuramente corretto, vedi, e sicuramente non a 15-14 anni o quello che sia. Come scrive il nostro ascoltatore, ci dice: mio figlio ha quasi 14 anni, ma i social minimo li scaricherà a 16. Minimo, ripeto.

0: social media sì, social media no. Per i minori di 15 anni, beh, a quanto pare per la Francia c'è questo nuovo divieto che i minori di 15 anni non utilizzeranno più i social media. E ho chiesto proprio a voi cosa ne pensate, sentiamo.
1: Il proibizionismo non ci ha insegnato niente, evidentemente. Non funziona il proibizionismo. Bisogna sicuramente gestirli meglio, bisogna imparare a usarli e seguire i ragazzi che li usano, non proibirglieli.
0: Ok, quindi il nostro ascoltatore sostiene che non bisogna togliere una cosa, ma comunque utilizzarla correttamente. Oppure, come un altro ascoltatore ci spiega, che tante volte non è una scelta tua. Sentiamo.
2: Salve, sì. Unico ed inimitabile, tuo Optimus.
0: Ciao.
2: Ascolta, io il telefono non l'ho mai comprato ai miei figli. Io l'ho dovuto comprare per un discorso scolastico quando erano le medie, perché se no né telefono, né iPad, né PC. Però l'ho dovuto fare, che non è colpa dei genitori tante volte.
0: Sì.
2: È colpa di chi insegna e non sa fare il genitore. Ciao, un abbraccione.
0: Ciao Optimus. Allora, diciamo che nel 2026 è quasi indispensabile, soprattutto nelle scuole. Magari un tempo c'erano i libri, i quaderni e tutto quanto. Adesso vuoi un po' per lo spreco, no? Per gli alberi e via dicendo. E vuoi anche un po' per la praticità. Tanti sostengono che magari andare a scuola alle medie, quindi si parla di un ragazzino di 11, 12, 13 anni che sia, utilizzerà magari un computer, un iPad e via dicendo. Poi sentiamo chi altro abbiamo. Social sì, social no, sentiamo.
3: Eleonora, ciao.
0: Sì, ciao.
3: Ha ragione Elena.
0: Sì.
3: Siamo tutti rimbambiti, o perlomeno quasi, dai, non si può. Ho visto coppie giovani al ristorante.
0: Sì.
3: Non si faceva, non si dicevano una parola.
0: Quello è brutto.
3: Il telefono, lui guardava il telefono.
0: È vero.
3: Beh, ma sono ragazzi di 19, 20 anni, non avete niente da dirvi, ma come siamo messi? Ma dai, lascia perdere, via tutti, via tutti.
0: Allora, assolutamente vero. Lui si riferisce ad Elena. Elena è un'ascoltatrice che poco fa ha mandato un messaggio vocale sostenendo che secondo lei dovrebbero abolire, insomma, i social media, non solo per i quindicenni ma per tutti, perché secondo loro il social, diciamo, rovina ovviamente la comunicazione di delle persone in generale, ma soprattutto ti rimbambisce, no? Così dicono. Però io sostengo che i social media, sicuramente, se utilizzati correttamente, male non fanno, perché ve lo dice lei, sentiamo.
4: Io non farei chiudere i social, perché prima di tutto ho ritrovato tutte le vecchie foto della street art della mia città degli anni 90, e poi sono riuscita a risentire tutte le persone che sono venute a quella manifestazione nella mia città che hanno fatto graffiti. Sinceramente io guardo più i social per la fotografia, e comunque i social servono anche per affiorare i ricordi, i vari ricordi, quelli più belli.
0: Ecco, io sono d'accordo con questa ascoltatrice che sicuramente ci sono dei pro per i social, anche positive, ecco, come cosa. Allora, nel frattempo io leggevo questo messaggio che è particolare, no? Perché sostengo che nel 2026 è quasi strano che qualcuno non abbia un social, no? Qua ci scrivono: ciao Ele, noi siamo in 5 con età 58, 56, 28, 21 e 16. E nessuno usa social e non ci mancano, solo uno, ma per informazioni sportive. Eppure conosciamo nel mondo un sacco di amici e non ci sentiamo isolati dalla società. Anzi, beh, non è che bisogna sentirsi isolati se una persona non ha i social. Però magari, come dice l'ascoltatrice, solo uno, ma per informazioni sportive. Eppure conosciamo nel mondo un sacco di amici e non ci sentiamo isolati dalla società. Anzi, beh, non è che bisogna sentirsi isolati se una persona non ha i social. Però magari, come dice l'ascoltatrice, si ha maggiore

0: Che magia! Era il 1977. Mi spieghi che stai a fa? Cosa stai facendo?
1: I love you too.
0: Grazie,
1: salutiamo gli amici di Monza, scusateci, eh.
0: Che pirla. Can't take my eyes off you, qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e devo dire c'è un dibattito davvero molto importante, perché questo argomento è nato semplicemente leggendo insomma questa nuova notizia che il Parlamento, diciamo, insomma, della Francia sostiene che il governo, scusate, francese sostiene che debbano togliere ai minori di 15 anni i social media, e alcuni sono d'accordo, altri no, perché sostengono che al giorno d'oggi ovviamente è indispensabile un telefono, anche perché molti hanno detto vabbè, io non lo toglierei solo al 15enne, lo toglierei anche a tutti, però ovviamente proviamo a immaginare, ma è quasi impossibile nel 2020 sei non avere un telefono. Provate a immaginare, magari, non so, va in posta e già lì ti serve per lo speed e via dicendo. Oppure magari, non so, anche una cosa davvero tristissima che ho notato, quando vai al ristorante è tristissimo quando hanno quei menu con il QR code, no? Perché so che alla fine si sta lì, si guarda solo alla fine il menu, e so che lo si fa anche per praticità, che magari, non so, come dicevo prima, per gli alberi, i fogli, via dicendo. Però quanto è triste che tu magari sei con l'amica, l'amico, il fidanzato, via dicendo, e stai lì con il telefono, no? Ed è triste. Allora sentiamo, vai.
2: Ciao Ele.
0: Ciao.
2: Io mi chiamo Matteo e ho 45 anni.
0: Ciao Matteo.
2: Ho solo una mail e uso pochissimo. Non ho mai avuto un account Facebook, Instagram e company. Quindi sono fuori di ogni, grazie a Dio. Non mi manca niente.
0: Sì.
2: Tutti mi dicono com'è possibile, e vivo serenamente.
0: È vero,
2: ha
0: vero.
2: Ha ragione,
0: vero,
2: l'ascoltatrice a dire che i social, pre-promozione pubblicitaria o di aziende può andare bene, però mi dà molto fastidio tante volte che per andare a vedere alcuni eventi o alcune cose di alcune aziende bisogna andare solamente su Facebook, se non sei registrato non ci va.
0: Vero.
2: Che non ci vado, pazienza. Ciao Matteo da Peschiera.
0: Ciao, un grandissimo abbraccio. Assolutamente vero, però è questo anche un po' il futuro, no? Così è.
3: Allora, in questo mondo qualsiasi cosa, se usata male, non fa bene, quindi bisogna usare bene anche i social e nessuno si fa male.
0: Assolutamente vero, proprio per questo ci scrivono: dovrebbero mettere un timer di 2 ore al giorno sui social. Beh, chi è che non lo sfora? Quasi impossibile.

0: Dai, ci metto la firma, sentiamo, vai.
1: Secondo me i social non fanno così male, bisognerebbe solo tenerli controllati.
0: Sì.
1: Io toglierei le armi a quei deficienti che ci governano.
0: Non parliamo di politica. Sentiamo l'ultimo messaggio vocale che siamo leggermente in ritardo, vai.
2: Buonasera Radio Studio Più, sono sì. Michi da Lumezzane.
0: Ciao Michi.
2: Allora, secondo me proibirglielo no, assolutamente no, anche perché sì. È diventato indispensabile su tanti fattori.
0: Sì, vero, vero.
2: Dovrebbero le case costruttrici vendere sì. determinati cellulari che possono in base all'età, ecco.
0: Beh, non
2: in base
0: male.
2: All'età, in modo che chi lo utilizza non vada su siti che non dovrebbe andare.
0: Bravo.
2: Ma può vedere esclusivamente delle cose molto interessanti che possono
0: Bravo.
2: Essere legate alla scienza, alla storia, insomma, alla scoperta e anche all'utilizzo, insomma, positivo
0: sì.
2: per le conoscenze varie. Questo sì, questo secondo me andrebbe fatto. Un abbraccio a tutti ragazzi.
0: Sono pienamente d'accordo, questo è un messaggio vocale veritiero, sarebbe una cosa molto intelligente da fare. Vabbè, comunque ci scrivono come al solito, lo Stato interviene dove i genitori sono incapaci. Sì, è così. Signori, facciamo una breve pausa. Si salvi chi può.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati e un caldo di piena estate tipicamente mediterraneo, salvo temperature ancora elevate sulle isole maggiori, prossime anche superiori ai 35-36 gradi. Da segnalare un cambiamento a partire da Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, tra sera e notte con formazione di rovesci e temporali, localmente di moderato forte intensità. Vi anticipo che anche la giornata di domenica sarà compromessa da una certa variabilità e instabilità e non solo sul nord Italia. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani presenta

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Hey, hey.
1: Signori, allacciate le cinture, iniziamo così il party. È il momento del party. Party time. In console DJ Albi. In diretta da Pescara.

Il nostro amico da Savona ci scrive: dai che oggi è venerdì. È venerdì oggi? Salutiamo Luca da Bellinzago. Ciao Luca, benvenuto nel party. Certo che io so che manca qualcosa, non so. Manca forse un

0: Ma che ve lo dico a fa? Ce l'abbiamo noi il vocalist. Si chiama Christian.
1: C'è sempre una canzone capace di cambiare il momento giusto. E c'è sempre una voce pronta ad accompagnarla. Benvenuti a Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi. E oggi il party time è del DJ Albi su Radio Studio Più. 338 141 1001.

Allora, poco fa parlavamo del nuovo decreto governativo, insomma, francese, e il primo paese in Europa in cui, insomma, il nuovo decreto dice che i quindicenni di oggi non dovranno più utilizzare, insomma, i social media, no? Quindi, insomma, si è aperta una grande parentesi, sono arrivati davvero tantissimi messaggi, tra cui anche questo messaggio della nostra Simona, che vorrei chiederle, vedi, perché lei ci scrive: ciao, anch'io sono contraria ai social, però grazie a Facebook ho scoperto che mi stavano raccontando delle balle o delle bugie, scegli tu come chiamarle. Cara Simo, ma perché controllavi o, non so, uscivano lì le notifiche? Non capisco. Ad ogni modo, se si parla di bugie, tradimenti, qualsiasi cosa, al giorno d'oggi, furbetti miei, è quasi impossibile nascondere una cosa. Perché poi con i social magari l'amico ti tagga, pubblica il video, la foto, mette la posizione dove eri, ci sono delle cose che sono assurde, ma che ormai di privacy non esiste, ecco.

poi non dimentichiamo una cosa. Anche se devo essere sincera, non sono, sono un po' contraria con questo. Però l'amore non ha confini, no? Perché ci dicono che insomma qualcuno ha trovato il suo amore tramite i social, no? Vabbè, possiamo aprire un'altra parentesi, possiamo parlare anche delle piattaforme, insomma, che ti danno la possibilità di iscriverti e conoscere qualsiasi persona in base, non so, ai chilometri, a quanto vista da te, puoi sceglierla tu, no? Con delle immagini, con tutte le sue informazioni, quanto è alta, quanto è bassa e via dicendo. Però io tutto questo lo ritengo, non dico triste, perché non è triste. Perché alla fine ci può stare, nel senso ognuno può fare quello che vuole. Però quanto è bello uscire in un locale e guardarsi negli occhi e insomma conoscersi, no? Però qui c'è un'altra tra parentesi. Ovvero che al giorno d'oggi quasi nessuno si presenta. O meglio, magari ti scrive sui social, ti dice: guarda, ti ho visto in questo locale. Ma scusa, ma se ero lì, perché non ti sei presentato? Secondo me quelle piattaforme lì, abbiamo capito tutti di che cosa sto parlando, le piattaforme per app di incontri, no? Secondo me dovrebbero utilizzarle delle persone magari un po' più grandicelle, le persone che magari fanno più fatica, le persone che magari hanno un'età in cui non escono più come fanno i ventenni. Allora lì ovviamente dico ci può stare, cioè nel senso lo fai, ma perché alla fine fai più fatica, ecco, rispetto a un ventenne. Nulla al contrario, eh.

Vabbè, dai, dopo tutte queste perle dobbiamo salutare i nostri amici Michael, Tiziana, Gianluca, Nicolas e la sua compagna Giada. Ciao ragazzi, anche Leo e Gingio.

Attenzione, attenzione, dobbiamo salutare un fanciullo che all'ascolto ci sta guardando tramite il nostro canale TV. Gli faccio ciao ciao con la manina, lui si chiama Thomas. Ciao! Fiori, dai che siamo venerdì!

Salutiamo i ragazzi della security. Ciao ragazzi. Paolo e i suoi colleghi da Verona, Domenico. Da Monopoli ce li abbiamo. Ciao Ivan. Sta facendo la spesa e nel frattempo ascolta Si salvi chi può con gli auricolari. Guardalo che bravo. Cassa 1 aperta, prego. Ma vi è mai capitato quando state facendo la coda, insomma, alle casse del supermercato? C'è la signora, no? La cassiera, insomma, che dice al microfono che apre un'altra cassa e tutti che corrono verso l'altra cassa. Insomma, è una gara. Salutiamo Giovanni, Miriam, Chloe e Beatrice. Ciao ragazzi! Fate bravi, eh?

sono tanti messaggi dove ci sono persone che si giustificano, o meglio raccontano la propria storia, no? Io sostengo che non trovo che sia sbagliato conoscere una persona sui social, ritengo però che è più carino conoscere una persona magari dal vivo. Nulla toglie che magari può nascere l'amore più bello, insomma, della tua vita, quindi tutto è concesso, insomma, cioè nulla è vietato, ecco.

0: Salutiamo Bosco, abbiamo Lorella e poi abbiamo la voce fuori campo che fa la bella vita. È qua vicino, sembri lontano chilometri. Senti, ma cosa stavi facendo prima?
1: L'hai già detto, dove sei?
0: No, non l'ho ancora detto.
1: Oddio, no!
0: Ma volevo fare una sorpresa, dirlo più tardi.
1: Dirlo più tardi?
0: Sì, che dici, lo dico adesso o dopo?
1: Dopo.

0: Salutiamo altri amici da Monopoli, Vincenzo, Lorenzo e Antonio. Ciao ragazzi. Salutiamo gli amici di Valle Foglia, provincia di Pesaro, che a sua volta insomma è il nostro Beni. Per gli amici zio Michigan vorrebbe salutare loro. Allora, siamo arrivati alla fine, il nostro DJ Albi. Che magia, che magia. Facciamo una brevissima pausa, poi inizieremo la seconda ora. Mi raccomando, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più News.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il battero che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Non so io se è arrivato.
1: Ho già rotto tutto.
0: Perché tu sei molto fine.
2: Buonasera.
0: Quando prendi in mano le cose.
2: Ma ci sto, eh?
0: Sì, ci stai. Stiamo. Hanno abbassato la telecamera.
1: Beh, mi fa piacere. Così
0: perché, insomma, è così.
1: Qua mettiamo a posto la maglietta, facciamo vedere che siamo intero.
0: Ma quanto sei carino questa sera.
1: Dobbiamo annunciare dove sarò.
0: Dove sarai?
1: Settimana prossima.
0: Dove sarai settimana prossima?
1: Settimana prossima, voglio ricordare, da domani sera mi troverete in Viale Ciccherini. Ricevi.
0: Ma perché? Poi.
1: Per il programma Si Salvi Chi Può.
0: Bravo, sei sull'attenti.
1: Ecco, mi raccomando, poi tutte le sere fino al 5 presenterò un festival jazz.
0: Mi hai imitato bene.
1: In piazzale Roma.
0: Sì, no, e le ultime
1: Roma,
0: due sere.
1: Piazzale Ciccherini.
0: E le ultime due sere, sì, saremo a piazzale Roma.
1: C'è la Serena?
0: C'è la Serena Brancale.
1: Caspita.
0: Sì, sì, c'è anche lei, c'è anche lei. Ma ci saranno tantissimi artisti italiani, internazionali. Guarda,
1: quindi,
0: io ti consiglio di venire, così ti acculturi un po' di questa musica.
1: Se volete trovarci, siamo io e Claudio Tozzo.
0: Eccolo là. Aspetta, è arrivato. Buonasera. Ah, proprio c'è addosso.
1: No, ma vedi.
0: Grazie.
1: Che. Aspetta.
0: Sì.
1: Vedi che noi siamo alti.
0: Non mi si vede più. Ci sono anch'io. Buonasera.
1: Ma fa il festival
0: poche parole
1: jazz.
0: Oggi. Faccio il festival jazz. È vero. Vabbè, io non ho più parole, non ho più commenti. Vabbè, che dire.
3: Col jazz in bocca ti cercano tutti.
0: Giusto. Ma tu parti stasera,
1: mangia
0: giusto?
1: Sponsor,
0: Sì, io mangio lo sponsor. Infatti ho detto, spero che lo tolgano dal frigorifero, perché sennò dura davvero poco.
3: Tantissimo.
0: E la metà l'ho mangiata io. Eh beh, è buono, ne approfitto.
1: Bene.
0: Vabbè, comunque andiamo avanti.

0: qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Beh, arrivano tanti messaggi. Vedi, qua scrivono: probabilmente hanno voluto testare la pazienza di Ele. Ah, vedi che lo sanno. Ah, sì, io non li sopporto più, guarda,
1: che
0: non
1: succede?
0: So più cosa fare.
1: Che succede?
0: Hanno detto che state testando la mia pazienza.
1: Perché?
0: Ed è vero, perché? Sì, perché è vero. Perché fate i birichini.
1: Ma figurati.
0: Fate i birichini.
1: Hai nascosto lo sponsor?
0: Come, scusa?
1: Hai nascosto lo sponsor?
0: No, l'ho buttato perché l'ho magnato lo sponsor. Ah. L'ho magnato proprio da testa ai piedi.
1: Bene, quindi vi aspetto da domani sera in
0: Viale
1: Ceccarini.
0: Basta, hai già detto, basta.
1: C'è il mio box, c'è la mia conduzione.
0: Sì, vabbè.
1: Ci sarò. Comunque, io, passate a farmi le foto.
0: Allora, rimani qua un secondo. Hai presente il cartone animato Cars?
1: Ok.
0: Hai presente? Allora, per la nostra generazione forse lo sanno, perché era uscito nel 2006 Cars,
1: sì,
0: era il cartone animato, soprattutto per voi ometti, no?
1: Oddio.
0: Non ti piaceva?
1: Però c'erano anche personaggi femminili.
0: Sì, no, è vero, però magari
1: macchine femminili.
0: Le macchine femminili, sì, però forse è un cartone animato più per ometti, no? Parlando di motori, forse.
1: Ma no, cioè, secondo me, a riguardarlo, perché l'ho riguardato con mio cugino che è più piccolo.
0: Sì.
1: Certe scene sono. Alcune sono per uomini, alcune sono per femmine.
0: Ma ok. Vabbè, comunque, se ti può consolare, lo guardavo anch'io.
1: Vedi?
0: Sì. Pensa un po' che Cars torna al cinema a settembre per festeggiare i 20 anni dell'uscita. Cioè, hai capito?
1: Allora prendi i biglietti.
0: A settembre, sì, pensa che la pellicola dedicata a Saetta McQueen ha segnato un'era, incassando, pensa te, 462 milioni di dollari a livello globale e dando appunto via al sequel cortometraggi e aree tematiche nei parchi Disney.
1: Bello.
0: Sì, qual è il tuo cartone animato preferito?
1: Non so, ne guardavo tanti.
0: Sì.
1: Adesso non li guardo più.
0: Non li guardi più? No, poverino. Cucciolo, non li guardi più.
1: Non li guardo più.
0: Ma sei cresciuto? Forse è solo d'altezza.

0: Fred De Palma qui su Radio Studio PU. A brevissimo avremo il party time della selezione musicale del nostro DJ Dami. Inoltre vi devo ricordare, insomma, i super eventi che si terranno questo weekend, perché lo ricordiamo, siamo un po' sparsi in tutta Italia. Beh, allora parliamo di sabato 25, ci sarà la festa di Sant'Anna con Graziano Fanelli e Walter Master. Poi in Salento ci sarà appunto Party Salento, lo dice il nome, con i DJ animatori appunto di Radio Studio PU. Poi a seguire ci sarà Super Dance Party a Ceriale con Cristian Boselli. Poi avremo un altro evento del Party Salento, e anche lunedì ce l'avremo. Beh, allora ci sono tantissimi eventi. Io non posso fare altro che ricordarvi di scaricare la nostra app gratuita. Sulla sezione eventi ci saranno tutti gli eventi e sceglierete voi qual è il vostro più vicino. Per gli amici della Riviera Romagnola invece vi aspetterò a Riccione da domani. Avremo anche le dirette da Viale Ceccarini. Ma oh, che scatola, basta, devo ricordarlo.
1: Mi ha già detto.
0: E magari chi si è collegato adesso non lo sa.
1: Sono andata a Riccione, trovate.
0: Andata a Riccione e ci sono io. Ma io chi? Fino al 5 agosto.
1: Sì, ma chi sei?
0: Ma io chi? Claudio, ti vogliamo bene.
1: Basta.

0: Radio Q. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

I The Colors con Rolling Stone. Tra l'altro sono andata a vedere un loro concerto, devo dire che bello, mi è piaciuto davvero tantissimo. Come? Mi è piaciuto molto. Allora, inizia così.

Sì, ci voleva, ci voleva. Che bomba. La selezione musicale del nostro DJ Dami e come sempre il nostro vigilante matto ce fa innamorare come sempre. Sentiamo, pronti?

Let's go qui sulle frequenze di Radio Studio Più nel party time di Radio Studio Più. La selezione musicale, il nostro DJ Dami come sempre fa faville e lo ricordiamo, potete interagire con noi perché in questo programma i veri protagonisti siete voi. Beh, con quale numero? 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma tutto quello che volete. Arriva In Your Eyes di Alesso e One Republic.

0: che magia, che magia, chi abbiamo? Pronto?
1: Saluti da Costantino.
2: E David dell'Austria.
0: Dall'Austria, ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Che bello ricevere questi messaggi, insomma, da lontano, no? È sempre bello, è sempre bello. Salutiamo anche chi è un po' più vicino, Maria Laura.

0: alza il volume della radio. È il momento di ballare. Certo che il nostro DJ Dami questa sera, beh, mica male, mica male. Mica male neanche il nostro amico da Parma. Se vi dico Parma, beh, vi viene in mente solo una persona. Ebbene sì, è proprio lui, sentiamo.
1: Un saluto e un grande abbraccio e un buon weekend e anche
0: ciao.
1: Una buona villeggiatura a Riccione da Antonio di Parma.
0: Grazie Antonio.
1: Sei fortissima.
0: Grazie.
1: Ciao, buona serata.

Allora, siamo un pelo in ritardo, ma ad ogni modo mettiamo l'ultima canzone di Bebe Rexha e Faithless con New Religion, una canzone che è uscita da pochissimo tempo ma che comunque ha fatto ballare un po' tutto il mondo. L'ascoltiamo, dopodiché ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento, sì, domani, no? domani dalle 18 alle 20.

0: on. Allora, abbiamo concluso così le nostre due ore del programma Si salvi chi può. Come anticipato prima, ci diamo l'appuntamento domani, che so che è un appuntamento un po' in... Basta, l'ho detto prima, ora mi offendo. Basta, non lo dico più. Tanto domani saremo insieme ancora, avremo modo di raccontare, fare, sbrigare, vabbè. Ad ogni modo, domani ci sentiamo dalle 18 alle 20. Abbiamo preso insomma l'orario in prestito dal nostro Christian Redox, che ringrazio e che saluto, e insomma per un appuntamento un po' speciale. Lo stesso sarà anche domenica, sempre da Viale Ceccarini.
1: Ah, ecco, Riccione. Sembrava strana la cosa.
0: Devo darlo il luogo per gli amici di Riccione, se volete venirci a trovare, siamo lì. Vabbè, ciao, fate i bravi, a domani. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Q nella sezione replay. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati e un caldo di piena estate tipicamente mediterraneo, salvo temperature ancora elevate sulle isole maggiori, prossime anche superiori ai 35-36 gradi. Da segnalare un cambiamento a partire da Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, tra sera e notte con formazione di rovesci e temporali, localmente di moderato forte intensità. Vi anticipo che anche la giornata di domenica sarà compromessa da una certa variabilità e instabilità, e non solo sul nord Italia. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Play the Life.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

0: balleremo fino alle 22 rigorosamente con
1: La Pecora Canta,
0: ma anche con la musica dance 92.000, vero?
2: Caramba.
0: Sì, la playlist è quella di Diego Di Cattolica. Io vi ricordo ancora una volta il nostro numero 338 141 1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. scegliete uno dei due, inviateci un bel messaggio vocale, sentirete il brano che richiederete nel messaggio vocale, deve essere mi raccomando 92.000, all'interno del party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, mentre già in sottofondo c'è Robin S. Chiudi il gas. Show me love.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine. Hocus Pocus.

0: vostre coordinate, anche perché gli spazi si stanno praticamente esaurendo anche nel secondo party time, quindi sotto agli ultimi messaggi e alle ultime richieste 92.000, il nostro numero 338 141 1001, il nostro sito 90.studiopiu.net, manda un messaggio vocale, richiedi il tuo brano dance 92.000 preferito. Piccolo break e poi dritti da Carmela di Monza.
1: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: richieste alle vostre playlist, in questo caso quella di Carmela di Monza. Noi proseguiamo ascoltando il prossimo brano, vero? Io sto cercando di guardare mentre parlo se di là c'è My Alex, perché vorrei che lo lanciasse lui, Colombia.
1: E allora vai che ci

0: che proprio non puoi cambiare? Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robin.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Buonasera, sono Pietro da Milano. Questa ultima serata della settimana dove tutti sarete diretti verso le spiagge italiane ad abbronzarvi o nelle discoteche italiane a scatenarvi, volevo richiedere il brano Operation Blade di Public Domain, dedicarlo a tutti gli amici del popolo dell'ITM. Vi abbraccio, vi auguro una buona serata, buon fine settimana, un sorriso e ciao, grazie.
1: Certo, iniziamo a spaccare tutto, iniziamo a picchiare, insomma ragazzi, cioè non è che si può martellare così, perché poi la signora che abita al piano di sotto e di sopra poi grida, lo sapete,

0: detto, è vero? Adesso come facciamo? Cioè, veramente arrabbiatissima, eh? Io lo so che quando poi ci sono questi martelli, lei va così, va fuori di testa, dai. C'è posto un messaggio, che dici? Lo mettiamo? Oppure no? Oppure andiamo tutti a casa?
1: Caramba!
0: No, non andiamo a casa, stiamo scherzando, siamo qua fino alle 22 e il prossimo pezzo ci farà alzare ancora di più il volume, vero?
1: Caramba!
0: Allora

0: cui vi chiediamo di portarvi al numero 2004 e di attendere l'autorizzazione da parte dei colleghi per l'atterraggio. Ultimo disco richiesto dalla settimana di Eddie Wada, quindi giù la punta sul pezzo In Your Mind, Kevin Cross, Ready for the First Thank You, Sweater DJ, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao, eccolo!
2: Oh mamma mia! 1, 2, 3, 4!

0: Secondo me sì, eh. Ci colleghiamo?
1: Ladies and gentlemen, sì, è il comandante Zico. Siamo collegati con il DTM 90 dalla cabina di pilotaggio in questo volo per Nizza.
0: Dai. Prossimo messaggio.
2: Come cambia il significato dal maschile al femminile? Maschile, battuta di manzo. Femminile, battuta di vacca. Ciao a te, c'è la pecora canta.
0: Cosa vuoi farci, Manu? Cosa vuoi farci? Niente, niente. Siamo in fascia protetta e questa è la battuta. Va bene.

Simone di Arcore. Per questa sera vorrei sentire un brano Italo Dance, totalmente Italo Dance del 2000, ovvero For Factory con Give Me More. Vorrei dedicarlo a tutti voi per la compagnia, per le belle persone che mi avete fatto incontrare, soprattutto per augurare che classico buon weekend, bagai, ci sentiamo lunedì, ciao ciao.

che la facciamo ascoltare, dai, sì, sì, vai, vai. LA Style, I'm Raving. Poi ci sarà Q o non ci sarà, boh. Secondo me sì.

0: È lui o non è lui? Sentiamo se è lui o no.
1: Buonasera a tutti. Allora, stasera serata di saluti. Volevo salutare i mitici Alessandro e Rocchi, ma ovviamente anche tutti gli altri: Manu, Beno, Bruno, Davide, Ando, Ivan, Manolo, Simone, Paolo, Vincenzo, Felipe, Pietro, Beppe, Roby e anche tutti gli altri che non ho elencato, compresi comunque tutti gli ascoltatori del DTM. E ovviamente a te, mitico Alex, e augurare a tutti delle fantastiche vacanze per chi ancora deve farle, e buon lavoro invece per chi le ha già fatte. Oggi per me è l'ultimo giorno di lavoro e da domani vacanza.
0: Beato
1: e si
0: te.
1: Torna a settembre. Vi lascio con un quesito, visto che siamo sotto periodo di partenze. Ma i pelati nel traffico possono fare la coda? Ah, dimenticavo, Alex, ti saluta Marco Pisellonio. Ciao!
0: Marco Pisellonio, del contingente romano, della legione romana. Sì, sì.
1: Dimenticavo, dedico a tutti la canzone dopo la pubblicità. Ciao, Q de Milano.
0: Ciao Q, piccolo break, Q. E poi partiamo con Blackwood, Friday Night.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station. Dance Time Machine 90 DTM 90
3: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 90-2000, con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

vocali sono veramente pochi gli spazi, mentre per i vocali abbiamo Move Your Body e Fast 65, grazie ad Alberto del Bus Apporto. Ciò, sì, all'interno di Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000, c'è spazio per le vostre richieste con messaggi non vocali, sono veramente pochi gli spazi, mentre per i vocali abbiamo

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea.

0: Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, il secondo party time e blocchi di partenza di oggi, venerdì 24 luglio, con le bene che ti voglio. Primo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
1: Il pezzo di questa sera è Ramirez, del Galinero, lo dedico

0: mobile spazio-temporale che si chiama proprio DTM 90, perché
1: la pecora canta
0: e c'è già il prossimo messaggio, vero? Sono a citofono.
2: Ciao Alex, finalmente non mi sembra vero, ti trovo di venerdì. E allora lo sai bene, è venerdì, non voglio essere noioso, ma fammelo sto gin punto, dai,
0: lo
2: fammelo
0: di persona,
2: bene, come
0: sì.
2: Sai fare tu. Io metto il brano. Questa sera ho scelto un brano del 2005, il brano in questione è Manu E.J. Feel Alright. Che sia Manu Furetta per caso, Alex. Ma con questo vi saluto, buon weekend, ciao ciao da Andro.
0: Sì, sì, Andro, siamo sicuri perché in inglese Furetto si dice proprio L.J.

0: Al prossimo messaggio. Io non riesco a dire niente. Suonano.
1: Siete pronti? Siete carichi?
0: Carichissimi.
1: Innanzitutto voglio augurare a te, Alex, buon fine settimana. Poi a tutti quelli dell'ascolto la stessa cosa, che possono realizzare delle belle gite fuori porta, al mare, in montagna, delle ottime grigliate, dei belli aperitivi. Un saluto anche a tutti quelli che devono lavorare questo weekend. Ci sentiamo settimana prossima. Oggi brano richiesto, Club Hands Kicking Hard. A tutti, alla prossima.
0: Ciao. Buon weekend anche a te.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione! Dai che venerdì!
2: Il Club Connection!

0: più.
1: Fede, meno due. Salutiamo Alex Castellini con DTM 92.000. In FM, in DAB, in radiovisione sul digitale terrestre, in mondovisione, in eurovisione, sullo spazio, dentro lo spazio, dall'altra parte della galassia, italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection, solitamente in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 10 a mezzanotte. Saluto Fede alla parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Noi siamo pronti. Coordinate 338 141 1001, allacciate le cinture, dai che venerdì si parte.

0: Donna Rouge, attenzione, sono le 22:08. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection in diretta fino a mezzanotte. Ci siamo noi a tenervi in compagnia a quello che stavate facendo prima, dove state andando, dove siete diretti, cosa state facendo, dove avete intenzione di passare questo weekend. Molti italiani sono già in vacanza, altri invece ancora no. Noi diciamo che faremo una specie di vacanza da domenica. Già da domani Radio Studio Più sarà presente in Viale Ceccherini a Riccione, e invece noi della Family Club Connection da domenica andremo in diretta proprio da lì, capito? Quindi vi aspettiamo numerosi, così ci salutiamo tutti dal vivo, capito? Ci conosciamo lì. Avevo letto questa notizia, non so se è vera, ma probabilmente sì. Intanto saluto anche Ezio di Milano, il tassista notturno di Milano. Ciao, ciao, un abbraccio anche a te, Ezio. Intanto ho letto questa notizia di questo varano in fuga a Montichiari, in provincia di Brescia, quindi nelle campagne di Montichiari. Ma io dico, ma il varano è quel, non so se voi lo conoscete, avete un'idea di che cosa sto parlando, è quel lucertolone gigante che può raggiungere anche i 2 metri di lunghezza, un bel bestione, insomma sembra quasi un alligatore di quanto, da quanto è grande, e lo stanno cercando, non so se l'hanno già trovato oppure no. Comunque la domanda nasce spontanea, io dico, ma che cazzo ci fa un varano nelle campagne di Brescia? È lì che uno dice, scusa, se non è che, come dire, ho visto un elefante che girava in centro, in Piazza Duomo a Milano, e quindi c'è il circo, no? E allora cosa ci fa un elefante? E fa strana questa notizia, no? È molto strana come cosa, però fortunatamente non è pericoloso per gli umani, perché non è che ti salta addosso appena ti vede, si difende se lo aggredisci, quindi voi ce lo vedete, lo incontrate, lasciatelo stare, capito? Non cagatelo, fate finta di niente. Però è pericoloso per le rane, per i topi, per piccoli roditori, conigli, uccelli e le loro uova, capito? Quindi insomma anche piccoli insetti, diciamo che nelle campagne di Brescia insomma ne avrà trovato di cibo che è buono, capito? Da mangiare, da mangiare. Vabbè, chi c'è? C'è Filippo, Filippo, apri a Filippo, apri a Filippo, che c'è? Filippo, ciao Filippo.
1: Se ti sei vede che non vai, ti risparmi a fracco le sorti, lo sto a dire. Aroni, sì. Mi devi spiegare. Sì. Mi devi spiegare come fai, sì. Devi insegnare. Tu sei cosa? Guru, cioè sei un talento straordinario.
0: In che cosa,
1: ma
0: Filippo?
1: Ma detto che gli hai scroccato il pranzo già domani prima di arrivare là.
0: Ma non è vero, ma non è vero, non è vero questa cosa, no. Non è vero. Non è vero, Filippo, salutiamo anche la Bea. Comunque non è vero, io non scrocco, mi state disegnando con uno scroccone, basta Filippo. Italiani, da domenica tutti a Riccione a sentire Club Connection, Club del Cosmo addirittura, il Club, cos'è che ha scritto? Club più Club del Cosmo addirittura. Ciao Bea, grazie, sì, noi ci proviamo, noi saremo lì in diretta, faremo sempre il solito programma come tutte le sere, ma la cosa bella è che saremo dal vivo, quindi ci potremmo conoscere, capito? Ci possiamo conoscere dal vivo, insomma, possiamo abbracciarci tutti insieme in questa famiglia, capito? Quindi è lì la cosa bella. Non è tanto lavoro in questa settimana, secondo me sarà più che altro una mezza vacanza. Andiamo avanti, tra poco arriva anche Mimmo.

0: Buon weekend a tutti quelli che sono in viaggio, tutti quelli che stanno raggiungendo le spiagge italiane. Che bello, che bello. Sono casato, io sono casato per domenica, ragazzi. Salutiamo anche Daniele da Bergamo. Ciao, beh, Daniele, ciao. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Attenzione, attenzione, arriva Mimmo, si gioca, preparate lo smartphone.
1: Mimmo, Mimmo, Mimmo,
2: il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è la prima auto che ho guidato?
0: 338-141-1001. Bisogna indovinare qual è stata la prima macchina che ha guidato Mimmo, capito? Qual è la prima auto che ha guidato Mimmo? Chi lo sa? Ce ne sono svariate di auto, ce ne sono tante, tante, tante. Però lui è partito guidando con una macchina, capito? Non è che l'ha guidato tutte insieme, è partito guidando solo una macchina, quindi... Dobbiamo indovinare qual è l'auto giusta. Quindi voi sparate qualsiasi cosa, noi ascoltiamo e leggiamo tutto. Come al solito non si vince niente, ok? Quindi 338-141-1001.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è la prima auto che ho guidato?

0: Bene, guarda che ore sono, sono le 22:22. Ogni volta che entro in diretta, ma pazzesco, è pazzesca questa cosa. Questi messaggi che mi arrivano dall'aldilà mi vogliono avvisare di qualcosa. Speriamo che sia qualcosa di bello. Attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo!
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è la prima auto che ho guidato?
0: 338-141-1001. Bisogna indovinare qual è la prima auto che ha guidato Mimmo, capito? Apri, Fede, apri, Fede. Fede?
4: Ah, Mimmo! Hai cominciato con la 126!
0: No, non è la 126. Matteo da Brescia ha scritto la Fiat 1. No. Elisa da Legnano ha scritto la Volkswagen Golf. No. Davide da Novara la Fiat 500. No. Martina da Saluzzo ha scritto la Lancia Y. Lancia Y mi sa che è una macchina un po' più giovane, un po' più giovane. Apri, Fede, apri. Apri, Fede.
4: Ciao Ronny. Ma secondo me il carissimo Mimmo, la prima auto che ha guidato era una Fiat 1. Un abbraccio a tutti, Stefano da Pavia.
0: Ciao Stefano, no, non è la Fiat 1. Poi chi c'è? C'è Filippo. Mimmo, la prima auto che ha avuto è la Panda. Non lo so, non lo so. Anche Sebastiano da Bergamo ha scritto la Panda. Non lo so. Fede, non lo so, Fede, non lo so, Fede.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è la prima auto che ho guidato?
0: Qual è?
3: Fiat Panda.
0: Ma sì, Filippo, come hai fatto? Buona la prima. La sai la verità? La sai qual è la verità? Che anch'io la prima auto che ho guidato nella mia vita era proprio quella, capito? La Fiat Panda. Non ci crederai, ma è proprio così. Un altro applauso per Filippo, che è stato il primo, ma anche per Sebastiano da Bergamo e tutti quelli che hanno indovinato la Fiat Panda. Quindi quando si torna a giocare alle 11, bene, con l'indovinello, benissimo.
5: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
6: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
5: Cosa aspetti?
6: Passa a trovarci.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci, rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti di...
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti.

Benessere. Scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Siamo in perfetto orario, Fede. Chi è quel DJ che ci fa ballare fino alle 11? C'è DJ Dami? È mosso calamari. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: tutti belli carichi. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
2: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Yes.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Siamo partiti col disco sveglia, Apri Fede, che c'è Carmen e Luca che hanno scritto. Ciao Ronny, saluta Carmen e Luca. Fatto. Ciao ragazzi, dove siete di bello? Cosa state facendo? State lavorando, state cazzeggiando, fateci sapere dove siete.

0: apri, Fede, chi è? Vieni avanti.
1: Buonasera, signor Milani. Lei Buonasera. Lo sa cosa dice un cane antidroga alla fine della sua giornata di lavoro?
0: No.
1: Miau.
0: Bravo Q. Bellissima, veramente bravo. Miscelazione in corso, c'è cioè DJ Dami live fino alle 11:00.

aiuto. Apri Fede, che qui mi hanno scritto: ciao Ronny, un saluto a tutti quelli che mi conoscono, sono in vasca in macchina verso Cesenatico. Tania da Capanni, un bacio a Mauro, ha scritto: che bello, c'è tanto amore, ma non solo per lei c'è tanto amore, anche per Christian, che saluta sua moglie e dice anche: amo tantissimo, capito, questa donna Katia. Facciamo un applauso anche a Christian, che è innamorato, è Christian o Cri, comunque Cri è innamorato di Katia, che saluta. Ciao, ciao Cri. Stasera c'è tanto amore qui.

0: dammi, lo so, tanta roba. Vai piano, figli, apri, apri, che è? Yeah.
1: Ciao a tutti, io sto portando l'asfalto a Milano, zona Piazzale Loreto. Stasera si asfalta con la musica di Radio Studio Più. Sebastiano,
0: buon lavoro. Buon lavoro, Sebastiano.

0: E mi raccomando con il volume,
1: spacca tutto.
0: No, volevo dire, mi raccomando con i volumi, non esagerate, capito?
1: Spacca tutto.
0: No, dopo ci tocca pagare a noi. Abbassate il volume.
1: Spacca tutto.
0: Abbassa il volume.
1: Spacca tutto.
0: Va bene.

incazzato questa sera, Dami. Mi stanno vibrando anche i capezzolini piccini picciotti. Ciao, io sono in macchina, adesso andiamo a fare festa. Simo, dove andate di bello a fare festa?

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione e non solo. Per chi è in vacanza in Spagna ci possono ascoltare anche a Ibiza e Formentera. Abbiamo la frequenza anche lì, capito? Turn up the bass.

0: Ho capito, Fede, ho capito. C'è anche Dennis D'Alecco che ha scritto: trasloco finito, adesso relax. Capito? Adesso si rilassa. Bravo, bravo.
1: Bravo Dennis, si fa così, os.

0: Fede, chi è? Vieni avanti. È aperto.
1: Grazie della compagnia che mi date, tornando a casa dal lavoro.
0: Ciao Moreno.
1: Ciao numeri uno da Moreno di Monteporte d'Alpone.

apri Fede, che qui ci stanno scrivendo da Malindi in Kenya. Ha scritto che la musica spacca. Said, buonasera, grazie per la bella compagnia. Grazie, grazie. Quindi ci ascoltano anche da lì, eh? Faccio una domanda stupida. È caldo?

0: avanti, la chiave sotto lo zerbino.
1: Signor Milani, lo sa che un gobbo non può diventare avvocato perché non può studiare diritto?
0: Ma no, ma questo è brutto, dai.

0: Siamo riusciti a fare la pausa caffè anche questa sera, eh? Bravo, bravo Fede. Facciamo un applauso a DJ Dami perché è volata anche la prima ora oltre il party time. Quindi, se avete voglia di giocare, non cambiate canale perché tra poco torniamo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
1: On Studio Pew.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
4: Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati e un caldo di piena estate tipicamente mediterraneo, salvo temperature ancora elevate sulle isole maggiori, prossime anche superiori ai 35-36 gradi. Da segnalare un cambiamento a partire da Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, tra sera e notte con formazione di rovesci e temporali, localmente di moderato forte intensità. Vi anticipo che anche la giornata di domenica sarà compromessa da una certa variabilità e instabilità, e non solo sul nord Italia. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: sono gasato, Fede, perché venerdì della prossima settimana a quest'ora saremo in diretta da Viale Ceccherini a Riccione, capito? Adele, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani, preparatevi perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un giornalista, ma ogni giorno scelgo le notizie e i video che vedrai. Più mi usi, più conosco i tuoi gusti. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È facile? Diciamo che è leggermente intuitiva, però non è facilissimo. Ecco. Vi chiedo, come al solito, lo so, sono ripetitivo, se ce la fate non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che non regaliamo niente e non si vince comunque niente, almeno divertiamoci insieme a trovare la soluzione insieme, capito, cioè cosa serve? Almeno la soddisfazione di arrivarci da soli, uno dice: oh, ce l'ho fatta, fa bene alla memoria, fa bene al cuore, sono arrivato io senza intelligenza. Lo so, quando uno usa l'intelligenza artificiale è molto più facile, fai la domanda, arriva la risposta, però qual è la soddisfazione? Come al solito c'è un Zeitung, venerdì, aspetta, rallenta Fede, c'è un bravissimen come te, non c'è nessuna, va avanti così, c'è per chi? E c'è Palausen, Vadeburgen e Fagebrausen, Pissulendings e Spy, una lingua nuova, e c'è una bella pacchettone sulla spalla, c'è un aleo, c'è un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Non sono un giornalista, ma ogni giorno scelgo le notizie e i video che vedrai. Più mi usi, più conosco i tuoi gusti. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?

0: Road, quanti ricordi su questa canzone. Attenzione, preparatevi perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un giornalista, ma ogni giorno scelgo le notizie e i video che vedrai. Più mi usi, più conosco i tuoi gusti. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Non è facilissimo, però non è neanche difficilissima, eh? Ok? Partiamo da Alberto di Varese. È il direttore del telegiornale. No. Marta da Sondrio, il televisore. No, ma che televisore? Ma che televisore, Marta? Ma per Bacco, stavo facendo Totò. Diego da Tortona ha scritto Ciccio Bello. Cosa c'entra Ciccio Bello, Diego? Chiama Diego, Fede, chiama Diego. Cioè, fagli questa domanda. Cosa c'entra Ciccio Bello? Falla riascoltare, mi sa che non hanno capito, Fede.
3: Non sono un giornalista, ma ogni giorno scelgo le notizie e i video che vedrai. Più mi usi, più conosco i tuoi gusti. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Ilaria D'Alassio ha scritto il telecomando. No, no, non c'entra assolutamente niente. Kevin, il computer, allora diciamo che c'entra, ma non è quello, capito? Viene usato questo computer per fare certe cose, però più che altro è una cosa che, vabbè, non posso dire niente. Nadia, da Lebico Terme, ha scritto il telefono. No. Mirko da Vittorio Veneto ha scritto internet. Ok. Non basta. Eleonora da Legnano ha scritto un'app. No, non è neanche un'app. Che app? No. Allora, no, aspettiamo a dare l'indizio nel giro di ruota, ve lo do. Parlo dell'indizio. Christian, il browser. No, sì e no, no e sì. Ginevra, la pubblicità. No, Fede.
3: Non sono un giornalista, ma ogni giorno scelgo le notizie e i video che vedrai. Più mi usi, più conosco i tuoi gusti. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Comunque, avevo detto, non è difficilissimo, ma non è neanche facilissimo, capito? Lo so.

0: si ascolta in radio e si vede anche in TV. Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection.
1: On air su Studio Pio.

0: È troppo sabato, non è mai troppo sabato. Il sabato è bellissimo, è il giorno più bello della settimana, perché poi c'è la domenica, capito? Che si può dormire, si può riposare, una persona molto relax, capito? Se la prende comoda, non ha la sveglia, capito? Può dormire anche fino a mezzogiorno se vuole. Quindi è bello il sabato, anche se devo dire la verità, io preferisco il venerdì, perché così c'è il sabato, c'è la domenica, insomma, anche se il sabato vado comunque in onda e devo lavorare, quindi mi piace lo stesso. Sabato, Jovanotti, attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un giornalista, ma ogni giorno scelgo le notizie e i video che vedrai. Più mi usi, più conosco i tuoi gusti. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Andate piano, Luca da Gonzaga ha scritto l'intelligenza artificiale, no. Anche Bruno da Rovereto, no. Vai piano, Fede, che non vedo. Anche Luca da Modena, intelligenza artificiale, no. Apri Fede, vieni avanti.
4: Chi è?
5: Buonasera, Ronny, Andrea, in carrozziere fatti su Zara. Secondo me.
0: Ciao, Andrea.
5: È chi organizza i social, comunque i social sono. Non lo so, secondo me.
0: Social manager.
5: Chi cura i social? Chi gestisce i social?
0: Il medico dei social. Chi cura? No. Apri Fede.
6: Secondo me Google in primis, e poi gli altri social tipo Instagram, Facebook e chi più ne ha più ne metta. Marco da Pagliata, ciao.
0: Ciao Marco. Ninetto. Qui mi scrive Fabio da Verona. Il feed del tuo browser.
7: Alexa.
0: No. Fede, falla riascoltare, Fede.
3: Non sono un giornalista, ma ogni giorno scelgo le notizie e i video che vedrai. Più mi usi, più conosco i tuoi gusti. Cosa sono?
0: Qui mi hanno scritto l'algoritmo, però non si è firmato. Chi sei? Chi sei? Si riesce ad avere il nome? Se non mi dite, ragazzi, dovete mettere il nome, perché altrimenti non sappiamo chi ha indovinato. Cioè, così, l'algoritmo e chi sei? Scrivi chi sei e ti dirò dove andrai. Oh, qualcosa del genere. Qui Giulio da Rimini ha scritto il motore di ricerca. Sì, però. Chi è che aveva scritto l'algoritmo? Si è firmato? Non si firma. Firmati. Apri Fede.
8: Ciao, sono Giorgio da Sesto San Giovanni, per me è il motore di ricerca. Ciao.
0: Sì. Antonio e Carmela da Modena hanno scritto anche loro l'algoritmo. Non lo so. Perché comunque non si è firmato. Quindi chi è Carmela e Antonio? Non lo so, Fede.
3: Non sono un giornalista, ma ogni giorno scelgo le notizie e i video che vedrai. Più mi usi, più conosco i tuoi gusti. Cosa sono? L'algoritmo.
0: Ma sì, Antonio e Carmela da Modena, non siete i primi, siete arrivati secondi, però il primo non si è firmato, quindi voi che avete scritto anche il vostro nome, bravi. Un altro applauso, Fede, che non costa niente, dal momento che non regaliamo assolutamente una mazza, almeno tanti applausi per Antonio e Carmela da Modena, che hanno indovinato l'algoritmo. Sì, l'algoritmo, perché stranamente quando tu cerchi qualcosa l'algoritmo dopo ti fa vedere tutte cose simili a quello che stavi cercando. Cioè, non so, se uno cerca, che ne so, una scarpa, dopo un po' arrivano tutte cose d'abbigliamento, dalla scarpa ai calzini, capito, anche le mutandine, i pantaloncini, le t-shirt, cioè, capito, se uno mi dico solo questo, se a qualcuno appare sempre foto, basta, volevo dire solo questo. Vuol dire che anche solo una volta è andato a finire lì e ha cercato la, capito? E dopo appaiono di continuo belle ragazze, eccetera, eccetera, capito? Per farvi capire un po' come funziona. Tu cerchi una cosa e poi da lì inizia l'algoritmo e ti manda avanti di tutto, capito? Ti butta davanti tutto. Quindi, bravi, un altro applauso, bravi Antonio e Carmela di Modena. Noi torniamo a giocare domani dalle 16 alle 18, siamo ancora qui con Club Connection.
2: Club Connection.

0: era Marco dalla provincia di Bergamo, il primo che aveva indovinato. È arrivato il nome. Sono Marco dalla provincia di Bergamo. Bravo anche a te, Marco, bravissimo, sei stato il primo, giustamente. Va bene così. Noi ci fermiamo un secondo, tra poco torniamo con l'ultimo party time di Ricky Balza.
1: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di
1: tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Chi è il DJ che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata? Eh? Chi è? Chi è? Ricky Valza? È mosso calamari. Fino a mezzanotte? Vi consiglio di alzare il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Capito? Coordinate 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. Arriva Ricky Valza, DJ mosso calamari.

0: quando la musica si trasforma in un raggio missile, c'è Ricky Valza in console.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Anche meno, questo...

0: queste sono le coordinate per interagire con noi.
1: Quali?
0: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
1: Grazie Pierina. Allora, cos'è? Chi era che raggio missile? Cos'era? Goldrake, UFO robot, era quello? Invece che aveva la barba spaziale, Babbo Natale aveva la barba spaziale. Era la barda, non era la barba. Quella era la barda. Hai capito? La barda spaziale, non era la barba spaziale, capito? Miscelazione in corso. Ricky Valza di

Maristella sta ballando da urbana. Hai capito?

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, isole comprese, in radiovisione. Siamo anche in TV, capito? Nel grande schermo c'è un ragazzo con gli occhialini neri che sembrano da sole, ma in realtà sono da vista, capito? Sono scuri per proteggersi dalle luci blu, capito? Grande schermo da fastidio. Allora, so che non frega una mazza a nessuno, era solo per dire, uno dice, ma che ci fa uno con gli occhiali da sole a quest'ora? Lo so, la motivazione è quella.

che Viola da Empoli è presente. Poi mi hanno scritto che Urbana è in provincia di Padova. Nessuno l'aveva chiesta questa cosa. Comunque grazie, grazie. C'è anche Geppo da Brindisi che sta ballando con Radio Studio Più.

0: penna e segnatevi questo nome: Ricky Valza DJ.
1: Chi?
0: Ricky Valza.
1: Chi?
0: Ricky Valza, capito?
1: Chi è quello?
0: È il DJ del Party Time che sta suonando adesso, capito?
1: Chi?
0: Tua sorella.
1: Chi?
0: Gino.
1: Chi?
0: Antonio.
1: Chi?
0: Francesco.

0: Qui a Radio Studio Più ci sono alte vibrazioni sonore che mi stanno tra l'altro spettinando, e non va bene perché sono appena stato dal parrucchiere, anzi dal mio amico Estile France, France Acconciature International France, che è Spanish, che per Stan spede, che spending into Pakistan, che fa il parrucchiere, insomma.
1: Ma come cazzo fa?
0: Non lo so, volevo dire parrucchiere, ma non mi veniva. Capito? Mi stavo mettendo a posto per Riccione. Domenica noi siamo in diretta da Viale Ceccarini e Riccione, quindi capito? Da Riccione è tutta un'altra cosa, capito?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Sempre molto educata, sempre molto gentile. Vai avanti così, brava.

0: come si chiama quello che taglia i capelli, capito, con un muto bello figo, capito, quando fa il parrucchiere che fa il stint,
1: chi?
0: Come si chiama il parrucchiere con un altro nome, stili stint? Il parrucchiere, no, se tu lo chiami con un altro nome, non

338 141 1001. Abbiamo meno di 7 minuti per salutare ancora qualcuno. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Club Connection.

Anita da Bagnano a Ripoli, in provincia di Firenze, ha scritto che ha appena chiuso la giornata con noi, ha finito di lavorare, capito? Una bella cosa. No, Fede, no, gli abbiamo chiesto noi, facci sapere dove state ballando, Anzi, salutiamo tutti quelli che stanno lavorando a quest'ora.

E qui scrivono: buonanotte, un saluto da Piero, Italo, Ivan e Losco Boy. Ciao ragazzi. Anche Andrea, giusto. È arrivato dopo. E Andrea, ok, va bene. Quindi Piero, Italo, Ivan, Losco Boy e Andrea. Ultimo disco.

mi viene da piangere. Vedo già la stazione. Senza farlo apposta ho fatto bombolo. Non l'ho fatto apposta, è venuto così.

0: bisogna rallentare il treno. Stiamo entrando in stazione. Facciamo un applauso a Ricky Balza e anche DJ Dami, entrambi party time, bellissimi, ma soprattutto molto carichi. Chiudi, Fede.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Se non suoni l'ultimo, noi non ce ne andiamo.
0: Era così, eh? Se non metti l'ultimo. Era non suoni o non metti? No, non metti, perché se non suoni, se metti, se non suoni, non giri, non senti. Eh? È meglio che vada a letto, eh? C'è anche domani, eh? C'è anche domani. Volevo ringraziare a tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Volevo ringraziare Fede alla parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. E anche questo venerdì 24 luglio è andato, però domani torneremo in diretta dalle 16 alle 18 con Club Connection, quindi si ricomincia da capo. E poi domenica ci trasferiamo tutti a Riccione con tutta la family di Club Connection. Quindi da Ronny Milani è tutto, dalla family di Club Connection a tutti, vi auguro un buon weekend, ciao a tutti e buonanotte, fate i bravi.
6: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di muoverti? Accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più. Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.